0: signor Maine.
1: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
2: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
3: Norman!

0: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
1: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, George.
2: Oh, ciao, Norma.
1: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
3: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
1: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
3: Non conosci la parola basta, eh?
1: Non mi piace questo discorso, Oliver. Mm.
3: Avrei preferito non vederlo.
1: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
3: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica, ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
1: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
3: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
1: altri. Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
3: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
1: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
3: Non urlare.
1: Conosco tanta gente che lo farebbe.
3: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
1: Che vuoi dire con questo?
3: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
1: Va bene,
3: da tanto
1: Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
3: Buono solo per il divertimento.
1: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
4: Bene.
1: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
5: Caviale, signore?
1: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
5: Non lo so.
1: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
5: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
1: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. M'hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?

0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
1: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
1: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
1: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Main.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì. Credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia. Capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una parte?

0: Pausa, prenditi.
1: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì.
0: Oliver, senti, adesso vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? L'elenco del telefono? Dove? Ehi, il telefono? Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono! L'elenco del telefono!
2: Rest your thing, huh?

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Oh, grazie. Scendo subito.
1: Signorina Blodgett? Gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ロント、ごめん。おお、おお、sì sì、ci sarà。おお、grazie。Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
2: No, dire meglio quel fondale.
3: Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
4: No, non ancora.
3: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
5: Va bene, lasciala così.
3: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
2: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Bark?
7: Pronto, signor Bark?
6: Pronto, signor Bark?
8: Pronto, signor Bark?
9: Siamo pronti, signor Bark.
2: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
10: Silenzio!
11: Silenzio!
8: Silenzio!
2: Pronto, Norman?
12: Sì.
2: Pronta, signorina... come si chiama?
12: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
12: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
2: Pronti a girare, silenzio.
7: Chuck.
2: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
12: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
9: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
8: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
10: Società autotrasporti Acme.
1: No,
10: il signor Smith per il momento non c'è.
11: Glielo porto subito, signora.
12: Buongiorno, cosa le porta, signor Main?
13: Si vede che lavori qui da poco tempo.
14: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
13: Non lo so, devi chiederlo a mia madre.
1: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
10: Acme,
4: No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Ackerman.
14: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
14: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
14: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
14: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
14: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
14: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
14: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
14: Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della distribuzione.
1: Mi eserciterò giorno e notte.
14: E io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
14: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
9: Va bene.
5: State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
14: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
10: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
10: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
10: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
10: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
10: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
10: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
11: Colpisci adesso. Guardia destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
11: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
11: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
11: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
11: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
11: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
11: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
11: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
11: Se smettessi di bere?
1: Sì!
11: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
11: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
11: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
11: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
11: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
10: Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
10: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
12: Quando? Dove?
10: Oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
10: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
12: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
10: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
7: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman May, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
10: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi...

0: abbiamo intenzione di fuggire.
1: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
0: Hai intenzione di venire con noi?
1: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
2: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
1: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
1: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
1: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: Il posto abituale credo sia una chiesa.
1: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia! Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
4: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
4: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
4: Le metta l'anello al dito.
2: Sì.
4: Presto, per favore.
2: Certo.
4: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
5: Silenzio!
4: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
0: Grazie.
2: Grazie, signore. Grazie.
0: Oh, Danny.
4: Ora, se per favore firma la licenza.
5: Sì.
4: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
0: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
4: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
2: Davvero,
4: signor
2: ecco
4: Henkel.
2: Qua. Grazie di nuovo.
4: Oh, grazie, la sua ricevuta. Davvero, grazie.
2: Arrivederci.
4: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Ci rivedremo.
0: Come?
2: No, volevo dire addio.
6: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
2: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
0: comunque
2: visto.
0: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
2: Ciao, Libby.
1: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
2: Lieti di averti visto, Libby.
1: Aspetta un momento.
2: Reggilo, Danny.
1: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
6: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
1: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
7: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
8: violato...
7: Giovanotto,
8: questo è oltraggio alla corte!
1: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
8: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
1: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
4: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto!
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto!
0: Ma così prenderò freddo!
1: Poi tornerai a scaldarti!
0: Già! Aspetta, quelli mi riconosceranno!
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane!
3: Salve, amico!
0: Salve, amico!
3: In panne?
0: Già, hai indovinato! Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati laggiù.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine?
3: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero, ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
2: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
2: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
2: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
2: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
2: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
2: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
3: Mm-hmm.
2: Non è così?
3: Oh, certo, certo.
2: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
2: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
2: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
2: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
2: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
2: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dai il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
2: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
3: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
2: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
3: No, no. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
2: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza

Miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno, saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che... che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente. No, senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con
6: il
1: mio...
6: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, dia all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui

0: per scoprire questo, me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
2: E vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
0: Ciao, Oliver.
3: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
0: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione, Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. La porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrebbe stare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra.

0: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
1: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
0: Ciao, Norman.
1: Grazie per la visita.
0: È stato un piacere.
1: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Molto carino.
3: Ehi,
1: Bert, Sam. Ciao, Marion.
4: Ciao.
3: Ciao.
5: Come va, Norman?
1: Lieto di vedervi.
4: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
3: Anche a me.
5: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
1: Salve.
6: Salve, signor Main. Non la vedevo da molto tempo.
1: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
1: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
1: Volto tutto il libro. Grazie. Scotch, liscio. Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
1: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
1: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
1: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
1: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora? Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
8: Avanti, figliolo.
9: Ehi, un momento.
8: Fuori di qui.
9: Lasciatemi, io sono Norman Main.
7: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
9: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
1: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
0: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
3: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
0: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
3: Cosa c'è?
0: Niente.
3: Oliver, dimmi.
0: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
3: fuori.
0: Vengo
3: anch'io.
0: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
3: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
10: Tribunale della Contea di Los Angeles.
2: Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice.

0: Giudice George Barris.
1: Sei riuscito a fare qualcosa?
2: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
0: Pronti, vostro onore.
3: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi cinque.
0: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
3: William Gregory.
4: Eccomi qua, sono io.
5: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
3: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
4: Non mi sento molto bene.
3: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
4: Colpevole, credo.
3: Quando sei uscito l'ultima volta?
4: 2 giorni prima di Natale.
3: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
5: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
3: Quanti anni hai, Rails?
6: 17, signore.
3: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
6: Sì, signore.
3: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
6: No, signore.
3: Ti consiglio di farlo. $5 due giorni. Con la condizionale.
6: Giudice, io...
3: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Main.
5: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
3: Come si dichiara?
7: Colpevole.
3: Lei è Norman Main l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
1: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
3: Sì, la riconosco, signorina Lester.
1: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
3: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
1: Certo.
3: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
1: Grazie.
0: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
3: José Rodriguez.
5: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
3: Come si dichiara?
4: Credo di essere colpevole, signor
3: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No!
1: Toglietevi dai piedi!
3: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
0: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
0: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe...

0: È successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
1: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
0: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
1: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
0: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
1: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo di aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglia di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi! È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te.

0: solo certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther, non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
1: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno. Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, signora.
3: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo. La signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamolo a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni

80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà, gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia, la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto.
Il caso Padilla Ramirez quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni, infatti, psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte

Gli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: dirmi che non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia, mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccio.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
0: No, no, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: sicura, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dov'è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Charles non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice, Miss Thompson?

0: Tompkins.
1: Miss Tompkins non c'è.
0: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
1: La signora Lampert, la moglie di Charles Lampert.
0: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lampert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
1: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
0: Sì, la vedova di Charles Lampert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
1: No, grazie.
0: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
1: Non è la sigla di una linea aerea?
0: È la Central Intelligence Agency, CIA.
1: Vuol dire spie e cose del genere?
0: Noi li chiamiamo agenti.
1: Noi? Vuol dire che lei...
0: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
1: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
0: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
1: A un agente?
0: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
1: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
0: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
1: Posso avere un sandwich, per favore?
0: Pollo o fegatelli?
1: Pollo.
0: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome, Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lampert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lampert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro.
1: Oh.
0: Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti.
2: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
3: Salve.
1: Salve, Peter.
3: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
3: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
3: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
3: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
3: È stata proprio lei?
1: No, io non ci credo.
3: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
3: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
3: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
5: Alors, approchez-vous, messieurs dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
3: Facciamo che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
3: Cosa, io e lei?
1: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the engine like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lambert. Una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lambert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: capito? Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lei... lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: finestra e poi è sparito.
1: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi... Non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì, è qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli...

0: dica niente. Lui vuole il denaro.
1: Che cosa ti ha detto?
2: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
1: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
2: Io penso che dica sul serio.
1: No, sono soltanto parole.
2: Le parole possono uccidere.
1: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: about Ruby?
1: We may say taxi.
2: È stata seguita?
0: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
2: Agenti.
0: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
2: No.
0: Ma l'ho vista.
2: Allora non è Carson Dyle.
0: Carson?
2: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
0: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
2: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
0: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
2: Non mi sembrava necessario. Dyle è morto.
0: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
2: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
0: Ma come?
2: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
0: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
2: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
0: Niente, credo. E poi che successe?
2: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
0: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
2: Carson Dyle morì. Ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
3: La soupe se pochi.
0: Pour moi.
3: Voilà.
2: Dove ero rimasto?
0: Ah, quando Carson Dyle era morto.
2: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
0: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
2: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
0: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
2: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
0: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
2: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
0: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
2: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
0: Ma perché io?
2: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
0: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok. Di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyle. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobi!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tributi indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: Oh, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei pure...

0: Proprio un cowboy?
1: Oh, sì, certo che lo sono.
0: Allora dov'è la pistola?
2: Vuoi mettere via quell'affare?
3: Jean-Louis.
1: Salve, signora Lambert.
4: È lui chi l'ha invitato.
2: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
3: Devo telefonare subito a Sylvie.
2: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
3: Ma è sua madre.
2: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
1: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
4: Vogliamo il denaro e di corsa.
2: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
4: E allora chi ce l'ha?
2: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
4: Io?
2: O tu?
1: Oh...
2: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
4: Ma senti che bella idea.
1: È diventato pazzo.
2: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé.
4: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
2: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
4: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
1: Frugheremo le loro stanze.
2: Va benissimo per noi.
1: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
2: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
4: No, la mia no.
2: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
4: Dammela qua.
3: La mia stanza è aperta.
2: Ehi, un momento, fuori.
1: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
2: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
3: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
2: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
3: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
2: Coraggio.
6: Tex.
1: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
1: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
1: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
1: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
1: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
1: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
1: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
1: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
1: È naturale. È naturale.
3: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
0: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
7: Lo seppellirai in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
7: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
7: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
7: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
7: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
2: Lo hai trovato?
3: No.
6: Come sarebbe no?
1: Il bambino stava urlando.
7: È lassù, è lassù!
3: Credetemi, non c'è niente lassù.
1: Ah, sì.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
7: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?

0: La doccia è di là.
1: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
0: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
1: Perché non chiami uno di loro?
0: Se ti fa piacere.
1: Oh, tu sei matta.
0: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
0: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
0: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma no, un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso.

0: stesso, Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
1: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
0: Esiste una signora Adam Canfield?
1: Sì, ma
0: siamo
1: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
0: Mangerei un cavallo.
1: Se vuoi te la posso ordinare.
0: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
1: E come ti avrei sedotto?
0: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
1: Questo è vero.
0: Oh!
1: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di 250.000 dollari?
0: No, penso proprio di no.
1: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
0: Cosa?
1: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
0: Che cos'è il mio viso?
1: È stupendo. E ora che ti prende?
0: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
1: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nelaol. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.

0: dovrei andare a cercarlo subito.
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
0: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
2: Stammi a sentire bene, Dale. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
2: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
0: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
0: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
0: Nell'armadio.
1: Prendila.
0: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
0: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
0: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
0: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
0: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
0: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
0: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
0: Il dentifricio.
1: E allora?
0: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
0: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
0: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
0: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
3: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
0: Attenta, ora parli delegato britannico.
4: Oh, la vache!
5: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
0: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
0: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
0: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
1: C'è?
0: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
0: Ma parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì,

0: sono quasi le 5. Su, andiamo. Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
2: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
0: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
0: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato 3 uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Silvi, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei 3.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato?
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno.

0: guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
1: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
0: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
0: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
0: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
0: Sì.
1: E quello blu?
0: Si chiama Vea Vaian Blue. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
0: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
0: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
0: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
0: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam. Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Ricordati, quell'uomo è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi sia.

0: aiutate!
1: Reggie, ti prego! Credimi almeno per questa volta.
0: Perché dovrei?
1: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
2: Si fermi, signora Lampert!
3: O la uccido!
1: Non ti basterà per prendere i francobolli! Dovrai venire fuori a prendermi! E io non sbaglio mille a questa distanza!
2: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi! Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco! Loro sapevano che ero ancora vivo!
3: Ma mi abbandonarono! Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane!
2: Mi hanno abbandonato e meritano la morte!
0: Ma io non c'entro con questa
3: Lei
0: storia.
3: Ora ha il denaro! E mi appartiene!
2: Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro, mi creda!
3: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
2: È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
3: Si decida, signora Lampert, ora!

0: perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggia i piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace. Grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperlo. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti?
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
2: Bill!
3: Oh, ciao, Helen, tesoro!
2: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
3: No, non ho ancora avuto il piacere.
4: Come sta?
3: Benone. Grazie per l'interessamento.
2: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
4: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
5: Ah, tutto bene, signore?
4: Aldo.
5: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
4: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
5: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
4: Oh. Helen?
2: Sì?
4: Jimmy ci aspetta al solito bar.
2: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
4: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
2: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
4: Nient'altro.
2: Bene.
5: Miss Helen sembra innamorata, eh?
4: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
6: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
4: Asciugamano, prego.
6: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
4: Chester, io prego, signor Bowen.
6: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
4: Posso parlare ora?
5: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio V ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
4: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
5: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
4: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e diventare scapolo.
5: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
4: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
2: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
3: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
2: Dici davvero?
3: E facce di bronzo.
4: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
2: Ciao, Atlante.
7: Buonanotte.
4: Buonasera, Atlante.
7: Buonanotte.
2: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
7: Ciao, Ellen.
2: Non ti vedo da un
7: po'. Ciao, Jimmy. Bello. Oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
4: Beh, il primo atto è stato...
7: Salute, come stai,
2: bene,
7: bella?
2: E tu, Jimmy?
7: Ah, sei deliziosa stasera.
2: Ah, si vede, vero?
7: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
2: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
7: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
3: Grazie, signore, davvero.
7: Chi è questo orangutano?
4: Un amico. Un Tom Collins, prego.
2: Niente per me, grazie.
3: Passami un whisky.
7: Allora, posso dirvelo?
2: Coraggio, di che si
7: tratta? Pregetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente d'Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
4: No.
2: No.
7: E subito per il periodo delle nozze reali.
2: A Londra per le nozze?
3: Che onore.
2: Cara,
3: vuol dire che ci separiamo?
2: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
7: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
3: Da bere, figliuolo.
4: Con che mezzo andremo?
7: No, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
4: Quale?
7: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma vi metto a bordo io, niente paura.
3: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
2: Possibile, e sono tanto felice.
7: Helen.
2: Oh, ciao, Dick.
7: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
2: No, niente.
3: Helen, chi è questo tipo?
2: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
3: Che cosa fa qui lei?
7: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
3: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
7: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
3: Questo è un insulto.
7: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
3: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
2: Mi ero scordata di
7: Ma si faccia visitare la mia ragazza.
2: Male.
7: Bisogna pensare ai bagagli.
2: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
3: Avrai tempo.
7: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
2: A Londra com'è la moda?
4: Non lo so. Paga tu, per favore.
7: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
4: Permetti?
2: Certo.
7: Tieni retto, va.
2: Ho una facenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
4: Sì, sorellina.
2: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
8: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
2: Lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
9: Posso accompagnarti a bordo?
2: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
9: No.
2: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
9: Ma certo. Addio, Helen.
10: Mi mancherai tanto, Linda.
9: Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
2: Anche nel mio, John.
10: Oh, Helen, cara, credevo di aver sbagliato ponte.
2: Ti resta poco tempo.
10: Davvero? E ho tante cose da dirti.
2: Cosa?
10: Beh, tu parti adesso e...
2: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
10: E con l'idea...

0: Della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi cara, voglio dire tesoro, io...
1: Visitatori a terra!
2: Devi andare adesso, addio!
0: Ma Ellen, io...
2: Sbrigati, me lo dirai per lettera.
0: Ah, sì, cara, sì.
2: A presto!
1: Visitatori a terra! Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
3: Oh, mi mancherai, John.
4: Ciao, Pico.
2: Ciao, Jimmy.
4: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
5: Arrivederci.
2: Arrivederci.
4: Oh, e divertitevi,
5: Oddio, Ellen!
4: Oh, Ellen.
6: Ciao, tesoro! Arrivederci! Ciao. A presto!
4: Ciao,
6: ciao cara! Arrivederci!
5: Ehi, chi sta salutando lei?
6: La mia ragazza, è quella là!
5: Quella
6: ciao,
5: è la
6: tesoro.
5: Mia!
6: Ehi, la faccia finita, è la mia ragazza!
4: Cosa fate? State fermi!
7: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
4: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascoltate! Ma insomma, vorrei... Oh!
2: Povero Jimmy!
4: Smettetela! Basta! Separatevi!
8: Magnifica giornata.
2: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
8: Già.
9: Buongiorno.
2: Buongiorno. Mm? Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
8: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
2: A che ora ci troviamo?
8: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
2: D'accordo, alle 2.
8: Sì, puntuale.
2: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, A, B. Beh, è Forsythe? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito.
0: Oh, che stupido a non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese.
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero pastarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere. Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto.
0: Miss Bowen?
1: Sì?
0: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
3: Scordiamoci di Bill, le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
4: Già, Monsieur Bowen, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
4: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
4: Grazie, Monsieur.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonale e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che
2: fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un

0: Un po' come dire una scatola a sorpresa, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
2: Molto lieta.
0: Felice di conoscerla, finalmente.
2: Ma è straordinario.
0: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
0: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione, però c'è sempre il modo.
3: Al teatro come andiamo?
0: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
3: Ah, bene.
2: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
3: Conquiste di viaggio, John Brindley, lo conosce?
0: Solo di nome, nobiltà antica, ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
3: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
2: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi, un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
3: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
2: Tanto i miei numeri sono tutti con te. John,
3: ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
2: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
0: Andiamo?
3: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
2: Oh, va bene, va bene.
0: Arrivederci.
2: Ciao, Edgar.
0: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
2: Grazie.
0: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
3: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
0: Che cravatta originale, eh?
3: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
4: Oh, tutti i giorni.
3: Mi scusi, credevo che fosse lui.
4: Ma guarda, grazie.
0: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
3: Sicuro.
0: A più tardi allora, salute.
3: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmond.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmond.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ho fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?

0: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
1: Perché è poco probabile?
0: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
1: Oh, è splendido.
0: Sì, un tempo. Deve essere qui.
1: Un pavimento ideale per ballare.
0: Già.
1: Da quanto tempo è disabitato?
0: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
1: Penso tu debba rimpiangerli.
0: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
1: 7 in punto.
0: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
1: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
0: Tenta almeno.
1: Sì, se vuoi.
0: Certo. Salve.
1: Ciao. Sono puntuale?
2: Ti sei divertita?
1: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
2: Discrete.
1: Cosa vuoi fare stasera?
2: Oh, sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
1: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
2: Già, sul serio non ti spiace?
1: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
2: Ottima idea.
1: Già.
2: Siamo tutte e due stanchi.
1: Già.
2: Beh, buonanotte, cara.
1: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagni a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no?
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no?
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: E perché non si parlano più?
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi scheggi con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerla.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo padre.

0: Per caso?
1: No, credo di non avere parenti da queste parti.
0: Da queste parti?
1: Vengo dall'America.
0: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui! Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
2: Papà!
0: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori!
1: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
0: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, due stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere,
2: sai. Ora basta, papà.
3: Alla coppia reale.
1: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
2: Tom, non è il caso.
1: Oh, sì, a quanto ammonta? Due sterline? Ecco qua, signore.
0: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
2: Già, e ora aggiungi pure un'altra sterlina e dammeli per la mamma.
0: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo, o vuol nascondermelo?
2: Tre sterline, papà.
0: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze, e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
1: Simpatica usanza.
2: Tre sterline, papà.
0: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
2: Mancano 5 scellini.
0: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
2: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
0: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
1: Ciao, fratello.
3: Alla coppia reale, viva!
1: Grazie.
2: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
1: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
2: Al Rayton. È il mio fidanzato.
1: Non ne sembra molto entusiasta.
2: Oh, sì, invece.
1: È un segreto?
2: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
1: A Chicago?
2: Abita là.
1: E lei abita qui?
2: Sì.
1: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
2: Quasi 2 anni.
1: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
2: Non ho mai pensato di non esserlo.
1: E ha spesso sue notizie?
2: Boh, per solito ogni 8 giorni.
1: Oh.
2: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
1: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
2: Oh, sì.
1: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
2: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
1: Ah, e allora?
2: E appena avrai i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
1: Beh, no.
2: A lei non dispiace, vero?
1: Che cosa?
2: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
1: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
2: Già, ha ragione.
1: Buonanotte, Anna.
2: Buonanotte, Tom.
4: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
3: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
5: In forma, vecchio mio, informissima.
3: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
5: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
3: No, tutto bene?
5: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
3: E come sta Helen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
5: Oh, no, tutto il contrario. Helen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
3: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
5: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
3: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
5: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
3: Fa faville.
5: Oh, splendido, dalle un pizzicotto da parte mia.
3: Intesi, e adesso sganciati.
5: Mi sgancio.
3: Mi ha capito.
2: Cos'è tutta questa confusione?
1: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
2: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
1: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
2: Telefonagli e chiediglielo.
1: Spiritosa.
2: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
1: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
2: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
1: Si è fatto solo qualche risata.
2: Qualche risata?
1: Null'altro.
2: Ah.
1: Avanti.
6: Buongiorno.
7: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
6: Come va?
7: Bene.
6: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
7: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
6: Oh, magnifico, grazie.
8: A che ora è la sfilata?
6: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
7: Benissimo, da quanto non ti vedo.
6: Lo so, 4 giorni.
7: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
6: Certo, cioè spero di sì.
7: Perché?
6: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
7: Oh, ma vedrai.

0: grazie.
1: Ti penso sempre.
0: E io penso tanto a te.
1: Come?
0: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
1: Cioè?
0: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova.
1: Che?
0: È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
2: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
0: La sfilata?
1: Oh, è già finita.
0: Aspetta, li faccio tornare.
1: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
0: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
1: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
0: Ma aspetta, aspetta.
1: Un minuto solo.
3: Cosa stai suonando?
2: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
3: E perché non la provate qui?
1: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
2: Va bene.
0: Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
4: Le 4 del mattino.
0: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
1: E i nostri ultimi 2 numeri?
2: È inutile provarle, sei andata benone ieri sera.
1: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
2: Abbastanza. Anna,
5: scusami. Sì?
2: Non scordarti di domani sera.
5: La prima, e come potrei?
2: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
5: Oh, Tom, non posso.
2: Non puoi? E perché?
5: Al mi telefonerà.
2: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
5: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
1: Prendiamo l'autobus, Anna.
5: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
2: Oh, non fa niente.
4: A che ora domani?
2: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.
4: Sì, signore.
1: Alle 11? Per fare cosa?
2: Voglio provare quei 2 nostri numeri.
1: Ma se hai detto che andavano bene.
2: Beh, voglio assicurarmene.
1: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
2: Di che cosa stai parlando?
1: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Ma sera alle 7...
2: Ma dov'è la chiave?
1: L'avevi tu?
2: No, io non l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
1: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
2: Ti manca solo il pulpito.
1: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
2: Io no, amore.
1: No, questo lo so.
2: Chi è?
1: È John. Non può venire alla prima.
2: Non può? Oh, che peccato.
1: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
2: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
1: È un debole e io detesto i deboli.
2: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
1: Va bene, siamo pari. Con chi andrai al rinfresco?
2: Non lo so.
1: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme, del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
2: Sì, hai ragione. Ma damigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
1: Ah, oh, ne sarei giù lì. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
2: Saremo atomici.
1: Idrogeni.
2: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
1: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
2: Buonanotte.

0: già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta.
0: Certo,
1: me l'ha ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Finiscila,
1: tu non
0: vuoi. Sì, tanto perché ho detto che sei scema e con questo.
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Ci provi gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Meno chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho capito.

0: star lontano da te.
1: Sono chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Nelle.
0: Lui?
2: Sì.
0: Brindel. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Quem é?
1: Só não ia, James. Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate. Ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: tirar le sette.
1: Avanti. Oh,
2: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
2: Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
3: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
2: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
3: Cos'è successo ai biglietti?
2: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
3: Oh.
2: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
3: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy.
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
3: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
3: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
3: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: Oh, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
3: Brava. Grazie.
4: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
5: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
5: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
5: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
5: Fiasco, allora.
0: No, no, no, no, fulmini di plauso.
5: Oh, applausi!
0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
5: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
5: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
5: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.

0: non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
1: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
2: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
3: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
2: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
3: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
2: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
3: Sai cosa penso?
2: No, cara.
3: Che non veda l'ora di rivederti.
2: Credi proprio? Sono a posto?
3: Oh, sembri un figurino.
4: Tommy, gli dica di andare più adagio.
5: L'autista può andare più piano?
6: Ah, sì, signore.
4: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
5: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
4: Gli dica allora di rallentare.
5: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
4: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
5: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Vai.
2: Salve, James.
4: Buongiorno, Sara.
2: James, sei elegante e bello.
4: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
2: Con questo traffico oggi.
4: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
2: Vogliamo andare?
4: Permettimi.
5: James, no.
4: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
3: Credi si riconcilieranno?
5: Certo.
3: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
5: Così potrai sposarti e star tranquilla.
3: Sì.
5: Avanti.
0: Buonasera.
5: Edgar.
0: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
5: Oh, dunque.
0: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
5: Sposato?
0: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
5: Bene, bene, bene.
0: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
5: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
0: Oh, cielo, un bel guaio.
5: Già, vero?
0: Ma lei ne sembra soddisfatto.
5: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirgli.
0: No, oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
5: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
0: Oh, grazie, Tommy. Sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
5: Si mantenga. Oh.
0: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
5: Cos'è domani?
0: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
5: Grazie.
7: Secondo atto, signor Bowen.
0: Pronto.

my hat in Haiti, in some forgotten place.

0: Ellen. Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Non c'è altro.

0: La parola. Oh, Tom, grazie.
1: Non c'è di che. Anna.
0: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
1: Non capisco, per causa mia?
0: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
1: Io innamorato di te?
0: Non lo sei?
1: Sì. Che fastidio.
0: Perché?
1: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
0: Oh, io ci sto già pensando.
1: Ecco, vedi?
0: Ma tu non vuoi sposarmi?
1: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
0: Credo di sì, Tom.
1: E che si fa allora?
0: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicisvegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma... E tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna.
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: mia,
1: sei tu.
0: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah, no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Ne vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom, è un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Oh, figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: Anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
3: Ma ci vuole almeno un mese.
1: Un mese, non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
4: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar, dove?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
4: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
4: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
4: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
0: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
4: Buona fortuna.
0: Buona fortuna, cara.
4: Permesso?

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata.

0: e da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentando uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente

al negozio Forky. Lì fuori, però, rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo, Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie, si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del terassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine.

0: raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 09

0: Sparatoria a Monte d'Arena svolta nelle indagini dei carabinieri dopo l'arresto del minorenne presunto autore materiale dei colpi esplosi contro il giovane nella notte dell'11 agosto. Tutto sarebbe nato da un urto accidentale, una bevanda rovesciata e un breve diverbio. Ex Silva, si fa più concreta l'ipotesi di una cordata italiana. Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare con il governo le condizioni per coinvolgere i principali gruppi siderurgici nazionali. Poi lo sport, Benedetta Pilato conquista il bronzo europeo nei 100 rana e ora guarda ai giochi del Mediterraneo nella sua Taranto. Un ritorno a casa che può diventare il trampolino per rilanciare le ambizioni della campionessa tarantina e simbolicamente anche quelle della città. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo ovviamente con la questione ex Silva che continua a tenere banco, prende piede l'ipotesi di una cordata tutta italiana che possa garantire la continuità produttiva. Il presidente di Federacciai Gozzi ha avuto mandato dal governo per procedere alla valutazione su chi o quali possano essere i soggetti da inserire all'interno del nuovo progetto. Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Silva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Silva resta aperta, ma per la prima volta prende corpo una possibile alternativa italiana.
1: Un urto accidentale, una bevanda rovesciata, poi il diverbio e successivamente i colpi di arma da fuoco. Sarebbe questa la dinamica emersa relativamente alla sparatoria di Monte d'Arena, secondo le ultime ricostruzioni delle indagini dei carabinieri.
0: Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Monte d'Arena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi però nel parcheggio dove si trovava la vittima sarebbe arrivato uno scooter con due giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola in mano, la vittima avrebbe tentato di fuggire ma il giovane armato l'avrebbe inseguita esplodendo 3 colpi. Uno dei proiettili l'ha raggiunta nella zona lombosacrale. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati sui social. All'Eporano i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato ancora acceso con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minorenne. Sul tetto di una palazzina infine è stata rinvenuta una pistola Bruni 92FS calibro 9, originariamente a salve e modificata, ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione.
1: Continuiamo a parlare di cronaca, momenti di tensione ieri all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo in evidente stato di agitazione ha bloccato

0: L'accesso alla rampa del pronto soccorso, proprio quello relativo alle ambulanze, all'arrivo dei militari, dei poliziotti, lo stesso li avrebbe aggrediti, cagionandoli delle ferite. Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni, però, l'uomo avrebbe reagito violentemente, aggredendo i poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza. Adesso cambiamo argomento e parliamo del forte caldo che sta contraddistinguendo le ultime ore, gli ultimi giorni nella nostra città. Proprio in questo momento il picco con temperature che superano i 36 gradi. Da domani invece il leggero miglioramento, ma le medie resteranno in linea con quelle stagionali.
1: Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime, che hanno raggiunto i 36 gradi, hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere almeno in parte la temperatura. Ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare il caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore.
0: Ci trasferiamo a Palazzo di Città, presentato questa mattina il piano di trasporto pubblico locale messo a punto in collaborazione con Kima Mobilità in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: Ci saranno tante varie sorprese che sveleremo nel corso delle 2 settimane, quindi chiediamo a tutti di utilizzare il mezzo pubblico e essere sostenibili non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico e anche per risparmiare il nostro tempo.
3: Presentato questa mattina in conferenza stampa il piano straordinario di Kima Mobilità per i Giochi del Mediterraneo, ormai alle porte.
2: Abbiamo predisposto un servizio di navette che collegherà vari hub che sono nelle zone un po' più periferiche della città per consentire proprio ai cittadini, ai turisti e agli utenti di raggiungere quelli che sono gli impianti dove verranno comunque si espleteranno le manifestazioni sportive. Abbiamo individuato il primo hub, che è quello dell'ospedale San Cataldo, che contiene circa 1200 posti auto. Poi ci sarà Cimino, l'area prospiciente la clinica Bernardini e anche Democrate è un'area che sarà sulla 106 di Cruise Sport. In queste aree ci saranno i parcometri che emetteranno, così come il park and ride, il biglietto da 1 euro per la vettura e 30 centesimi per il passeggero. Con questo biglietto si potrà circolare su tutte le navette per tutto il giorno. In più avremo le navette di park and ride, quelle classiche da Cimino e da Democrate, dove verrà implementato l'orario di chiusura, che sarà all'1 di notte, mentre le navette dagli impianti saranno dalle 8:30 alle 23, tranne quando ci sono poi gli eventi sportivi in notturna, che garantiremo comunque il deflusso degli utenti al rientro presso i parcheggi.
0: E a margine della conferenza stampa il vice sindaco Mattia Giorno è intervenuto nuovamente sulla questione parcheggi e viabilità con delle precisazioni importanti.
4: Uscirà una nuova ordinanza che dirà

0: quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggi integrato, aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24, penso alla Mezza Capo che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetto un isolato, sul largo Maria Denghienne, un pezzo di Piazza Fontana, per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare, e a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi, dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio, e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San Cataldo apre il suo parcheggio da 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi, il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro, e quindi, come vedete, tutti i quartieri della città, soprattutto quelli periferici, non avranno bisogno di arrivare con le auto agli impianti sportivi, ma potranno utilizzare le navette, mentre da Democrate, Tir Group e da Cimino si potrà arrivare anche al Borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte, per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorative al Borgo, di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30 centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra Comune, Chima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico-scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico e scarico, ci sarà flessibilità, così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane, gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
1: Una lunga intervista, sì, ma necessaria per fare chiarezza su uno degli argomenti che sta tenendo banco in queste ore in vista dei giochi del Mediterraneo. E proprio per fare chiarezza e per tenere aggiornata la cittadinanza, il Comune di Taranto ha predisposto sul proprio sito web un'area dedicata a tutte le comunicazioni relative al periodo dei giochi del Mediterraneo. Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti in vista dei giochi del Mediterraneo. Il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le 2 settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella home page del comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale dunque i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente. Entriamo nello specifico, entriamo nell'area giochi del Mediterraneo, e parliamo di una figlia di questa terra, di Benedetta Pilato, che ieri agli Europei di nuoto di Parigi ha conquistato il bronzo nei 100 rana, una medaglia che simbolicamente può valere di più del bronzo stesso e che può essere assimilabile alla parabola di Taranto. Il bronzo conquistato da Benedetta Pilato nei 100 rana agli Europei di Parigi vale molto più del peso di una semplice medaglia. Vale perché arriva al termine di una stagione complicata, come lei stessa ha raccontato. Vale perché dimostra che il talento c'è ancora tutto, e soprattutto perché arriva a pochi giorni dal ritorno nella sua Taranto, dove Benedetta sarà una delle protagoniste più attese dei Giochi del Mediterraneo. Il prossimo appuntamento dunque sarà davanti alla sua gente, nel nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala, in una città che l'ha vista crescere seppur da lontano, che l'ha amata dal primo momento e che ha imparato a riconoscersi nei suoi successi. Per Benedetta questi giochi possono diventare qualcosa in più di una competizione, possono essere il punto da cui ripartire, il trampolino per rilanciare le ambizioni di una carriera da fuori classe, perché a 21 anni il futuro è ancora tutto da scrivere, perché sentire il tifo della propria città in casa può regalare energie che nessun allenamento può costruire. Ma forse la storia di Benedetta Pilato racconta qualcosa anche a Taranto, una città che nei prossimi giorni sarà sotto gli occhi del Mediterraneo, che ospiterà atleti, delegazioni, eventi e impianti nuovi e riqualificati. Una città chiamata a dimostrare che i giochi non sono soltanto una grande festa destinata a finire il 3 settembre. Devono essere un punto di partenza per lo sport, per il turismo, per le infrastrutture, per una nuova immagine di Taranto e magari anche per iniziare a immaginare davvero un futuro che non sia legato soltanto alla acciaio. Benedetta torna a casa con una medaglia al collo e con la voglia di tornare a vincere. Taranto dovrebbe fare lo stesso, usare questi giochi per ritrovare fiducia nelle proprie possibilità e trasformare una grande occasione in un progetto di futuro. Perché il bronzo di Benedetta può essere un trampolino per lei e simbolicamente anche per la sua città. Dopo la Pilato facciamo un salto indietro di qualche anno, 13 agosto 1975, davanti a 10.000 spettatori allo stadio Erasmo Iacovone. Allora Salinella, Vincenzo Cuero si aggiudica il titolo dei pesi leggeri battendo il campione Rosario Sanna. Un ricordo che resta indelebile nella memoria dei tarantini, ma anche degli appassionati di pugilato. Era il 13 agosto del 1975 quando Taranto visse una delle notti più emozionanti della sua storia sportiva. Allo stadio Salinella, l'attuale Iacovone, circa 10.000 spettatori si radunarono per sostenere Vincenzo Cuero nella sfida valida per il titolo italiano dei pesi leggeri contro il campione in carica, Rosario Sanna. Un appuntamento di grande richiamo, trasmesso in diretta dalla RAI all'interno di Mercoledì Sport. Sul ring andarono in scena 12 riprese durissime e spettacolari, da una parte la tecnica e la potenza di Sanna, dall'altra l'aggressività, le schivate e i continui contrattacchi di Cuero, spinto dal tifo incessante del pubblico rossoblù. Alla fine fu proprio Vincenzo Cuero a conquistare il titolo italiano, al termine di un incontro rimasto nella memoria degli appassionati di pugilato. Una vittoria che Cuero volle dedicare alla sua Taranto, la città alla quale è rimasto profondamente legato anche negli anni successivi, continuando a trasmettere la sua passione per la boxe attraverso il lavoro in palestra e la formazione di nuove generazioni di atleti. Sono trascorsi 51 anni da quella notte, ma per chi era sugli spalti sembra quasi ieri. Una pagina di sport entrata nella storia di Taranto e del pugilato italiano. Due leggende quindi dello sport tarantino, una presente, Benedetta Pilato, e poi il maestro Vincenzo Cuero. Adesso ci spostiamo in provincia e volgiamo lo sguardo ai Giochi del Mediterraneo, perché Crispiano si prepara alla kermesse del tiro con l'arco, incontra da San Simone il nuovo impianto, la manifestazione in corso dal 25 al 28 di agosto.
2: Rispiano scalda i motori in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il comune delle 100 masserie sarà protagonista della rassegna internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 paesi. A Crispiano, riflettori puntati sul tiro con l'arco, le gare dal 25 al 28 agosto si svolgeranno nel nuovo impianto di zona San Simone lungo la provinciale 48, una struttura capace di accogliere fino a 1.000 persone e 128 atleti contemporaneamente. Pensata non solo per i giochi, ma anche per diventare un punto

0: di riferimento per lo sport locale.
1: Una bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare piuttosto che la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano.
0: In programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team sulla distanza dei 70 metri. Crispiano ospiterà inoltre il ciclismo, confermando il proprio ruolo nella grande manifestazione internazionale.
1: Avremo una visibilità straordinaria, una gara seguita dai Rai Sport, dai media internazionali che attraverserà gran parte del territorio di Crispiano. La parte maschile passerà dalla circonvallazione Concadoro, mentre il circuito femminile si fermerà alla rotonda di Via Martina Franca per andare poi verso San Simone e passare proprio davanti a questa struttura.
2: Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, in questo caso il tiro con l'arco qui nella nostra struttura, ma anche le gare di biciclette che si svolgeranno dal giorno 24. Quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
3: Il servizio era di Teresa Picchieri e sempre Teresa Picchieri ci porta adesso a Grottaglie dove il Pumo diventa un gelato. Il maestro gelatiere Enzo Iannacone ne ha creato uno in 3D. Guardiamo il servizio.
0: A Grottaglie è un simbolo della tradizione ceramica pugliese, cambia forma e diventa un dolce, il Pumo Gelato 3D, la nuova creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone, che riproduce fedelmente il celebre Pumo, trasformandolo in una scultura completamente commestibile. Alto circa 11 cm, il dessert è il risultato di oltre un anno di ricerca e sperimentazione, non una semplice decorazione, ma una vera e propria riproduzione tridimensionale riconoscibile da ogni angolazione. Il progetto guarda anche ai giochi del Mediterraneo e alla crescente visibilità internazionale di Taranto e della sua provincia, con l'obiettivo di raccontare la Puglia attraverso l'incontro tra cultura, artigianato, gastronomia e innovazione. Il primo gusto scelto per il debutto è dedicato alla mandorla di Toritto, arricchita con olio extravergine d'oliva pugliese ed un cuore di cioccolato fondente al 72%. Ed il percorso non si ferma qui, la ceramica artistica di Grottaglie sarà coinvolta nella realizzazione di piatti e oggetti dedicati all'esperienza del dessert. Il debutto ufficiale del Pumo Gelato 3D è previsto nella seconda metà di agosto proprio a Grottaglie. Data e programma saranno annunciati nei prossimi giorni.
3: Restiamo in provincia, ci spostiamo ancora questa volta a Lizzano, dove a partire dall'11 di agosto il Wine Tour Fest ha portato nel comune della provincia un grandissimo numero di visitatori, ma ha consentito anche a diversi lizzanesi di rientrare a casa e degustarsi i sapori, i profumi, gli odori della propria terra.
0: Calici pronti per l'ultimo Brindisi, si chiude oggi a Lizzano l'edizione 2026 del Wine Tour Fest. 3 giorni tra vini del territorio, arte, musica e cultura, con degustazioni e spettacoli nel cuore del paese.
4: Wine Tour Fest rappresenta proprio la nostra identità, le nostre caratteristiche fondamentali: buon vino, olio, buona musica e soprattutto il nostro centro storico che fa da cornice a questi 3 giorni, ecco, di festa per Lizzano e per chiunque vuole venirci a trovare da fuori. Tradizione con i nostri cibi, ecco, tradizionali. Domani avremo le orecchiette, oggi fave, verdure e friggitielli, così chiamati, peperoni fritti, quindi e poi anche cucina nuova. Diciamo, ieri abbiamo assaggiato una pasta con zucchine e gamberetti, insomma, ce n'è per tutti i gusti.
5: Noi siamo nel territorio di produzione del primitivo di Manduria, un'eccellenza che ormai è riconosciuta in tutto il mondo. E questi sono gli eventi che faranno parlare il primitivo in tutto il mondo.
0: Sul palco e nelle diverse location del festival tanti protagonisti animeranno la serata, tra cui Tri Bemolle con la loro originalità, il loro travolgente spettacolo e gli artisti della scena Urban, Rizzo, Gheb, Sasawo e Alu tra rap e freestyle.
4: Chi vuole assaggiare e sentire soprattutto, ecco, la nostra identità, sia culinaria ma anche, ecco, del luogo e della nostra cultura, può venire a trovarci e può respirare Lizzano in tutte queste sfaccettature.
3: E a quest'ora, insomma, questo servizio certamente non ci lascia indifferenti, ma era il nostro ultimo servizio. Tra pochissimo l'appuntamento con la pagina sportiva, con il TG Sport condotto da Giuseppe De Lisanti. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: e appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sullo sport del nostro territorio e non solo. E apriamo adesso la pagina sportiva come sempre partendo dal calcio. La SS Taranto ha conosciuto il suo avversario nel primo turno di Coppa Italia, sarà lo Stunni. Nel frattempo è terminato il ritiro di Chianciano Terme, la società rossoblu sta cercando al momento una soluzione temporanea in attesa del ritorno allo stadio Erasmo Iacovone. Guardiamo il servizio.
3: La SS Taranto affronterà lo Stuni nel primo turno della Coppa Italia di Eccellenza e quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti Puglia, mentre cresce l'attesa per il nuovo campionato. Il calendario sarà presentato il 18 agosto alle 14, con una novità annunciata, quella di un anticipo serale al sabato. Intanto si conclude oggi il ritiro di Chianciano Terme. Dopo l'ultimo allenamento, la squadra farà rientro in città e beneficerà di 3 giorni di pausa, prima di tornare al lavoro lunedì 17 agosto. Tiene banco anche la questione degli impianti. La società è infatti al lavoro per individuare un campo d'allenamento temporaneo con le ipotesi di San Giorgio Ionico, Carosino e Manduria. Una soluzione necessaria in attesa del ritorno allo stadio Iacovone, che potrà tornare a disposizione del Taranto dopo la conclusione dei Giochi del Mediterraneo. Intanto, sul campo, l'obiettivo è continuare a preparare al meglio una stagione che vedrà i rossoblu subito impegnati in Coppa Italia contro lo Stuni.
2: Presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla nel segno degli 80 anni del club. Dal 17 agosto partirà la sottoscrizione per la stagione 2026-2027, una conferenza stampa dove anche il presidente onorario Antonio Magri ha fatto il punto della situazione assieme ai suoi membri.
3: Ho tanta voglia di te, presentata la nuova Arredo Arena, la nuova campagna abbonamenti della Virtus Francavilla, dedicata agli 80 anni del club. Presenti il presidente Antonio Magri, il direttore generale Vittorio Orlando, il responsabile commerciale Sergio Lippolis e il presidente della BCC San Marzano, Emanuele Di Palma, partner ufficiale dell'iniziativa. Dal 17 agosto al via la sottoscrizione per la stagione 2026-2027.
4: È una dimostrazione della nostra presenza sul territorio, essere vicino al Virtus di Francavilla per noi è motivo d'orgoglio. Come i nostri telespettatori sanno, noi siamo presenti in quasi tutte le iniziative sportive, sociali, economiche del territorio. Ci mancava la Virtus Francavilla, che ha delle caratteristiche peculiari, particolari, molto interessanti. Ha una giovanile molto importante, sono centinaia di famiglie che sono coinvolte, ci sono centinaia di ragazzi che si apprestano a questo sport, che hanno bisogno di essere aiutati e essere indirizzati. Uno dei compiti specifici della Banca del Territorio è proprio quello di vederlo crescere, di vederlo sviluppare, vedere crescere e sviluppare i giovani e la parte più sana della società.
3: Una parte commerciale in crescita, come sottolineato dal responsabile commerciale Sergio Lippolis, con una rete di partner sempre più ampia al fianco della Virtus Francavilla. Un segnale importante per il club che punta a consolidare il rapporto con il territorio e con le realtà imprenditoriali locali.
5: Dal punto di vista commerciale partiamo già da un risultato importante, il 99,99% dei partner sono quasi tutti confermati. Sicuramente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane se ne sono associate altre e anche altre importanti.
3: Un vero e proprio anno zero dunque per la Virtus Francavilla, come sottolineato dal presidente Antonio Magri. Una stagione da affrontare con una squadra costruita praticamente da zero, con la volontà di calarsi definitivamente nella categoria e dare vita a un nuovo percorso dentro e fuori dal campo.
6: Ah sì, diciamo che quest'anno, ripeto, è l'anno in cui effettivamente ci caleremo nella categoria perché ci siamo ristrutturati per fare la Serie D. Negli anni passati forse avevamo, diciamo, la fretta, l'ambizione di ritornare subito in C. Ecco, abbiamo visto che non è assolutamente facile, che comunque, voglio dire, il campionato è molto complesso e quindi, diciamo, l'obiettivo è quello ora di mantenere la categoria e però ecco, cercare di mettere in campo anche le idee, di fare innanzitutto divertire la gente e poi dopo, se riusciremo a ottenere qualcosa di più, saremo credo tutti contenti. Al di là del calendario, io credo che alla fine le squadre bisogna incontrarle tutte, quindi non ho mai creduto al favore del calendario. Ecco, diciamo che avremo innanzitutto un primo impegno ufficiale, sarà quello di Coppa Italia col Nardò il 30 agosto, sarà una prima occasione per vedere in campo una squadra che, come abbiamo detto, è tutta nuova, composta da 24 elementi nuovi e solo due dello scorso anno, e quindi diciamo sarà una prima occasione per misurare diciamo quello che è stato il lavoro fatto in questi mesi dal direttore sportivo e dal mister.
2: Cambiamo sport adesso, passando alla box. Grande successo di pubblico a Torrecanne per la terza edizione di Boxing Under the Sky sul lungomare di via Eroe del Mare. La Quero Chiloiro e l'Authentic Gym hanno portato sul ring atleti dilettanti e professionisti con la sfida internazionale Italia-Ungheria. Guardiamo il servizio.
3: Successo di pubblico e spettacolo sul lungomare di via Eroi del Mare a Torrecanne per la terza edizione di Boxing Under the Sky, organizzata dalla Quero Chiloiro in collaborazione con l'Authentic Gym di Fasano. Protagonisti della serata i due match professionistici della sfida Italia-Ungheria. Nei supermedi il monopolitano Ivan Jimmy ha superato i punti, dopo 6 riprese combattute, l'esperto ungherese Giorgi Mizzei, confermandosi imbattuto e portando il suo record a 6 vittorie, 3 delle quali per KO. Vittoria prima del limite invece per il barese Christian Ressa, che nei medio-massimi ha battuto per KO alla quinta ripresa Richard Vaxi, grazie a una prestazione intelligente e in crescendo. Ottimi risultati anche tra i dilettanti, con diverse vittorie per gli atleti della Quello Chiloiro e dell'Authentic Gym, compresi i successi di Angelica Semeraro, Claudia Porfiri, Onofrio Giangrande e Riccardo Garofalo. Proprio Garofalo è stato premiato come miglior pugile della manifestazione, chiudendo nel migliore dei modi una serata di grande box sotto le stelle.
2: Nel nuoto la medaglia di bronzo per Benedetta Pilato agli Europei di Parigi. L'azzurra chiude la finale dei 100 rana in 1 minuto e 5,89 al termine di una gara combattuta. Oro invece per la britannica Angarad Evans. Guardiamo tutto in questo servizio.
3: Bronzo europeo per Benedetta Pilato nella finale dei 100 rana femminili ai campionati europei di Parigi. L'azzurra chiude con 1 minuto e 5,89 conquistando un prezioso terzo posto al termine di una gara combattuta fino all'ultima bracciata. Il titolo continentale va alla britannica Angarad Evans, che con il tempo di 1 minuto e 4,87 firma anche il nuovo record dei campionati. Argento per l'irlandese Mona McSherry, seconda in 1 minuto 5,41. Pilato è protagonista di una prova solida e riesce a precedere di appena 5 centesimi l'estone Eneli Yefimova, quarta in 1 minuto e 5,94. Quinto posto per la russa Evgenia Cicunova, seguita dall'olandese e dalla tedesca. Ottava l'altra italiana in finale, Lisa Angiolini, con il tempo di 1 minuto e 6,73. Per Benedetta Pilato arriva così una nuova medaglia internazionale con l'azzurra, che torna sul podio europeo nei 100 rana e conferma il suo ruolo tra le protagoniste della specialità.
2: E con questo ultimo servizio noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi. A brevissimo ci sarà Conto alla Rovescia, condotto da Angelo Di Leo. Continuate a seguirci con tutta la nostra programmazione qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Otto giorni, 10 ore, 10 ore e mezza all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Benvenuto Sandro Esposito. Ciao,
2: buongiorno,
1: Sandro.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Sandro Esposito ha anche un ruolo nel comitato importante, ma qui oggi è ospite perché Sandro è il coordinatore di uno dei tre tavoli che l'amministrazione comunale ha messo su in attesa, aggiungo sempre io, di eventuali assessorati che poi applichino le vostre linee di indirizzo. Intanto Sandro, c'è sport, c'è cultura, Sandro Esposito si è occupato e si occupa ancora della programmazione, quindi del tavolo del turismo. Anche voi penso preparerete un documento finale, lo consegnerete all'amministrazione. Per ora parliamo del turismo applicato ai giochi. Allora, dal tuo osservatorio lì, da Palazzo di Città, come sta andando a 8 giorni dall'inaugurazione?
2: Sicuramente non nascondo che un po' di ritardo l'abbiamo avuto. Consideriamo che i giochi del Mediterraneo sono iniziati nel 2019, però il rush finale, diciamo, che è durato se no un anno e mezzo, sia per la realizzazione delle opere sia per la realizzazione di tutto ciò che serve per organizzarlo in maniera puntuale. Come amministrazione comunale sicuramente stiamo facendo passi da gigante, non nascondo che ci saranno dei disagi per i cittadini e di questo un po' me ne duole, anche se il sindaco e la giunta è sul pezzo e stiamo cercando di trovare delle soluzioni alternative, perché sono fermamente convinto che per fare turismo e per farlo bene va fatto con i cittadini, quindi non contro i cittadini ma con il loro contributo. Come amministrazione comunale sono tante le iniziative che stiamo mettendo in piedi parallelamente ai 60 eventi che faremo oltre la kermesse sportiva organizzata dal Comitato dei Giochi. Abbiamo fatto anche noi tante manifestazioni, tra queste mi piace approfittare del tuo spazio, anzi ti faccio i complimenti perché è un programma molto,
1: lavoro,
2: molto bello.
1: È lavoro, ci sta piacendo farlo.
2: Mi piace raccontarvi che come tavolo del turismo, e per questo ringrazio tutti i collaboratori dello stesso tavolo, dal 22 di agosto, quindi saltiamo l'inaugurazione,
1: quindi il giorno dopo l'inaugurazione,
2: e chiudiamo un giorno prima della fase finale, quindi chiudiamo il 2 di settembre, stiamo organizzando un villaggio dell'accoglienza.
1: Quindi tra l'inaugurazione e la chiusura?
2: Sì, nello spaccato, dentro
1: i giochi. Cosa ha pensato il comune?
2: Cosa abbiamo pensato? Siccome ci sembra doveroso far sì che tutti...
1: Intanto Sandro, è quasi una costante, Giovanni Talamo alle nostre spalle, transitano o paranze o navi, è anche bello stare qua,
2: certo,
1: a registrare. Prego.
2: Quindi dicevo, all'interno di questo spaccato, quindi approfittando dei giochi del Mediterraneo, ci è sembrato come tavolo del turismo doveroso coinvolgere tutti i comuni della provincia di Taranto, sia per far sì che Taranto possa tornare a essere il vero capoluogo della provincia.
1: Che è un gap culturale,
2: che,
1: no?
2: È un
1: che
2: gap
1: spesso,
2: culturale.
1: Spesso tra schiacciati tra il Materano, il Brindisino e l'Eccese, alcuni paesi a volte si sentono troppo lontani dal capoluogo, ma le responsabilità culturali secondo me sono anche del capoluogo soprattutto, ma questo è un altro discorso.
2: Io ritengo che sono tutte
1: vero,
2: del capoluogo.
1: Taranto è un po' troppo lontana in questi decenni.
2: Sì, sono tutte del capoluogo a mio avviso, e quindi uno dei primi obiettivi che mi sono e ci siamo posti come tavolo del turismo è quello di dare a Taranto la centralità, quindi non più un paese da attraversare per andare in Valle d'Itria o nel Salento, ma un paese da vivere.
1: Da vivere.
2: Standoci dentro.
1: Cosa accadrà in via Mignogna, quindi dal 22 agosto al 2 settembre? Diciamo, per chi non è tarantino, via Mignogna è
2: un'arteria,
1: una strada con delle bellissime palme al lato della Rosa dei Venti, prosecuzione ideale di via Berardi, ma è centralissimo. Intanto
2: salutiamo la responsabile dell'accommodation.
1: Salutiamo tutti. Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
1: Sì, qui noi è giusto, abbiamo anche i vigili urbani che lavorano di fronte, auto che sfrecciano, insomma. No, che
2: c'è un fermento,
1: che passano.
2: C'è un bel fermento,
1: che passano.
2: Insomma, una Taranto diversa ed è quello che vogliamo realizzare.
1: Auto che sfrecciano sembrava una battuta, ma non sfrecciano.
2: Quindi dicevo, in questo spaccato cosa faremo? Abbiamo invitato tutti i comuni perché siamo fortemente convinti che per rilanciare un territorio bisogna farlo tutti insieme, bisogna fare rete, quindi un'unica destinazione, il Mediterraneo, l'area ionica, ma con tutte le singole identità. qual è l'obiettivo? Quello di far sì che una persona venga a Taranto, dormi e mangi a Taranto, ma può andare a comprare e visitare Grottaglie per le belle ceramiche, andare a farsi un bagno a Pulsano, a Marina di Leporano, a Lizzano, più che andare a prendere il buon vino a Manduria, quindi far sì che...
1: Diciamo la chiave di Taranto, c'è tanto da vedere.
2: Sì, c'è tanto da vedere, Taranto ha 3.000 anni
1: torniamo
2: di storia.
1: Torniamo in Emignonia?
2: Torniamo
1: come
2: in
1: la stai, l'avete immaginata?
2: Quindi, in tutte queste casette sì. verrà realizzato un vero e proprio villaggio dove ogni comune potrà promuovere le attività proprie, la propria identità.
1: Quindi da Ginosa, da Vetrana,
2: tutti,
1: 28,
2: quindi dalle Gravine alla Via del Mare,
1: 28
2: tutti
1: stand,
2: concentrati.
1: Diciamo.
2: Non saranno 28 perché ne abbiamo organizzato un po', diciamo, velocemente, quindi qualche comune non è pronto, però è un primo passo verso una rete che diventerà, se ci riusciamo, ripetitiva
1: nel tempo. E questo
2: ovviamente
1: è il cuore del borgo di Taranto. Intanto
2: Piazza tutto questo si affiancherà alle attività, tutto il resto, considerate che ogni sera in questo spaccato, quindi dal 21 al 3 di settembre, anche in Piazza Immacolata ci saranno dei concerti e quindi la gente potrà vivere
1: questo è il
2: tra...
1: comune, ma non solo, cioè, insomma, c'è un incrocio tra calendario del
2: esatto,
1: comitato giochi
2: sì.
1: e comitato e incrocio del comune.
2: E poi mi piace ricordare che nella piazza a fianco a Piazza Garibaldi c'è la fan zone meravigliosa dei giochi del Mediterraneo,
1: è in allestimento,
2: che è in allestimento,
1: stiamo vedendo giorno per
2: quindi
1: giorno.
2: Sarà una Taranto diversa e chiedo ancora scusa per i disagi che potremo causare alla città, però non siamo la prima volta.
1: Annunciato una conferenza stampa per spiegare la questione viabilità.
2: Sì.
1: Viabilità. Allora Giovanni, intanto avviciniamoci, andiamo, facciamo una bella passeggiata. Allora, noi stiamo passeggiando ogni mattina qui, Mar Grande, dal punto di vista turistico, ho letto una bella intervista, un bel articolo di Giacomo Rizzo anche che parlava con i responsabili di Federalberghi, Alberghi Extra, tutto pieno. Ma è pieno di attori dei giochi del Mediterraneo, i turisti abituali per la maggior parte non hanno trovato spazio quest'anno a Taranto, stiamo rischiando di perdere qualcuno per l'anno prossimo, comunque questo investimento è tale che possiamo ambire ad un ritorno poi.

0: di immagine, perché è chiaro che chi viene qui magari sarà bene poi a raccontare.
1: Allora,
0: tu
1: il gioco
0: come la leggi?
1: Io la leggo in questa maniera.
0: C'è un tutto esaurito anomalo, ecco, diciamo così.
1: Sì e no.
0: Dimmi.
1: Sì e no.
0: Dimmi la tua.
1: Sì e no, perché i giochi, è vero, dureranno 12 giorni, ma la reputazione ce la giocheremo per i prossimi 10 anni, perché non è soltanto il visitatore fisico che verrà nella città di Taranto. Considerate che Rai 1 e altre televisioni manderanno in quasi tutti i paesi del mondo, in 3 continenti, con un'utenza di milioni di persone, le dirette, il web, quindi sicuramente Taranto sarà vista da un mare di persone, non soltanto quelle che fisicamente verranno qui nella città, ma quelle che avranno modo di vedere
0: quindi
1: le inaugurazioni.
0: Quindi lo valuti più come un investimento che come un sacrificio congiunturale?
1: Sì, assolutamente sì, e sono convinto che i tarantini, conoscendoli, è vero, io sono un tarantino, c'ho una cozza a fianco al cuore, anch'io sono uno di quelli che si
0: lamenta. Cozza a fianco al cuore?
1: Sì. Sì, anch'io sono.
0: Non è una metafora.
1: Non è una metafora, anch'io sono.
0: È una cozza che fibrilla.
1: È una cozza che fibrilla.
0: Vai più là così facciamo inquadrare la giornata.
1: Sì.
0: Eccolo là. Vai.
1: Anch'io spesso mi lamento per ciò che succede, che accade in città, però conosco i tarantini e so benissimo che nell'emergenza sanno comportarsi.
0: Se lo sai che può diventare un reel oggi, no? L'uomo con la cozza accanto al cuore.
1: Con la cozza accanto. E sono certo, voglio dire, che sapremo, vinceremo tutti insieme se il 4 di settembre, quindi a telecamere spente, avremo dimostrato al mondo che siamo una città accogliente.
0: Esposito.
1: E siamo una città che è capace di dire la sua.
0: Parliamo del 4 settembre. Cominciamo a lavorare tutti insieme, ognuno per le proprie competenze. Da chi critica a chi costruisce, tutti, c'è bisogno di tutti per il turismo sportivo. Ormai non abbiamo più alibi. Turismo sportivo.
1: Io direi non solo per il turismo sportivo, perché i giochi del Mediterraneo vanno visti non come un traguardo, ma solo e soltanto come un punto di partenza per il futuro della nostra città. E mi piace dire questo, che sicuramente non sarà soltanto il turismo l'unica leva che potrà sostituire il gap, diciamo, della grande industria che è venuta meno, anche perché
0: non è
1: consideriamo
0: meno, ma in profonda crisi.
1: È in profonda crisi.
0: Profonda crisi.
1: Diciamo che il turismo in Italia pesa il 6% del PIL, con le attività alberghiere di ristorazione sfiora il 12%. Nulla a che vedere con i dati, diciamo, dell'industria.
0: Sta emergendo l'ex bancario,
1: dell'industria, sì, dell'industria manifatturiera, ma sicuramente è uno dei pilastri su cui la città di Taranto deve puntare. Deve puntare perché naturalmente è portata ad essere uno dei punti di riferimento del sud dell'Italia.
0: Sandro, però mi pare che
1: bella e meravigliosa.
0: Mi pare che, a proposito di bellezza e di meraviglia, come la periferia può essere, la periferia di Taranto, ci direi quale, sarà protagonista quando di un grande evento musicale.
1: La periferia di Taranto merita esattamente ciò che fino ad oggi è stato fatto nel centro della città e nei luoghi, diciamo, più visitati, nel cuore della delle case bianche
0: Paolo
1: di Paolo VI.
0: Cosa accadrà? Un grande avvenimento.
1: Il 3 di ottobre avremo il piacere di ospitare Red Bull 64 Bar, che è una manifestazione, non dico importante quanto i giochi del Mediterraneo.
0: Questo è oltre i giochi, al di là dei
1: non
0: giochi,
1: c'entra nulla,
0: finiti i giochi.
1: Non c'entra
0: dopo
1: nulla, è un altro tassello che come tavolo del turismo stiamo realizzando per far sì che la città di Taranto possa diventare anche un riferimento in campo musicale.
0: Per chi non lo sa, cioè per noi, diciamo, over 18.
1: Sì.
0: Di che si tratta?
1: Di che si tratta? Si tratta di una kermesse che vedrà protagonisti i migliori rappers italiani. È già stata fatta a Napoli e a Roma questa manifestazione. Per il quinto anno siamo riusciti a spuntarla qui a Taranto. Si chiama 64 Bar perché 64 sono le battute che il rapper deve fare
0: nella barra.
1: Non vi svelo i nomi, anche se qualcuno è già venuto fuori sui social. Ma i ragazzi, credetemi, cioè è andato quasi sold out a distanza di 40.
0: Però c'è ancora possibilità.
1: Bene. Non sarà l'unica
0: manifestazione. Ripetiamo il nome della manifestazione,
1: Red
0: così
1: Bull
0: cercare
1: 64 Bar.
0: Paolo Sesto Taranto.
1: Paolo Sesto Taranto, Case Bianche, 3 di ottobre.
0: Va bene, Esposito, ha nulla da aggiungere al verbale? Possiamo chiudere il verbale?
1: Il verbale, diciamo che lo possiamo chiudere con l'auspicio che tutti i tarantini vengano a bordo di questo treno, perché il futuro della nostra città dipende da tutti quanti noi.
0: Cioè, il 21 agosto ci sei?
1: Il 21 agosto.
0: Ok, poi parliamo.
1: Certo,
0: ma tu ci sei il 21 agosto?
1: Certo, ci sarò.
0: Ci sarà, sarà.
1: Assolutamente sì.
0: Da quanto tempo stai lavorando su tutto ciò? Un anno e mezzo?
1: No, diciamo da un anno, sia come tavolo del turismo che come
0: risposta
1: vicepresidente.
0: Risposta sì o no, lo rifaresti?
1: Lo rifarei solo e soltanto perché lo faccio gratuitamente per amore della mia città.
0: Questo
1: no,
0: lo
1: è
0: sapevo,
1: importante il messaggio
0: però vuoi dirlo
1: ai colleghi tarantini.
0: Tu.
1: Grazie, allora, Angelo.
0: Sandro, ciao.
1: Grazie a Studio
0: 100. 8 giorni, 10 ore, 18 minuti e 55 secondi alle 20:15 del 21 agosto. Tutti allo Iacovone per chi ha il biglietto.
1: No, alle 20, alle 20 in punto, e c'è un particolare, poiché è la 20ª edizione.
0: Così, mi hai ghiacciato.
1: No, è importantissimo questo passaggio, poiché è la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il Comitato Internazionale ci ha imposto che deve iniziare tutto alle 20.
0: Ah, perché 20 è il numero.
1: 20 è
0: un allora
1: numero.
0: Rai cambierà il suo messaggio.
1: Quindi,
0: pubblicitario, perché dice,
1: non ci sarà il
0: dice alle 20:15.
1: Non ci sarà.
0: Allora, vuoi dirci altre cose che non... La Rai ora si chiama e fa, perché dite queste cose? Sandro Esposito è un fiume in piena e a noi piace così. Ciao,
1: grazie,
0: sempre dopo
1: 100.
0: Il TG Sport di Studio 100 tra le 14:35 e 14:40 e Contro la Rovescia continua. Ciao.
1: Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Ilva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Ilva resta aperta, ma per la prima volta prende corpo una possibile alternativa italiana. Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni, però, l'uomo avrebbe reagito violentemente, aggredendo i poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza. Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Monte d'Arena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio, i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi, però, nel parcheggio dove si trovava la vittima sarebbe arrivato uno scooter con due giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola in mano, la vittima avrebbe tentato di fuggire, ma il giovane armato l'avrebbe inseguita esplodendo 3 colpi. Uno dei proiettili le ha raggiunto.

0: Nella zona lombosacrale, decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati sui social. All'Eporano i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato, ancora acceso, con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minorenne. Sul tetto di una palazzina, infine, è stata rinvenuta una pistola Bruni 92 FS calibro 9, originariamente a salve, modificata, ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione. Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime, che hanno raggiunto i 36 gradi, hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione, insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere almeno in parte la temperatura. Ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare. Il caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore. Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti. In vista dei giochi del Mediterraneo, il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le 2 settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella homepage del comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale, dunque, i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente.
1: Uscirà una nuova ordinanza che dirà quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggio integrato aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24, penso alla Mezza Capo che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetto un isolato, sul largo Maria Denghien e un pezzo di Piazza Fontana, per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare. E a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi, dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio, e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San

Cataldo apre il suo parcheggio da 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi, il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro e

0: si potrà arrivare anche al borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorative al borgo di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30 centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra comune, Chima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico-scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico e scarico, ci sarà flessibilità, così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane, gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
1: Il bronzo conquistato da Benedetta Pilato nei 100 rana agli Europei di Parigi vale molto più del peso di una semplice medaglia. Vale perché arriva al termine di una stagione complicata, come lei stessa ha raccontato. Vale perché dimostra che il talento c'è ancora tutto, e soprattutto perché arriva a pochi giorni dal ritorno nella sua Taranto, dove Benedetta sarà una delle protagoniste più attese dei Giochi del Mediterraneo. Il prossimo appuntamento dunque sarà davanti alla sua gente, nel nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala, in una città che l'ha vista crescere seppur da lontano, che l'ha amata dal primo momento e che ha imparato a riconoscersi nei suoi successi. Per Benedetta questi giochi possono diventare qualcosa in più di una competizione, possono essere il punto da cui ripartire, il trampolino per rilanciare le ambizioni di una carriera da fuoriclasse, perché a 21 anni il futuro è ancora tutto da scrivere, perché sentire il tifo della propria città in casa può regalare energie che nessun allenamento può costruire. Ma forse la storia di Benedetta Pilato racconta qualcosa anche a Taranto, una città che nei prossimi giorni sarà sotto gli occhi del Mediterraneo, che ospiterà atleti, delegazioni, eventi e impianti nuovi e riqualificati. Una città chiamata a dimostrare che i giochi non sono soltanto una grande festa destinata a finire il 3 settembre. Devono essere un punto di partenza per lo sport, per il turismo, per le infrastrutture, per una nuova immagine di Taranto e magari anche per iniziare a immaginare davvero un futuro che non sia legato soltanto alla acciaio. Benedetta torna a casa con una medaglia al collo e con la voglia di tornare a vincere. Taranto dovrebbe fare lo stesso, usare questi giochi per ritrovare fiducia nelle proprie possibilità e trasformare una grande occasione in un progetto di futuro. Perché il bronzo di Benedetta può essere un trampolino per lei e simbolicamente anche per la sua città.
2: Crispiano scalda i motori in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il comune delle 100 masserie sarà protagonista della rassegna internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 paesi. A Crispiano, riflettori puntati sul tiro con l'arco, le gare dal 25 al 28 agosto si svolgeranno nel nuovo impianto di zona San Simone lungo la provinciale 48, una struttura capace di accogliere fino a 1.000 persone e 128 atleti contemporaneamente. Pensata non solo per i giochi, ma anche per diventare un punto di riferimento per lo sport locale.
3: Una bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare piuttosto che la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione passione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano.
2: In programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team sulla distanza dei 70 metri. Crispiano ospiterà inoltre il ciclismo, confermando il proprio ruolo nella grande manifestazione.

0: internazionale.
1: Avremo una visibilità straordinaria, una gara seguita da Rai Sport, dai media internazionali, che attraverserà gran parte del territorio di Crispiano. La parte maschile passerà dalla circonvallazione Conca d'Oro, mentre il circuito femminile si fermerà alla rotonda di Via Martina Franca per andare poi verso San Simone e passare proprio davanti a questa struttura.
2: Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, in questo caso il tiro con l'arco qui nella nostra struttura, ma anche le gare di biciclette che si svolgeranno dal giorno 24. Quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
3: Ci saranno tante varie sorprese che sveleremo nel corso delle due settimane, quindi chiediamo a tutti di utilizzare il mezzo pubblico e essere sostenibili non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico e anche per risparmiare il nostro tempo.
4: Presentato questa mattina in conferenza stampa il piano straordinario di Chima Mobilità per i giochi del Mediterraneo ormai alle porte.
3: Abbiamo predisposto un servizio di navette che collegherà vari hub che sono nelle zone un po' più periferiche della città per consentire proprio ai cittadini, ai turisti e agli utenti di raggiungere quelli che sono gli impianti dove verranno comunque si espleteranno le manifestazioni sportive. Abbiamo individuato il primo hub che è quello dell'ospedale San Cataldo che contiene circa 1200 posti auto, poi ci sarà Cimino, l'area prospiciente la clinica Bernardini e anche Democrate è un'area che sarà sulla 106 di Cruise Sport. In queste aree ci saranno i parcometri che emetteranno, così come il park and ride, il biglietto da 1 euro per la vettura e 30 centesimi per il passeggero. Con questo biglietto si potrà circolare su tutte le navette per tutto il giorno. In più avremo le navette di park and ride, quelle classiche da Cimino e da Democrate, dove verrà implementato l'orario di chiusura che sarà all'1 di notte, mentre le navette dagli impianti saranno dalle 8.30 alle 23, tranne quando ci sono poi gli eventi sportivi in notturna che garantiremo comunque il deflusso degli utenti al rientro presso i parcheggi.
5: Era il 13 agosto del 1975 quando Taranto visse una delle notti più emozionanti della sua storia sportiva. Allo stadio Salinella, l'attuale Iacovone, circa 10.000 spettatori si radunarono per sostenere Vincenzo Cuero nella sfida valida per il titolo italiano dei pesi leggeri contro il campione in carica, Rosario Sanna. Un appuntamento di grande richiamo trasmesso in diretta dalla Rai all'interno di Mercoledì Sport. Sul ring andarono in scena 12 riprese durissime e spettacolari, da una parte la tecnica e la potenza di Sanna, dall'altra l'aggressività, le schivate e i continui contrattacchi di Cuero spinto dal tifo incessante del pubblico rossoblù. Alla fine fu proprio Vincenzo Cuero a conquistare il titolo italiano al termine di un incontro rimasto nella memoria degli appassionati di pugilato. Una vittoria che Cuero volle dedicare alla sua Taranto, la città alla quale è rimasto profondamente legato anche negli anni successivi, continuando a trasmettere la sua passione per la boxe attraverso il lavoro in palestra e la formazione di nuove generazioni di atleti. Sono trascorsi 51 anni da quella notte, ma per chi era sugli spalti sembra quasi ieri. Una pagina di sport entrata nella storia di Taranto e del pugilato italiano.
6: Aggrottaglia è un simbolo della tradizione ceramica pugliese, cambia forma e diventa un dolce, il Pumo Gelato 3D, la nuova creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone, che riproduce fedelmente il celebre Pumo, trasformandolo in una scultura completamente commestibile. Alto circa 11 cm, il dessert è il risultato di oltre un anno di ricerca e sperimentazione, non una semplice decorazione, ma una vera e propria riproduzione tridimensionale riconoscibile da ogni angolazione. Il progetto guarda anche ai giochi del Mediterraneo e alla crescente visibilità internazionale di Taranto e della sua provincia, con l'obiettivo di raccontare la Puglia attraverso l'incontro tra cultura, artigianato, gastronomia e innovazione. Il primo gusto scelto per il debutto è dedicato alla mandorla di Toritto, arricchita con olio extravergine d'oliva pugliese ed un cuore di cioccolato fondente al 72%. Ed il percorso non si ferma qui, la ceramica artistica di Grottaglie sarà coinvolta nella realizzazione di piatti e oggetti dedicati all'esperienza del dessert. Il debutto ufficiale del Pumo Gelato 3D è previsto nella seconda metà di agosto proprio a Grottaglie. Data e programma saranno annunciati.

0: annunciati nei prossimi giorni. Calici pronti per l'ultimo Brindisi, si chiude oggi a Lizzano l'edizione 2026 del Wine Tour Fest, 3 giorni tra vini del territorio, arte, musica e cultura, con degustazioni e spettacoli nel cuore del paese.
1: Wine Tour Fest rappresenta proprio la nostra identità, le nostre caratteristiche fondamentali, buon vino, olio, buona musica e soprattutto il nostro centro storico che fa da cornice a questi 3 giorni, ecco, di festa per Lizzano e per chiunque vuole venirci a trovare da fuori. Tradizione con i nostri cibi, ecco, tradizionali. Domani avremo le orecchiette, oggi fave, verdure e friggitielli, così chiamati, peperoni fritti, quindi, e poi anche cucina nuova. Diciamo, ieri abbiamo assaggiato una pasta con zucchine e gamberetti, insomma, ce n'è per tutti i gusti.
2: Noi siamo nel territorio di produzione del primitivo di Manduria, un'eccellenza che ormai è riconosciuta in tutto il mondo. E questi sono gli eventi che faranno parlare il primitivo in tutto il mondo.
0: Sul palco e nelle diverse location del festival tanti protagonisti animeranno la serata, tra cui i Tri Bemolle con la loro originalità e il loro travolgente spettacolo e gli artisti della scena Urban Rizzo, Gab, Sasawo e Alu tra rap e freestyle.
1: Chi vuole assaggiare e sentire soprattutto, ecco, la nostra identità sia culinaria ma anche, ecco, del luogo e della nostra cultura può venire a trovarci e può respirare Lizzano in tutte queste sfaccettature.

0: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché

dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale, questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta, tra l'altro stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato, mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, e lo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano in questo modo e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti. Oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico, perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio, come sempre, deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, invertiamo le circonduzioni, quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle. Porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori, su, giù. Poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo. E fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, porto in fuori i gomiti, le scapole sono basse e anche qui, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due, uno. Due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle e appena mi sento pronto, delle circonduzioni. Vado per avanti, inspiro, espiro e lascio cadere indietro e in basso le braccia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, ne facciamo un altro, espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro. Espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli. Espiro, rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria e fletto il capo dall'altro lato. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti. E leggere estensioni indietro, flessioni in avanti e inspirando estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle crestate iliache e lentamente mobilizzo il bacino. Tenendo le ginocchia morbide, non rigide, i piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 cm, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino, quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento mobilizzo.

Ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando piego un po' le gambe ed espirando vado su. Inspiro, le braccia vanno in avanti. Espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia. Espiro, inspiro. E marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate. E inspirando sono fermo, quando espiro porto le braccia in fuori, poi inspiro e espiro. Mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo, resto sempre con le mani un po' più basse perché devo cercare di sovraccaricare il meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli. Mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto, appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare e poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, e espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due. Inspiro, 3, la testa indietro, gli addominali leggermente retratti, 5, 6, 7, 9 e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate. Marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate. Inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro e espiro. Siamo a 3, 4, 5, 6. Sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo. 8, altri 2, 9, 10, mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni, se sento che c'è ancora tensione posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione sempre più il sistema tonico. Stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5. Tengo sempre bene il mento retratto, non c'è flessione avanti della testa, sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento e la parte alta dello sterno. Ne facciamo altri due.

fuori l'aria e fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome. Lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione, e questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi, una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra, sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte.

la testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina. Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse. Inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo come sempre un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo, braccia avanti e di nuovo inspiro 1, espiro 2. Cinque,

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'.

Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro. Inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte. Inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' l'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole. Troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni, mi concedo qualche secondo di recupero. Appena recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro. Cinque, le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Sì. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe. E mi concedo un attimo di respiro, di ascolto e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo. Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra

0: Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Ilva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Ilva resta aperta, ma per la prima volta prende corpo una possibile alternativa italiana. Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni però l'uomo avrebbe reagito violentemente aggredendo i poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza. Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Monte d'Arena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi però, nel parcheggio dove si trovava la vittima, sarebbe arrivato uno scooter con due giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola in mano, la vittima avrebbe tentato di fuggire, ma il giovane armato l'avrebbe inseguita esplodendo 3 colpi. Uno dei proiettili l'ha raggiunta nella zona lombosacrale. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati sui social. All'Eporano i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato, ancora acceso, con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minorenne. Sul tetto di una palazzina infine è stata rinvenuta una pistola Bruni 92FS calibro 9, originariamente a salve, modificata, ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione. Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime, che hanno raggiunto i 36 gradi, hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere almeno in parte parte la temperatura, ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare, il caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore. Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti. In vista dei giochi del Mediterraneo, il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le due settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella home page del Comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale, dunque, i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente.
1: Uscirà una nuova ordinanza che dirà quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì, un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggi integrato, aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24, penso alla Mezza Capo che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetto un isolato sul largo Maria Denghienne, un pezzo di Piazza Fontana, per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare. E a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi, dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio, e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San Cataldo apre il suo parcheggio da 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi. Il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro. E quindi, come vedete, tutti i quartieri della città, soprattutto quelli periferici, non avranno bisogno di arrivare con le auto agli impianti sportivi, ma potranno utilizzare le navette, mentre da Democrate, Tir Group e da Cimino si potrà arrivare anche al Borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte, per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorative al Borgo, di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30

0: centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra comune, Clima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico-scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico e scarico, ci sarà flessibilità, così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane, gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
1: Il bronzo conquistato da Benedetta Pilato nei 100 rana agli Europei di Parigi vale molto più del peso di una semplice medaglia. Vale perché arriva al termine di una stagione complicata, come lei stessa ha raccontato. Vale perché dimostra che il talento c'è ancora tutto, e soprattutto perché arriva a pochi giorni dal ritorno nella sua Taranto, dove Benedetta sarà una delle protagoniste più attese dei Giochi del Mediterraneo. Il prossimo appuntamento dunque sarà davanti alla sua gente, nel nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala, in una città che l'ha vista crescere seppur da lontano, che l'ha amata dal primo momento e che ha imparato a riconoscersi nei suoi successi. Per Benedetta questi giochi possono diventare qualcosa in più di una competizione, possono essere il punto da cui ripartire, il trampolino per rilanciare le ambizioni di una carriera da fuoriclasse, perché a 21 anni il futuro è ancora tutto da scrivere, perché sentire il tifo della propria città in casa può regalare energie che nessun allenamento può costruire. Ma forse la storia di Benedetta Pilato racconta qualcosa anche a Taranto, una città che nei prossimi giorni sarà sotto gli occhi del Mediterraneo, che ospiterà atleti, delegazioni, eventi e impianti nuovi e riqualificati. Una città chiamata a dimostrare che i giochi non sono soltanto una grande festa destinata a finire il 3 settembre. Devono essere un punto di partenza per lo sport, per il turismo, per le infrastrutture, per una nuova immagine di Taranto e magari anche per iniziare a immaginare davvero un futuro che non sia legato soltanto all'acciaio. Benedetta torna a casa con una medaglia al collo e con la voglia di tornare a vincere. Taranto dovrebbe fare lo stesso, usare questi giochi per ritrovare fiducia nelle proprie possibilità e trasformare una grande occasione in un progetto di futuro. Perché il bronzo di Benedetta può essere un trampolino per lei e simbolicamente anche per la sua città.
2: Cristiano scalda i motori in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il comune delle 100 masserie sarà protagonista della rassegna internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 paesi. A Cristiano riflettori puntati sul tiro con l'arco. Le gare dal 25 al 28 agosto si svolgeranno nel nuovo impianto di zona San Simone lungo la provinciale 48, una struttura capace di accogliere fino a 1.000 persone e 128 atleti contemporaneamente. Pensata non solo per i giochi, ma anche per diventare un punto di riferimento per lo sport locale.
3: Una bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano.
2: In programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team sulla distanza dei 70 metri. Crispiano ospiterà inoltre il ciclismo, confermando il proprio ruolo nella grande manifestazione internazionale.
3: Avremo una visibilità straordinaria, una gara seguita dai Rai Sport, dai media internazionali, che attraverserà gran parte del territorio di Crispiano. La parte maschile passerà dalla circonvallazione sessione con Cadora, mentre il circuito femminile si fermerà alla rotonda di Via Martina Franca per andare poi verso San Simone e passare proprio davanti a questa struttura.
4: Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, in questo caso il tiro con l'arco qui nella nostra struttura, ma anche le gare di biciclette che si svolgeranno dal giorno 24. Quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.

0: pubblico e essere sostenibili non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico e anche per risparmiare il nostro tempo.
1: Presentato questa mattina in conferenza stampa il piano straordinario di Chima Mobilità per i giochi del Mediterraneo ormai alle porte.
0: Abbiamo predisposto un servizio di navette che collegherà vari hub che sono nelle zone un po' più periferiche della città per consentire proprio ai cittadini, ai turisti e agli utenti di raggiungere quelli che sono gli impianti dove verranno, comunque si espleteranno le manifestazioni sportive. Abbiamo individuato il primo hub, che è quello dell'ospedale San Cataldo, che contiene circa 1200 posti auto. Poi ci sarà Cimino, l'area prospiciente la clinica Bernardini e anche Democrate, è un'area che sarà sulla 106 di Cruise Sport. In queste aree ci saranno i parcometri che emetteranno, così come il park and ride, il biglietto da 1 euro per la vettura e 30 centesimi per il passeggero. Con questo biglietto si potrà circolare su tutte le navette per tutto il giorno. In più avremo le navette di park and ride, quelle classiche da Cimino e da Democratec, dove verrà implementato l'orario di chiusura, che sarà all'1 di notte, mentre le navette dagli impianti saranno dalle 8.30 alle 23, tranne quando ci sono poi gli eventi sportivi in notturna, che garantiremo comunque il deflusso degli utenti al rientro presso i parcheggi.
2: Era il 13 agosto del 1975 quando Taranto visse una delle notti più emozionanti della sua storia sportiva. Allo stadio Salinella, l'attuale Iacovone, circa 10.000 spettatori si radunarono per sostenere Vincenzo Cuero nella sfida valida per il titolo italiano dei pesi leggeri contro il campione in carica, Rosario Sanna. Un appuntamento di grande richiamo trasmesso in diretta dalla Rai all'interno di Mercoledì Sport. Sul ring andarono in scena 12 riprese durissime e spettacolari, da una parte la tecnica e la potenza di Sanna, dall'altra l'aggressività, le schivate e i continui contrattacchi di Cuero spinto dal tifo incessante del pubblico rossoblù. Alla fine fu proprio Vincenzo Cuero a conquistare il titolo italiano, al termine di un incontro rimasto nella memoria degli appassionati di pugilato. Una vittoria che Cuero volle dedicare alla sua Taranto, la città alla quale è rimasto profondamente legato anche negli anni successivi, continuando a trasmettere la sua passione per la boxe attraverso il lavoro in palestra e la formazione di nuove generazioni di atleti. Sono trascorsi 51 anni da quella notte, ma per chi era sugli spalti sembra quasi ieri. Una pagina di sport entrata nella storia di Taranto e del pugilato italiano.
3: Grottaglia è un simbolo della tradizione ceramica pugliese, cambia forma e diventa un dolce, il Pumo Gelato 3D, la nuova creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone, che riproduce fedelmente il celebre Pumo, trasformandolo in una scultura completamente commestibile. Alto circa 11 cm, il dessert è il risultato di oltre un anno di ricerca e sperimentazione, non una semplice decorazione, ma una vera e propria riproduzione tridimensionale riconoscibile da ogni angolazione. Il progetto guarda anche ai giochi del Mediterraneo e alla crescente visibilità internazionale di Taranto e della sua provincia, con l'obiettivo di raccontare la Puglia attraverso l'incontro tra cultura, artigianato, gastronomia e innovazione. Il primo gusto scelto per il debutto è dedicato alla mandorla di Toritto, arricchita con olio extravergine d'oliva pugliese ed un cuore di cioccolato fondente al 72%, ed il percorso non si ferma qui. La ceramica artistica di Grottaglie sarà coinvolta nella realizzazione di piatti e oggetti dedicati all'esperienza del dessert. Il debutto ufficiale del Pumo Gelato 3D è previsto nella seconda metà di agosto proprio a Grottaglie. Data e programma saranno annunciati nei prossimi giorni. Calici pronti per l'ultimo Brindisi, si chiude oggi a Lizzano l'edizione 2026 del Wine Tour Fest. 3 giorni tra vini del territorio, arte, musica e cultura, con degustazioni e spettacoli nel cuore del paese.
4: Wine Tour Fest rappresenta proprio la nostra identità, le nostre caratteristiche fondamentali: buon vino, olio, buona musica e soprattutto il nostro centro storico, che fa da cornice a questi 3 giorni, ecco, di festa per Lizzano e per chiunque vuole vuole venirci a trovare da fuori. Tradizione con i nostri cibi, ecco, tradizionali. Domani avremo le orecchiette, oggi fave, verdure e frigitielli, così chiamati, peperoni fritti, quindi, e poi anche cucina nuova. Diciamo, ieri abbiamo assaggiato una pasta con zucchine e gamberetti, insomma ce n'è per tutti i gusti.
5: Noi siamo nel

0: Territorio di produzione del primitivo di Manduria, un'eccellenza che ormai è riconosciuta in tutto il mondo, e questi sono gli eventi che faranno parlare il primitivo in tutto il mondo.
1: Sul palco e nelle diverse location del festival tanti protagonisti animeranno la serata, tra cui i Tri Bemolle con la loro originalità e il loro travolgente spettacolo e gli artisti della scena Urban Rizzo, Gab, Sasawo e Alu tra rap e freestyle.
2: Chi vuole assaggiare e sentire soprattutto la nostra identità sia culinaria ma anche del luogo e della nostra cultura può venire a trovarci e può respirare Lizzano in tutte queste sfaccettature.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Otto giorni, 10 ore, 10 ore e mezza all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo. Benvenuto Sandro Esposito. Ciao,
2: buongiorno,
1: Sandro.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Sandro Esposito ha anche un ruolo nel comitato importante, ma qui oggi è ospite perché Sandro è il coordinatore di uno dei tre tavoli che l'amministrazione comunale ha messo su in attesa, aggiungo sempre io, di eventuali assessorati che poi applichino le vostre linee di indirizzo. Intanto Sandro, c'è sport, c'è cultura, Sandro Esposito si è occupato e si occupa ancora della programmazione e quindi del tavolo del turismo. Anche voi penso preparerete un documento finale, lo consegnerete all'amministrazione. Per ora parliamo del turismo applicato ai giochi. Allora, dal tuo osservatorio lì, da Palazzo di Città, come sta andando a 8 giorni dall'inaugurazione?
2: Sicuramente non nascondo che un po' di ritardo l'abbiamo avuto. Consideriamo che i giochi del Mediterraneo sono iniziati nel 2019, però il rush finale, diciamo, che è durato se no un anno e mezzo, sia per la realizzazione delle opere sia per la realizzazione di tutto ciò che serve per organizzarlo in maniera puntuale. Come amministrazione comunale sicuramente stiamo facendo passi da gigante, non nascondo che ci saranno dei disagi per i cittadini e di questo un po' me ne duole, anche se il sindaco e la giunta è sul pezzo e stiamo cercando di trovare delle soluzioni alternative, perché sono fermamente convinto che per fare turismo e per farlo bene va fatto con i cittadini, quindi non contro i cittadini ma con il loro contributo. Come amministrazione comunale sono tante le iniziative che stiamo mettendo in piedi parallelamente ai 60 eventi che faremo oltre la kermesse sportiva organizzata dal Comitato dei Giochi. Abbiamo fatto anche noi tante manifestazioni, tra queste mi piace approfittare del tuo spazio, anzi ti faccio i complimenti perché è un programma molto,
1: lavoro,
2: molto bello,
1: ci sta piacendo farlo.
2: Mi piace raccontarvi che come tavolo del turismo, e per questo ringrazio tutti i collaboratori dello stesso tavolo, dal 22 di agosto, quindi saltiamo l'inaugurazione,
1: il giorno dopo l'inaugurazione,
2: chiudiamo un giorno prima della fase finale, quindi chiudiamo il 2 di settembre, stiamo organizzando un villaggio dell'accoglienza.
1: Quindi tra l'inaugurazione e la chiusura?
2: Sì, nello dentro, spaccato, dentro
1: cosa
2: i giochi.
1: Cosa ha pensato il comune?
2: Cosa abbiamo pensato? Siccome ci sembra doveroso far sì che tutti...
1: Intanto Sandro, è quasi una costante, Giovanni Talamo alle nostre spalle, transitano o paranze o navi, che è anche bello stare qua,
2: certo,
1: a registrare.
2: Bellissimo.
1: Prego.
2: Quindi dicevo, all'interno di questo spaccato, quindi approfittando dei giochi del Mediterraneo, ci è sembrato come tavolo del turismo doveroso coinvolgere tutti i comuni della provincia di Taranto, sia per far sì che Taranto possa tornare a essere il vero capoluogo della provincia.
1: Che è un gap culturale,
2: che,
1: no?
2: È un
1: che
2: gap
1: spesso,
2: culturale.
1: Spesso tra schiacciati tra il Materano, il Brindisino e l'Eccese, alcuni paesi a volte si sentono troppo lontani dal capoluogo, ma le responsabilità culturali secondo me sono anche del capoluogo soprattutto, ma questo è un altro discorso.
2: Io ritengo che sono tutte
1: vero,
2: del capoluogo.
1: Taranto è un po' troppo lontana in questi decenni.
2: Sì, sono tutte del capoluogo a mio avviso, e quindi uno dei primi obiettivi che mi sono e ci siamo posti come tavolo del turismo è quello di dare a Taranto la centralità, quindi non più

0: un paese da attraversare per andare in Valle d'Itria o nel Salento, un paese da vivere standoci dentro.
1: Cosa accadrà in via Mignogna quindi dal 22 agosto al 2 settembre? Diciamo, per chi non è tarantino, via Mignogna è un'arteria, una strada con delle bellissime palme al lato della Rosa dei Venti, prosecuzione ideale di via Berardi, ma è centralissimo. Intanto salutiamo
0: la responsabile dell'accommodation.
1: Salutiamo tutti. Buon lavoro. Sì, qui noi è giusto, abbiamo anche i vigili urbani che lavorano di fronte, auto che sfrecciano, insomma,
0: c'è un bel fermento che passano. Una Taranto diversa, ed è quello che vogliamo realizzare.
1: Auto che sfrecciano sembrava una battuta, ma non sfrecciano.
0: Quindi dicevo, in questo spaccato cosa faremo? Abbiamo invitato tutti i comuni, perché siamo fortemente convinti che per rilanciare un territorio bisogna farlo tutti insieme, bisogna fare rete, quindi un'unica destinazione, il Mediterraneo, l'area ionica, ma con tutte le singole identità. Qual è l'obiettivo? Quello di far sì che una persona venga a Taranto, dormi e mangi a Taranto, ma può andare a comprare e visitare grottaglie per le belle ceramiche, andare a farsi un bagno a Pulsano, a Marina di Leporano, a Lizzano, più che andare a prendere il buon vino a Manduria, quindi far sì che...
1: Diciamo la chiave di Taranto, c'è tanto da vedere.
0: Sì, c'è tanto da vedere. Taranto ha 3.000 anni
1: Torniamo
0: di storia.
1: Torniamo in via Mignogna?
0: Torniamo
1: come
0: in
1: la stai, l'avete quindi immaginata?
0: In tutte queste casette verrà realizzato un vero e proprio villaggio dove ogni comune potrà promuovere le attività proprie, la propria identità.
1: Quindi da Ginosa, da Vetrana,
0: tutti, 28, quindi dalle Gravine alla Via del Mare,
1: 28
0: tutti
1: stand,
0: concentrati. Diciamo. Non saranno 28 perché ne abbiamo organizzato un po', diciamo, velocemente, quindi qualche comune non è pronto, però è un primo passo verso una rete che diventerà, se ci riusciamo, ripetitiva
1: nel tempo. E questo
0: Via
1: Mignogna, cuore del borgo di Taranto. Intanto
0: Piazza tutto Garibaldi, questo si affiancherà alle attività, tutto il resto. Considerate che ogni sera in questo spaccato, quindi dal 21 al 3 di settembre, anche in Piazza Maria Immacolata ci saranno dei concerti e quindi la gente potrà vivere.
1: Questo è il
0: tra
1: comune, ma non solo, c'è un incrocio comune, tra calendario del
0: esatto,
1: comitato giochi e comitato è incrocio del comune.
0: E poi mi piace ricordare che nella piazza a fianco a Piazza Garibaldi c'è la fan zone meravigliosa dei giochi del Mediterraneo,
1: che è in allestimento.
0: Sarà una Taranto diversa e chiedo ancora scusa per i disagi che potremo causare alla città, però non siamo alla
1: fine. Il
0: sindaco
1: ha annunciato una conferenza sabato per spiegare la questione viabilità.
0: Sì.
1: Viabilità. Allora Giovanni, intanto avviciniamoci, andiamo, facciamo una bella passeggiata. Allora, noi stiamo passeggiando ogni mattina qui, Mar Grande. Dal punto di vista turistico, ho letto una bella intervista, un bel articolo di Giacomo Rizzo anche, che parlava con i responsabili di Federalberghi, alberghi extra. Tutto pieno, ma è pieno di attori dei giochi del Mediterraneo. I turisti abituali per la maggior parte non hanno trovato spazio quest'anno a Taranto. Stiamo rischiando di perdere qualcuno per l'anno prossimo, comunque questo investimento è tale che possiamo ambire ad un ritorno poi di immagine, perché è chiaro che chi viene qui magari starà bene, poi va a raccontare.
0: Allora,
1: tu
0: i giochi,
1: come la leggi?
0: Io la leggo in questa maniera.
1: C'è un tutto esaurito anomalo, ecco, diciamo così.
0: Sì e no.
1: Dimmi.
0: Sì e no.
1: Dimmi la tua.
0: Sì e no, perché i giochi, è vero, dureranno 12 giorni, ma la reputazione ce la giocheremo per i prossimi 10 anni, perché non è soltanto il visitatore fisico che verrà nella città di Taranto. Considerate che Rai 1 e altre televisioni manderanno in quasi tutti i paesi del mondo, in tre continenti, con un'utenza di milioni di persone,
1: c'è anche il web,
0: le dirette, il web, quindi sicuramente Taranto sarà vista da un mare di persone, non soltanto quelle che fisicamente verranno qui nella città, ma quelle che avranno modo di vedere
1: quindi
0: le inaugurazioni.
1: Quindi lo valuti più come un investimento che come un sacrificio congiunturale.
0: Sì, assolutamente sì, e sono convinto che i tarantini, conoscendoli, è vero, io sono un tarantino, c'ho una cozza a fianco al cuore, anch'io sono uno di quelli che si
1: lamenta. Cozza a fianco al cuore?
0: Sì. Sì. Anche io sono.
1: Non è una metafora.
0: Non è una metafora, anch'io sono.
1: È una cozza che fibrilla.
0: È una cozza che fibrilla.
1: Vai più là, così facciamo inquadrare la Giovanni.
0: Sì.
1: Eccolo là. Vai.
0: Anch'io spesso mi lamento per ciò che succede, che accade in città, però conosco i tarantini e so benissimo che nell'emergenza sanno comportarsi.
1: Se lo sai che può diventare un reel oggi, no? L'uomo con la cozza accanto al cuore.
0: Con la cozza accanto. E sono certo, voglio dire, che sapremo, vinceremo tutti insieme se il 4 di settembre, quindi a telecamere spente, avremo dimostrato al mondo che siamo una città accogliente.
1: Esposito.
0: E siamo una città che è capace di dire la sua.
1: Parliamo del 4 settembre. Cominciamo a lavorare tutti insieme, ognuno per le proprie competenze. Da chi critica a chi costruisce, tutti, c'è bisogno di tutti per il turismo sportivo.

0: sportivo, ormai non abbiamo più alibi, turismo sportivo.
1: Io direi non solo per il turismo sportivo, perché i Giochi del Mediterraneo vanno visti non come un traguardo, ma solo e soltanto come un punto di partenza per il futuro della nostra città. E mi piace dire questo, che sicuramente non sarà soltanto il turismo l'unica leva che potrà sostituire il gap, diciamo, della grande industria che è venuta meno. Anche perché
0: non è
1: consideriamo
0: meno, ma in profonda crisi.
1: È in profonda crisi.
0: Profonda crisi.
1: Diciamo che il turismo in Italia pesa il 6% del PIL, con le attività alberghiere di ristorazione sfiora il 12%. Nulla a che vedere con i dati, diciamo, dell'industria.
0: Sta emergendo l'ex bancario,
1: dell'industria, sì, dell'industria manifatturiera, ma sicuramente è uno dei pilastri su cui la città di Taranto deve puntare. Deve puntare perché naturalmente è portata ad essere uno dei punti di riferimento del sud dell'Italia.
0: Sandro, però mi pare che
1: bella e meravigliosa.
0: Mi pare che, a proposito di bellezza e di meraviglia, come la periferia può essere, la periferia di Taranto, ci direi quale, sarà protagonista quando di un grande evento musicale.
1: La periferia di Taranto merita esattamente ciò che fino ad oggi è stato fatto nel centro della città e nei luoghi, diciamo, più visitati, nel cuore della delle case bianche
0: Paolo
1: di Paolo VI.
0: Cosa accadrà? Un grande avvenimento.
1: Il 3 di ottobre avremo il piacere di ospitare Red Bull 64 Bar, che è una manifestazione, non dico importante quanto i Giochi del Mediterraneo.
0: Questo è oltre i giochi, al di là dei
1: non
0: giochi,
1: c'entra nulla,
0: finiti i giochi.
1: Non c'entra
0: dopo.
1: Nulla, è un altro tassello che come tavolo del turismo stiamo realizzando per far sì che la città di Taranto possa diventare anche un riferimento in campo musicale.
0: Per chi non lo sa, cioè per noi, diciamo, over 18.
1: Sì.
0: Di che si tratta?
1: Di che si tratta? Si tratta di una kermesse che vedrà protagonisti i migliori rappers italiani. È già stata fatta a Napoli e a Roma questa manifestazione. Per il quinto anno siamo riusciti a spuntarla qui a Taranto. Si chiama 64 Bar perché 64 sono le battute che il rapper deve fare
0: nella barra.
1: Non vi svelo i nomi, anche se qualcuno è già venuto fuori sui social. Ma i ragazzi, credetemi, cioè è andato quasi sold out a distanza di 40.
0: Però c'è ancora possibilità.
1: Bene. Non sarà l'unica manifestazione.
0: Ripetiamo il nome della manifestazione,
1: Red
0: così
1: Bull
0: a cercare.
1: 64 Bar.
0: Paolo VI Taranto.
1: Paolo VI Taranto, Case Bianca, Bianche, 3 di ottobre.
0: Va bene, Esposito, ha nulla da aggiungere al verbale? Possiamo chiudere il verbale?
1: Il verbale, diciamo che lo possiamo chiudere con l'auspicio che tutti i tarantini vengano a bordo di questo treno, perché il futuro della nostra città dipende da tutti quanti noi.
0: Cioè, il 21 agosto ci sei?
1: Il 21 agosto.
0: Ok, poi parliamo.
1: Certo,
0: ma tu ci sei il 21 agosto?
1: Certo, ci sarò.
0: Ci sarà.
1: Assolutamente sì.
0: Da quanto tempo stai lavorando su tutto ciò? Un anno e mezzo?
1: No, diciamo da un anno, sia come tavolo del turismo che come
0: risposta
1: vicepresidente.
0: Risposta sì o no, lo rifaresti?
1: Lo rifarei solo e soltanto perché lo faccio gratuitamente per l'amore della mia città.
0: Questo
1: no,
0: lo
1: è
0: sapevo,
1: importante il messaggio,
0: però vuoi dirlo, delle
1: ai colleghi tarantini. Grazie,
0: allora,
1: Angelo.
0: Sandro, ciao.
1: Grazie a Studio 100.
0: 8 giorni, 10 ore, 18 minuti e 55 secondi alle 20:15 del 21 agosto. Tutti allo Iacovone per chi ha il biglietto.
1: No, alle 20 in punto, e c'è un particolare. Poiché è la 20ª edizione.
0: Rimasto così, mi hai ghiacciato.
1: No, è importantissimo questo passaggio. Poiché è la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, il Comitato Internazionale ci ha imposto che deve iniziare tutto alle 20.
0: Ah, perché 20 è il numero.
1: 20,
0: allora RAI cambierà il suo messaggio pubblicitario, perché dice.
1: Non ci sarà il
0: TG2. Alle 20:15.
1: Non ci sarà il TG2.
0: Vuoi dirci altre cose che non. La RAI ora si chiama e fa: perché dite queste cose? Sandro Esposito è un fiume in piena e a noi piace così. Ciao,
1: grazie,
0: sempre dopo
1: 100.
0: Il TG Sport di Studio 100 tra le 14:35 e 14:40 e contro la rovescia continua. Ciao.
1: Ciao.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
4: Il super classificone. I dischi top della settimana.
5: Signore e signori, 50° posto.

0: 44° posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia,

l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Prende sempre più forma l'ipotesi di una cordata italiana per l'ex Ilva di Taranto. Il consiglio direttivo di Federacciai ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di verificare le condizioni per un possibile coinvolgimento dei principali gruppi siderurgici nazionali nell'operazione. Tra le aziende che avrebbero manifestato disponibilità figurano Arvedi, Marcegaglia, Duferco, Feralpi, Beltrame e Lucchini, insieme ad altri importanti operatori del settore. Ma il progetto resta subordinato ad una serie di condizioni industriali, economiche e finanziarie che dovranno essere discusse con il governo. Il punto centrale riguarda soprattutto il futuro dell'area a caldo. La cordata italiana sarebbe interessata principalmente agli impianti a freddo, lasciando fuori l'attuale ciclo produttivo, mentre resta aperta l'ipotesi di una progressiva sostituzione degli altoforni con forni elettrici. Un'operazione che richiederebbe investimenti nell'ordine di almeno 1,5 miliardi di euro. Sul tavolo ci sarebbero anche la partecipazione pubblica, le garanzie per gli investitori e il peso della situazione debitoria del gruppo. Intanto resta in campo anche l'offerta del colosso indiano Jindal, che avrebbe manifestato interesse per l'intero complesso siderurgico, compresa l'area a caldo. E mentre si cerca una soluzione industriale, cresce la preoccupazione sul fronte occupazionale. Le associazioni dell'indotto hanno annunciato la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo in caso di fermata dell'area a caldo. Il confronto con il governo entrerà dunque nel vivo dopo Ferragosto. La partita sull'ex Ilva resta aperta, ma per la prima volta prende corpo una possibile alternativa italiana. Momenti di tensione al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove un uomo è stato arrestato dopo aver bloccato l'accesso delle ambulanze e successivamente aggredito gli agenti di polizia intervenuti. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era stato accompagnato in ospedale in forte stato di agitazione. Una volta nell'area del pronto soccorso si sarebbe sdraiato sulla rampa riservata ai mezzi di emergenza, impedendo di fatto il regolare transito delle ambulanze dirette all'ospedale. Una situazione particolarmente delicata, considerato che si tratta dell'accesso utilizzato per il trasporto dei pazienti che necessitano di cure urgenti. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato nel tentativo di liberare la rampa e riportare la situazione alla normalità. Durante le operazioni però l'uomo avrebbe reagito violentemente, aggredendo i poliziotti. Due agenti sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche. L'uomo è stato infine fermato e posto agli arresti domiciliari. L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sulle difficili condizioni nelle quali il personale sanitario e le forze dell'ordine sono spesso chiamate a operare nell'area di emergenza. Un banale urto all'uscita di un locale, una bevanda rovesciata e poche parole di troppo. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il movente della sparatoria avvenuta nella notte dell'11 agosto a Monte d'Arena, in Marina di Pulsano. La vittima avrebbe accidentalmente urtato un giovane mentre attraversava la strada. Dopo un breve litigio i due si sarebbero separati. Pochi minuti più tardi però, nel parcheggio dove si trovava la vittima, sarebbe arrivato uno scooter con due giovani a bordo. Il passeggero sarebbe sceso con la pistola in mano, la vittima avrebbe tentato di fuggire ma il giovane armato l'avrebbe inseguita esplodendo tre colpi. Uno dei proiettili l'ha raggiunta nella zona lombosacrale. Decisive per le indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza, insieme ai rilievi effettuati sul posto e all'analisi di alcuni contenuti pubblicati sui social. All'Eporano i carabinieri hanno inoltre trovato uno scooter abbandonato, ancora acceso, con le chiavi inserite, ritenuto compatibile con quello utilizzato per la fuga e riconducibile al nucleo familiare del minorenne. Sul tetto di una palazzina infine è stata rinvenuta una pistola Bruni 92 FS calibro 9, originariamente a salve modificata.

0: Ora sequestrata per gli accertamenti balistici. Il minorenne in questione è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e violazioni in materia di armi ed è stato trasferito nell'istituto penale per minori di Lecce. Le indagini intanto proseguono per identificare il secondo giovane che avrebbe partecipato all'azione. Taranto sta vivendo in queste ore il picco dell'ondata di caldo che sta interessando l'intera Puglia. L'anticiclone subtropicale, alimentato dalle correnti provenienti dal Nord Africa, continua a garantire cieli sereni e temperature molto elevate sul capoluogo ionico. Le massime, che hanno raggiunto i 36 gradi, hanno fatto di Taranto una delle zone più calde della regione insieme a Foggia. Ancora più pesante la sensazione di afa nelle zone interne, lontane dall'effetto mitigatore del mare, mentre lungo la costa le brezze riescono a contenere al meno in parte la temperatura. Ma dopo il picco di queste ore è attesa una progressiva, seppur contenuta, diminuzione dei valori. Già domani, venerdì 14 agosto, le temperature dovrebbero iniziare a scendere, pur mantenendosi sulle medie decisamente elevate di questi giorni e con condizioni ancora pienamente estive. Un ulteriore leve calo è previsto per Ferragosto, quando nel capoluogo ionico le massime non dovrebbero superare i 33 gradi. Nessun vero cambio di scenario, dunque, il sole continuerà a dominare. Il caldo resterà protagonista, ma la fase più intensa dell'ondata africana dovrebbe essere ormai al culmine per il weekend di Ferragosto, quindi si prospetta ancora tempo stabile e soleggiato, ma con temperature leggermente più sopportabili rispetto a quelle registrate in queste ore. Viabilità, trasporti, servizi e provvedimenti. In vista dei giochi del Mediterraneo, il Comune di Taranto mette a disposizione dei cittadini una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale con tutte le informazioni utili per affrontare le due settimane che cambieranno inevitabilmente la quotidianità della città. A partire dal 21 agosto, infatti, Taranto sarà al centro della manifestazione internazionale, dovrà fare i conti con modifiche alla circolazione, spostamenti, servizi dedicati e misure organizzative legate allo svolgimento delle gare e all'arrivo di atleti, delegazioni e visitatori. Per questo la nuova sezione, già in evidenza nella home page del Comune, sarà aggiornata quotidianamente con ordinanze, indicazioni sulla viabilità, informazioni sui trasporti e tutti i provvedimenti che riguarderanno l'evento. L'obiettivo è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per conoscere in tempo reale cosa cambierà e come organizzare al meglio spostamenti durante la giornata. Vogliamo fornire tutte le indicazioni necessarie per vivere meglio questi giorni di festa, spiega l'assessore Mattia Giorno, sottolineando come la manifestazione rappresenti anche una grande prova organizzativa per Taranto. Per l'amministrazione comunale, dunque, i giochi non saranno soltanto sport e spettacolo, ma anche una prova generale della città del futuro, chiamata nelle prossime settimane a misurarsi con uno degli appuntamenti più importanti della sua storia recente.
1: Uscirà una nuova ordinanza che dirà quali sono le aree sulle quali, una volta completate le attività sportive, dove per diversi giorni non ci saranno altre gare, si potrà procedere alla revoca delle rimozioni coatte dei veicoli e quindi a liberare quelle strade. Negli altri tratti, dove invece ci saranno quasi ogni giorno, un giorno sì un giorno no, le competizioni su strada, le strade verranno riaperte quando si concluderanno le attività sportive su strada. Diversa è la questione dei parcheggi, che non possono essere ripristinati, ma vengono garantite misure alternative attraverso un sistema di parcheggi integrato, aperto soprattutto ai residenti di Borgo e Città Vecchia H24, penso alla Mezzacapo che avevamo solo per alcune ore giornaliere, invece sarà aperta H24 gratuitamente e tutti i residenti potranno accedervi, cosa che prima non era possibile, così come le aree di Pacoret, di Artiglieria, dell'ex mercato coperto in via Anfiteatro. Siamo riusciti a rimuovere i divieti su via di mezzo, eccetto un isolato sul largo Maria Denghien e un pezzo di Piazza Fontana, per permettere ai residenti di Città Vecchia di avere degli spazi dove parcheggiare. E a questo si aggiunge tutto il sistema degli altri parcheggi, dove ci sono le navette di Chima che dalle 8 alle 23 garantiranno il servizio, e sono a Taranto 2 per i residenti di Taranto 2, Lama e San Vito, da Bernardini fino a tutti gli impianti sportivi. L'ospedale San Cataldo apre il suo parcheggio da 1200 posti auto con le navette che accompagnano a tutti gli impianti sportivi. Il terminal di Parco Cimino e ancora il terminal di Piazza Democrate con tutte le aree limitrofe, più il Park Terminal Cruise, che sarebbe l'area di Tir Group per la zona di Paolo VI, Tamburi, Lido Azzurro. E quindi, come vedete, tutti i quartieri della città, soprattutto quelli periferici, non avranno bisogno di arrivare con le auto agli impianti sportivi, ma potranno utilizzare le navette, mentre da Democrate, Tir Group e da Cimino

0: si potrà arrivare anche al borgo con gli orari dalle 8 all'1 di notte per garantire al commercio, ai professionisti, a chiunque svolge attività lavorative al borgo di poter avere i collegamenti esistenti e quindi consentire a tutti i cittadini di Taranto e a chi verrà da fuori Taranto di avere la mobilità sostenibile al servizio a prezzi minimi, cioè 1 euro il parcheggio di una giornata intera dell'auto, incluso il biglietto navetta, e 30 centesimi per tutti i passeggeri aggiuntivi dell'auto che devono salire sulle navette. Tutto questo lavoro è il prodotto di oltre un mese di interlocuzioni incrociate con gli altri enti, istituzioni, tra comune, Chima Mobilità, Polizia Locale e Questura. Abbiamo avuto quindi la disponibilità di aree che non sono nostre, penso a Bernardini, all'ASL abbiamo finalizzato l'acquisizione degli atti per entrare in possesso dell'area del parcheggio, a Tir Group che ci ha dato quell'area incomodato d'uso gratuito. Io li ringrazio tutti perché abbiamo fatto gioco di squadra. Dopodiché garantiremo al commercio la flessibilità sul carico-scarico, ovviamente non negli orari in cui ci sono le chiusure stradali, ma prima e dopo, e per questo io dico a tutti: osservate le mappe che usciranno, dove ci sono le indicazioni delle strade, delle tipologie di competizioni e degli orari di chiusura, e quindi prima e dopo sarà possibile fare carico e scarico, ci sarà flessibilità, così come stiamo lavorando alla misura per spostare tutti i parcheggi dei disabili che sono nelle aree interdette in prossimità, quindi nei primi angoli utili, nelle aree che invece non sono chiuse al traffico, per garantire a loro e ai caregiver di poter avere degli stalli dedicati e non far venire meno i servizi essenziali. Abbiamo incontrato in queste ore più volte ASL, 118, ospedale, Poste Italiane, gli altri enti pubblici che fanno servizi essenziali, e ci siamo organizzati per garantire che tutti i servizi vengano mantenuti. E non solo, stiamo continuando a lavorare ancora con prefettura e questura per provare ad alleggerire il più possibile tutte le altre ordinanze o le stesse ordinanze che sono uscite.
1: Il bronzo conquistato da Benedetta Pilato nei 100 rana agli Europei di Parigi vale molto più del peso di una semplice medaglia. Vale perché arriva al termine di una stagione complicata, come lei stessa ha raccontato. Vale perché dimostra che il talento c'è ancora tutto, e soprattutto perché arriva a pochi giorni dal ritorno nella sua Taranto, dove Benedetta sarà una delle protagoniste più attese dei Giochi del Mediterraneo. Il prossimo appuntamento dunque sarà davanti alla sua gente, nel nuovo stadio del nuoto Torre d'Aiala, in una città che l'ha vista crescere seppur da lontano, che l'ha amata dal primo momento e che ha imparato a riconoscersi nei suoi successi. Per Benedetta questi giochi possono diventare qualcosa in più di una competizione, possono essere il punto da cui ripartire, il trampolino per rilanciare le ambizioni di una carriera da fuoriclasse, perché a 21 anni il futuro è ancora tutto da scrivere, perché sentire il tifo della propria città in casa può regalare energie che nessun allenamento può costruire. Ma forse la storia di Benedetta Pilato racconta qualcosa anche a Taranto, una città che nei prossimi giorni sarà sotto gli occhi del Mediterraneo, che ospiterà atleti, delegazioni, eventi e impianti nuovi e riqualificati. Una città chiamata a dimostrare che i giochi non sono soltanto una grande festa destinata a finire il 3 settembre. Devono essere un punto di partenza per lo sport, per il turismo, per le infrastrutture, per una nuova immagine di Taranto e magari anche per iniziare a immaginare davvero un futuro che non sia legato soltanto alla acciaio. Benedetta torna a casa con una medaglia al collo e con la voglia di tornare a vincere. Taranto dovrebbe fare lo stesso, usare questi giochi per ritrovare fiducia nelle proprie possibilità e trasformare una grande occasione in un progetto di futuro. Perché il bronzo di Benedetta può essere un trampolino per lei e simbolicamente anche per la sua città.
2: Crispiano scalda i motori in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il comune delle 100 masserie sarà protagonista della rassegna internazionale che dal 21 agosto al 3 settembre porterà in Puglia oltre 4.000 atleti da 26 paesi. A Crispiano riflettori puntati sul tiro con l'arco. Le gare dal 25 al 28 agosto si svolgeranno nel nuovo impianto di zona San Simone lungo la provinciale 48, una struttura capace di accogliere fino a 1.000 persone e 128 atleti contemporaneamente. Pensata non solo per i giochi, ma anche per diventare un punto di riferimento per lo sport locale.
3: Una bellissima struttura polifunzionale che è molto versatile, perché oltre al tiro con l'arco è uno spazio dove potremo ospitare dei concerti, potremo ospitare dei centri estivi, potremo ospitare la manifestazione degli aquiloni o delle, perché no, anche delle mongolfiere. Tante idee, tante opportunità, e sicuramente ci vorrà l'aiuto, la collaborazione e la creatività delle tante associazioni sportive e culturali di Crispiano.
2: In programma qualificazioni, eliminatorie e finali individuali a squadre e mixed team sulla distanza dei 70 metri. Crispiano ospiterà inoltre il ciclismo, confermando il proprio ruolo nella grande manifestazione.

0: internazionale.
1: Avremo una visibilità straordinaria, una gara seguita da Rai Sport, dai media internazionali, che attraverserà gran parte del territorio di Crispiano. La parte maschile passerà dalla circonvallazione Concadora, mentre il circuito femminile si fermerà alla rotonda di Via Martina Franca per andare poi verso San Simone e passare proprio davanti a questa struttura.
2: Saranno dei giorni fantastici dove tantissime persone accorreranno a vedere tutti gli sport, in questo caso il tiro con l'arco qui nella nostra struttura, ma anche le gare di biciclette che si svolgeranno dal giorno 24. Quindi Crispiano al centro del mondo, possiamo dire, il centro di questi splendidi giochi del Mediterraneo, un evento straordinario che siamo pronti ad accogliere nel migliore dei modi.
3: Ci saranno tante varie sorprese che sveleremo nel corso delle due settimane, quindi chiediamo a tutti di utilizzare il mezzo pubblico e essere sostenibili non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico e anche per risparmiare il nostro tempo.
4: Presentato questa mattina in conferenza stampa il piano straordinario di Chima Mobilità per i giochi del Mediterraneo ormai alle porte.
3: Abbiamo predisposto un servizio di navette che collegherà vari hub che sono nelle zone un po' più periferiche della città per consentire proprio ai cittadini, ai turisti e agli utenti di raggiungere quelli che sono gli impianti dove verranno comunque si espleteranno le manifestazioni sportive. Abbiamo individuato il primo hub che è quello dell'ospedale San Cataldo che contiene circa 1200 posti auto, poi ci sarà Cimino, l'area prospiciente la clinica Bernardini e anche Democrate è un'area che sarà sulla 106 di Cruise Sport. In queste aree ci saranno i parcometri che emetteranno, così come il park and ride, il biglietto da 1 euro per la vettura e 30 centesimi per il passeggero. Con questo biglietto si potrà circolare su tutte le navette per tutto il giorno. In più avremo le navette di park and ride, quelle classiche da Cimino e da Democrate, dove verrà implementato l'orario di chiusura che sarà all'1 di notte, mentre le navette dagli impianti saranno dalle 8:30 alle 23, tranne quando ci sono poi gli eventi sportivi in notturna che garantiremo comunque il deflusso degli utenti al rientro presso i parcheggi.
5: Era il 13 agosto del 1975 quando Taranto visse una delle notti più emozionanti della sua storia sportiva. Allo stadio Salinella, l'attuale Iacovone, circa 10.000 spettatori si radunarono per sostenere Vincenzo Cuero nella sfida valida per il titolo italiano dei pesi leggeri contro il campione in carica, Rosario Sanna. Un appuntamento di grande richiamo trasmesso in diretta dalla Rai all'interno di Mercoledì Sport. Sul ring andarono in scena 12 riprese durissime e spettacolari, da una parte la tecnica e la potenza di Sanna, dall'altra l'aggressività, le schivate e i continui contrattacchi di Cuero spinto dal tifo incessante del pubblico rossoblù. Alla fine fu proprio Vincenzo Cuero a conquistare il titolo italiano al termine di un incontro rimasto nella memoria degli appassionati di pugilato. Una vittoria che Cuero volle dedicare alla sua Taranto, la città alla quale è rimasto profondamente legato anche negli anni successivi, continuando a trasmettere la sua passione per la boxe attraverso il lavoro in palestra e la formazione di nuove generazioni di atleti. Sono trascorsi 51 anni da quella notte, ma per chi era sugli spalti sembra quasi ieri. Una pagina di sport entrata nella storia di Taranto e del pugilato italiano.
0: Aggrottaglia è un simbolo della tradizione ceramica pugliese, cambia forma e diventa un dolce, il Pumo Gelato 3D, la nuova creazione del maestro gelatiere Enzo Iannacone, che riproduce fedelmente il celebre Pumo, trasformandolo in una scultura completamente commestibile. Alto circa 11 cm, il dessert è il risultato di oltre un anno di ricerca e sperimentazione, non una semplice decorazione, ma una vera e propria riproduzione tridimensionale riconoscibile da ogni angolazione. Il progetto guarda anche ai giochi del Mediterraneo e alla crescente visibilità internazionale di Taranto e della sua provincia, con l'obiettivo di raccontare la Puglia attraverso l'incontro tra cultura, artigianato, gastronomia e innovazione. Il primo gusto scelto per il debutto è dedicato alla mandorla di Toritto, arricchita con olio extravergine d'oliva pugliese ed un cuore di cioccolato fondente al 72%. Ed il percorso non si ferma qui, la ceramica artistica di Grottaglie sarà coinvolta nella realizzazione di piatti e oggetti dedicati all'esperienza del dessert. Il debutto ufficiale del Pumo Gelato 3D è previsto nella seconda metà di agosto proprio a Grottaglie. Data e programma saranno annunciati nei prossimi giorni. Calici pronti per l'ultimo Brindisi, si chiude oggi a Lizzano l'edizione 2026 del Wine Tour Fest. 3 giorni tra vini del territorio, arte, musica e cultura, con degustazioni e spettacoli nel cuore del paese.
6: Wine Tour Fest rappresenta proprio la nostra identità, le nostre caratteristiche fondamentali: buon vino, olio, buona musica e soprattutto il nostro centro storico che fa da cornice a questi 3 giorni, ecco, di festa per Lizzano e per chiunque vuole venirci a trovare da fuori. Tradizione con i nostri cibi, ecco, tradizionali. Domani avremo le orecchiette, oggi fave, verdure e frigitielli, così chiamati, peperoni fritti, quindi e poi anche cucina nuova. Diciamo, ieri abbiamo assaggiato una pasta con zucchine e gamberetti, insomma ce n'è per tutti i gusti.
7: Noi siamo nel territorio di produzione del primitivo di Manduria, un'eccellenza che ormai è riconosciuta in tutto il mondo. E questi sono gli eventi che faranno parlare il primitivo in tutto il mondo.
0: Sul palco e nelle diverse location del festival tanti protagonisti animeranno la serata, tra cui i Tri Bemolle con la loro originalità, il loro travolgente spettacolo, e gli artisti della scena urban Rizzo, Gab, Sasawo e Alu tra rap e freestyle.
6: Chi vuole assaggiare e sentire soprattutto, ecco, la nostra identità sia culinaria ma anche, ecco, del luogo e della nostra cultura può venire a trovarci e può respirare Lizzano in tutto. Tutte queste sfaccettature.

0: Tra i centri abitati del versante sud-occidentale dell'Etna emergono teatri, chiese, musei e architetture scolpite nella pietra lavica. È l'area del Gal Etna, il consorzio che riunisce Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, 11 comuni diversi, ma uniti da un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire.
1: Il simbolo che mi viene in mente è questo monumento, l'Etna, collegata al nostro Simeto, con dentro tutte le bellezze e la storia che abbiamo. I castelli, le chiese, i monumenti, i ponti, questa è un'immagine meravigliosa e sta a noi valorizzarla così come si sta facendo e portarla in esterno, farla conoscere in tutto il mondo.
0: Qui tutto ruota intorno al vulcano e alla sua pietra lavica.
1: Quello che produce l'Etna, la pietra lavica, diventa un prodotto fondamentale per il nostro artigianato. La pietra lavica ceramizzata ci permette di esportare in tutto il mondo prodotti, devo dire bellezza.
0: E questo materiale è protagonista della prima tappa del nostro viaggio, che ci conduce a Belpasso, un centro di oltre 28.000 abitanti, noto come Paese delle 100 sculture, per la presenza di opere in pietra lavica lungo le sue strade.
2: Belpasso è fortemente legata all'Etna, perché dall'Etna giungevano e giungono ancora i materiali che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Nelle vie del paese questa pietra domina ovunque. Lo sguardo si sofferma sulle numerose statue scolpite da artisti contemporanei e distribuite negli spazi cittadini.
2: E a Belpasso organizziamo dei simposi nazionali e internazionali dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso.
0: Passeggiando per le vie del centro si scopre la casa museo Russo Giusti, antica dimora della famiglia del poeta e intellettuale ottocentesco. Gli ambienti custodiscono una piccola raccolta di oggetti e memorie legate alla storia locale e alla sua figura. Nello stesso edificio ha sede anche il Museo dei Carri di Santa Lucia, curato dalla Pro Loco, uno spazio espositivo più ampio che conserva modelli, fotografie e materiali originali legati alla tradizionale processione del 13 dicembre. Sempre nel centro cittadino spicca la chiesa Madre Collegiata, dedicata alla Madonna della Guardia. Costruita alla fine del 600 dopo la ricostruzione della città a seguito dell'eruzione del 1669, la chiesa custodisce preziosi stucchi barocchi e una facciata in pietra lavica, in perfetto stile etneo. Al suo interno è conservato anche un antico crocifisso ligneo del 400, unico reperto sopravvissuto alla colata lavica che distrusse il nucleo originario del paese. A completare l'itinerario, poco fuori dal centro abitato, si trova il santuario della Madonna della Roccia, nato nel 1986 a seguito di presunte apparizioni mariane. Immerso nella lava e nel silenzio, il santuario è meta di pellegrinaggi continui e offre una vista suggestiva sulla piana di Catania.

0: Pochi chilometri più a sud, Paternò custodisce un patrimonio che affonda le radici nel Medioevo e si arricchisce nei secoli attraverso arte, architettura e devozione. Con oltre 48.000 abitanti, è il comune più popoloso del Gall e anche uno dei più ricchi di testimonianze storiche.
1: È una città millenaria, abbiamo notizie almeno dal quarto millennio avanti Cristo. I Siculi, i Sicani, si sono poi succeduti Greci, Romani, poi via di seguito anche Goti, i Bizantini, gli Arabi, i Normanni che hanno poi lasciato tantissimo patrimonio sulla nostra collina storica e nella nostra città. Per poi parlare delle altre famiglie, gli Svevi, gli Aragonesi, gli Angioini che sono stati qui da noi, i Moncada che furono principi di Paternò, per poi giungere a quelli che sono i giorni nostri.
0: Il cuore del centro antico è la collina storica, dove spicca il castello normanno. Costruito alla fine dell'XI secolo da Ruggero d'Altavilla come presidio militare, insieme al cimitero monumentale, domina tutta la valle del Simeto. Sulla stessa collina sorge la chiesa di Santa Maria dell'Alto, raggiungibile tramite una scenografica scalinata settecentesca. L'edificio conserva decorazioni barocche ed è legato alla storia religiosa del borgo medievale.
1: La chiesa madre, la chiesa di Santa Maria dell'Alto, che noi vediamo adesso con una prospettiva verso la città, in realtà era girata al contrario. L'ingresso era verso ovest e l'abside era verso est, quindi il sorgere del sole. Per volontà di uno dei canonici che insistevano dentro la chiesa madre, venne realizzata quella scalinata settecentesca che doveva congiungere la città ormai spopolata sulla collina con la città che via via stava iniziando a realizzarsi a valle. Per cui questa scalinata è un trait d'union, una congiunzione tra la vecchia e la nuova città.
0: Intorno alla collina si sviluppa un tessuto urbano compatto, dove chiese e palazzi raccontano la centralità culturale e religiosa della città nei secoli. A testimoniare il valore storico e artistico del luogo ci sono anche il monastero di San Francesco alla collina e l'ex monastero delle Benedettine. Qui, all'interno della chiesa della Santissima Annunziata, sono custoditi due preziosi dipinti realizzati da Sofonisba Anguissola, famosa pittrice rinascimentale che, avendo sposato Fabrizio Moncada, visse a Paternò per 7 anni. La pala della Madonna dell'Itria e la Madonna della Raccomandata sono opere di grande importanza e fiore all'occhiello del patrimonio artistico locale. Scendendo verso il centro moderno, si incontra la chiesa della Madonna dell'Itria, uno degli edifici più rappresentativi della città insieme alla Torre dei Falconieri, costruzione settecentesca che richiama la funzione difensiva e di controllo esercitata nel passato. Altro luogo simbolo di Paternò è la chiesa di Santa Barbara, patrona della città, imponente

0: elegante all'esterno e riccamente decorata all'interno. Infine, alle porte dell'abitato, il cimitero monumentale raccoglie una memoria tramandata attraverso cappelle familiari, monumenti scolpiti, architetture liberty e neogotiche. Un luogo che racconta, in forma silenziosa, la storia sociale ed estetica della città dall'Ottocento a oggi. Lasciato Paternò per salire verso l'Etna, si arriva a Ragalna, borgo montano a oltre 800 metri di quota, immerso in un paesaggio lavico e boschivo. Con poco più di 4.000 abitanti, è uno dei paesi più giovani della Sicilia. Ottenne infatti l'autonomia da Paternò appena 40 anni fa, nel 1985. Tuttavia, le sue origini partono già dal Medioevo, quando era conosciuta come Recalena ed era legata alla grande proprietà ecclesiastica e feudale della zona. Oggi conserva un impianto urbano ordinato e compatto, con un centro abitato che si sviluppa attorno a Piazza Cisterna, da sempre cuore civile e religioso del paese. Sullo slargo si affaccia la chiesa di Maria Santissima del Carmelo, edificata nel XIX secolo e considerata il simbolo spirituale di Ragalna. Al suo interno, sopra l'altare, è custodito il fercolo della patrona, protagonista di due appuntamenti annuali che scandiscono e animano la vita religiosa del paese. Proseguendo verso valle, si arriva a Santa Maria di Licodia, borgo di origine medievale cresciuto attorno a un antico insediamento monastico. Punto di riferimento del paese è la chiesa madre del Santissimo Crocifisso. Di origini tardo-medievali, sorge probabilmente su un antico luogo di culto di epoca bizantina. La facciata, semplice ma imponente, unisce elementi neoclassici ai dettagli più moderni, come le porte in bronzo, e si distingue per l'orologio storico che la sovrasta, risalente al 1756. Alle spalle della chiesa, lo sguardo viene catturato dalla torre campanaria, tra i pochi resti dell'antico monastero greco-bizantino presente in zona.
1: Noi abbiamo una torre normanna, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, Piazza Umberto I, e diciamo è un punto di ritrovo per tutte noi le codiese.
0: Esplorando il borgo si incontra la fontana del Cherubino, scolpita in pietra lavica e alimentata dall'antico acquedotto. Realizzata nel Settecento, rappresenta un raro esempio di arredo urbano storico ancora in uso. A pochi passi si apre il parco della Villa Comunale Belvedere, uno spazio verde panoramico che domina la Valle del Simeto. Proseguendo lungo le vie centrali si incontrano numerosi palazzi in stile Liberty e Déco, con balconi in ferro battuto, decori floreali e portoni monumentali. Di rilievo anche il complesso Ardizzone, oggi sede della Biblioteca Civica e centro polifunzionale. L'edificio conserva al suo interno affreschi del Settecento e dettagli architettonici di pregio che ne confermano l'importanza storica. Il Palazzo Municipale, sede dell'amministrazione comunale, ha origini medievali, anche se l'aspetto attuale è frutto di successive trasformazioni. L'edificio tuttavia conserva ancora oggi elementi architettonici che testimoniano la sua storia antica. Tra gli spazi pubblici più recenti spicca la Piazza Giardino delle Consuetudini, dedicata a Bianca di Navarra, regina di Sicilia nel 400. Secondo la tradizione, fu lei a confermare i diritti consuetudinari della comunità, che rappresentarono il primo riconoscimento giuridico dell'autonomia di Santa Maria di Licodia. Il nostro viaggio riprende attraverso la Valle del Simeto fino a Centuripe, comune collinare in provincia di Enna, definito da Garibaldi il balcone di Sicilia, per la straordinaria vista sull'Etna e sull'entroterra orientale. Con una forma urbana che ricorda una stella marina o un gigante adagiato, Centuripe conta poco più di 5.000 abitanti, ma custodisce uno dei più importanti patrimoni archeologici della regione.
2: La presenza antropica nel comune è attestata già 5.000 anni prima di Cristo.

0: grazie alla presenza del fiume Simeto, i primi insediamenti sono stati praticamente a valle del monte. Abbiamo di questo periodo, il periodo del Neolitico e del Bronzo, diverse testimonianze come le pitture rupestri di Riparo Cassataro, le incisioni di pietra perciata e un sistema di grotte, quindi di tombe a grotticelle, nella zona a nord di Carcaci. Grazie alla presenza di terreno argilloso si sviluppa quella che è la coroplastica. Centuripe diventa la più grande produttrice di opere in terracotta della Sicilia, tanto da essere denominata Tanagras di Sicilia. Ma soprattutto nel secondo secolo a.C. viene codificato quello che oggi per l'archeologia mondiale è il vaso centuripino, un vaso policromo di grandi dimensioni e poi delle interessanti decorazioni floreali, spesso decorate con oro. Questo vaso oggi è proprio uno dei simboli della città di Centuripe ed è un emblema della grande tradizione della terracotta centuripina. La città diventa potentissima durante l'Impero Romano, tanto ad essere considerata una civitas romane.
1: Di questo fiorente periodo storico rimangono ancora importanti testimonianze, come il busto di Ottaviano Augusto rinvenuto a Centuripe nel 1938. Databile tra il 20 e il 10 avanti Cristo, è uno degli esemplari più belli e meglio conservati della ritrattistica ufficiale augustea. Attualmente il busto è esposto presso il Museo Archeologico Regionale del Paese, accanto a importanti reperti della ceramica centuripina. Proseguendo il cammino alla scoperta del centro storico, troviamo il Teatro della Dogana, oggi riaperto come spazio culturale. Tra le architetture religiose, la Chiesa dell'Immacolata Concezione spicca per equilibrio e sobrietà. In posizione panoramica sorge la Chiesa del Calvario, collegata al centro da una lunga gradinata. Poco fuori dall'abitato, in contrada Prato, si trovano incisioni e pitture rupestri, testimonianza di insediamenti preistorici. Completano il percorso la Villa Corradino, già castello e oggi sede per eventi culturali, e il Castello di Carcaci, masseria fortificata che richiama l'anima agricola dell'entroterra, la cui piccola chiesa viene ancora utilizzata, mantenendo vivo il feudo antico ormai disabitato. Da Centuripe il paesaggio si apre verso le pianure centrali, superiamo la valle del Dittaino e raggiungiamo Catenanuova.
2: Noi siamo un paese molto giovane, questo era un feudo, è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Quindi questo ha rappresentato senz'altro un momento di grande coesione di un popolo e si sono portate diverse culture o culture di tanti aspetti di vita in altri luoghi.
1: La nascita di Catenanuova risale al periodo tra il 1727 e il 1733. Sorto come borgo agricolo, si distingue per la struttura ordinata del centro storico, con strade perpendicolari e spazi urbani distribuiti in modo razionale. Ci sono però anche diversi elementi architettonici di rilievo storico. Tra questi il serbatoio d'acqua in pietra lavica, struttura ottocentesca ancora visibile nella parte alta del paese, a testimonianza dell'organizzazione idrica di epoca premoderna che percorreva tutto l'abitato. Tra gli edifici più importanti da visitare ci sono la chiesa di San Giuseppe, dedicata al patrono, con facciata semplice e interni sobri, e la chiesa di Maria Santissima Immacolata, punto di riferimento per la comunità locale. Lasciata la pianura di Catenanuova, il viaggio riprende, risalendo le pendici sudoccidentali dell'Etna. Qui sorge Biancavilla, città fondata nel 1488 da profughi albanesi di rito greco-bizantino. Oggi conta oltre 24.000 abitanti ed è uno dei comuni più vivaci del Gall Etna, con un centro storico ricco di chiese, palazzi e spazi pubblici accoglienti. Il cuore spirituale della città è la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina, che domina Piazza Collegiata.

0: Dalla piazza si raggiunge il Belvedere, terrazza urbana affacciata sulla piana di Catania. Nel tessuto del centro spiccano anche la chiesa di Sant'Orsola, con la sua architettura sobria e raccolta, e la chiesa di Santa Maria Annunziata, recentemente restaurata, dove è conservato il prezioso simulacro dell'Ecce Homo, ed è possibile osservare gli affreschi settecenteschi di Giuseppe Tamo da Brescia. Poco distante, la chiesa di Santa Maria del Rosario, dall'imponente facciata barocca, conserva la semplicità delle strutture religiose locali legate alla vita quotidiana dei quartieri. Pochi isolati più in là si apre Villa delle Favare, una splendida residenza nobiliare del tardo Settecento, tornata oggi a essere un centro culturale aperto alla città.
1: Villa delle Favare, costruita a fine Settecento, completata nei primi dell'Ottocento dai Moncada, che nel frattempo da conti del Nord diventarono principi di Paternò, era la fattoria di questi principi. Poi cosa succede? Succede che nei primi dell'Ottocento Giovan Luigi Moncada, durante un viaggio fra Palermo e Napoli, venne sequestrato dai corsari, dai pirati dell'ora, e per pagare il riscatto di questo sequestro lui si indebitò alla sua morte, venuta nel 1827, sua moglie concede alla sorella Agata del Bosco i tre feudi che contenevano Biancavilla, Scirfi, Poggio Rosso e Cavallaccio. In questi tre feudi c'era anche la Villa delle Favare, poi ovviamente da loro va ai Salvo, insomma, il comune l'acquista circa una ventina d'anni fa.
0: Oggi Villa delle Favare ospita la biblioteca comunale, la sede del GAL Etna, oltre che mostre permanenti e spazi dedicati alla comunità. Da dimora abbandonata, oggi finalmente è tornata ad essere un importante riferimento culturale e sociale per il paese. Uscendo da Biancavilla per raggiungere il comune di Adrano, il paesaggio cambia. Il percorso si addentra in una delle città più ricche di stratificazioni storiche del versante sud-occidentale dell'Etna. Questo comune, infatti, ha origini antichissime. Fondato secondo la tradizione nel 400 a.C. da Dionisio di Siracusa, prende il nome da Adranos, antica divinità sicula.
2: Da Adrano sono passati tantissimi popoli. Adrano ha ospitato dai greci ai romani, ai bizantini e ai saraceni. Ha un centro storico con tantissimi monumenti, appunto tantissime chiese che risalgono appunto a quell'epoca. Tantissime di quelle chiese appunto sono state costruite e sono state riqualificate da diversi popoli.
0: Il simbolo più noto è il castello normanno, fatto costruire da Ruggero d'Altavilla nell'XI secolo. La struttura massiccia in pietra lavica domina il centro storico ed è oggi sede del Museo Archeologico, che conserva reperti preistorici, greci e romani, rinvenuti nel territorio. Tra i pezzi più rilevanti ci sono ceramiche, statue e corredi funerari, che raccontano millenni di presenza umana alle falde dell'Etna. Poco distante si apre la chiesa Madre Maria Santissima Assunta, uno degli edifici religiosi più imponenti della città. Al suo interno è custodito il polittico dei Moncada, pala d'altare del Cinquecento legata alla potente famiglia spagnola. Le navate larghe, le colonne in pietra e le decorazioni sobrie restituiscono un senso di profondità e solennità. Accanto alla chiesa, in piazza Umberto, sorge il Teatro Vincenzo Bellini, costruito nei primi del Novecento. Con i suoi interni eleganti e la facciata Liberty, è oggi uno spazio attivo per la cultura e lo spettacolo. Poco più in là Palazzo Bianchi, sede municipale, rappresenta un esempio sobrio di architettura pubblica del XIX secolo. Camminando si arriva alla Villa Comunale, nota anche come Giardino della Vittoria. Un polmone verde nel cuore urbano, con viali alberati, aiuole e monumenti. Tra le chiese più care alla comunità c'è quella di Santa Maria degli Agonizzanti, sede della confraternita che custodisce il simulacro del Cristo morto, protagonista della suggestiva processione del Venerdì Santo. Il rito è tra i più sentiti della tradizione religiosa locale. Meritano attenzione anche la chiesa di San Sebastiano, con la sua facciata scolpita in pietra chiara, e la chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, esempio di architettura moderna, sobria ed essenziale,

0: centrale nella vita spirituale del quartiere. Tra i dettagli urbani c'è la piccola fontana dell'Immacolata, che si trova in un punto centrale del paese e accompagna il passaggio tra le principali vie del centro. E sulle alture, ancora visibile anche se non accessibile, il monastero di Santa Lucia, costruzione seicentesca che richiama l'antica presenza benedettina nella zona. Appena fuori dal centro, il Ponte dei Saraceni, con le sue arcate medievali in pietra lavica, attraversa il fiume Simeto e collega storia, paesaggio e leggenda. Lasciata Adrano, la strada sale tra boschi e colate laviche. Il paesaggio si fa più aspro man mano che ci avviciniamo a Maletto, il comune più alto del versante nord-occidentale dell'Etna.
1: La storia di Maletto inizia nel 1263, quando il conte Manfredi Maletta, parente di un re di Sicilia, Manfredi, costruì una torre fortificata su una rocca, oggi definita anche come castello. Proprio attorno a questa rocca poi si sviluppò il centro abitato di Maletto.
0: La rocca fu costruita su un'altura strategica che dominava il territorio. Oggi ne restano solo alcuni resti murari, ma si riconoscono ancora le basi delle stanze, i pilastri in pietra lavica e le rovine delle volte. Sorgeva probabilmente su un sito già fortificato in epoca araba e, grazie alla sua posizione strategica, al confine tra terreni argillosi e colate laviche, garantiva il controllo sui territori circostanti. In origine semplice rocca di difesa, nei secoli la struttura venne ampliata e trasformata in un vero e proprio castello fortificato da Manfredi Maletta. Nonostante il tempo e i crolli, questo luogo conserva un forte valore simbolico. È lì che ha avuto origine il primo nucleo abitato.
2: Successivamente il paese venne infeudato alla famiglia Spadafora, una famiglia nobiliare di origine bizantina, venuta in Sicilia già nell'XI secolo, che rimase feudataria di Maletto per quasi 450 anni. Attorno a questa famiglia si sviluppò questo centro abitato e soprattutto dove siamo adesso, questo è il palazzo degli Spadafora, che poi divennero principi di Maletto. Durante tutto questo periodo venne costruita la più antica chiesa, che è quella di San Michele Arcangelo, l'antico patrono e protettore di Maletto, e successivamente nel 1700 la chiesa di Sant'Antonio di Padova, divenuto il nuovo patrono e protettore di Maletto, e da ultimo nell'Ottocento la chiesa madre.
0: Il percorso religioso del borgo parte quindi dalla chiesa di San Michele Arcangelo, il primo edificio sacro documentato, risalente al XVI secolo. Oggi non ci si officia più regolarmente, ma conserva il valore simbolico delle origini. Nel centro abitato si trova la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dedicata all'attuale patrono. La statua del santo, molto venerata, è portata in processione ogni anno nel mese di giugno. Chiude il percorso la chiesa madre dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Sobria all'esterno, con facciata in pietra lavica, è oggi la principale sede liturgica del paese. Accanto a queste testimonianze di spiritualità, Maletto conserva anche due piccoli musei, che raccontano storie diverse ma complementari. Il Museo della Proloco custodisce oggetti del quotidiano novecentesco, utensili agricoli, telai, foto e abiti tradizionali. Il Museo Civico Salvo Nibali, invece, raccoglie reperti ritrovati nelle contrade locali, tra cui ceramiche dell'età del bronzo, vasellame greco e resti di epoca tardo-romana. Due spazi che, con pochi metri di distanza, ricostruiscono il filo profondo che lega memoria, terra e comunità. Da Maletto si scende verso Bronte, centro noto per la sua storia e per un'identità agricola che ha saputo farsi riconoscere nel mondo. Qui comincia il racconto di una città unica, tra coltivazioni di pistacchi, monumenti e memoria inglese.
3: Bronte ha un'identità storica notevole. Abbiamo anche l'unico pezzo di terra inglese sul territorio di Bronte. Abbiamo la Duchia di Nelson, che è stato donato questo castello da Ferdinando II di Borbone all'ammiraglio Nelson.

0: È una tenuta che, oltre ad avere un valore storico, ha anche un valore culturale.
1: Oggi il Castello Nelson ospita un museo multimediale che racconta la storia del complesso e le vicende che lo legano alla comunità locale e alla famiglia Nelson. Un'ulteriore testimonianza del passato si trova nella Biblioteca Borbonica del Real Collegio Capizzi, fondata nel 1778 da Ignazio Capizzi. Situata all'interno del collegio, ospita oltre 21.000 volumi antichi di teologia, filosofia, storia e letteratura, raccolti sin dall'epoca borbonica. Questo spazio è distinto dal complesso del Real Collegio stesso, fondato nello stesso anno come istituzione educativa. L'edificio, imponente e articolato, conserva ancora oggi aule storiche, cortili interni e una cappella barocca. Tornando in paese, si incontra la Chiesa del Rosario, sobria all'esterno ma storicamente centrale per la comunità, e la Chiesa Madonna del Riparo, punto di partenza per la Via Crucis, una delle processioni più partecipate di Bronte. L'interno è semplice, ma carico di simboli, volti, candele e fiori portati a mano dai fedeli. Il cuore religioso è rappresentato dalla Chiesa Madre della Santissima Trinità, con l'imponente facciata in pietra scura e un interno ricco di dettagli, altari laterali scolpiti, stucchi dorati, tele sacre. All'ingresso del paese si trova il convento dei Cappuccini, dedicato a San Felice da Cantalice. L'esterno è sobrio, immerso nel verde, con linee essenziali che riportano alla spiritualità francescana. Tra le colline a ovest di Bronte, dove la pietra lavica lascia spazio ai boschi, si apre un territorio di confine che unisce due comunità proprio dove sorge il Castello Nelson. Infatti il complesso ricade nel territorio di Bronte, ma è profondamente legato anche alla vita sociale e culturale di Maniace.
2: Il mio comune, diciamo giovane, un comune che ha avuto l'autonomia comunale nel 1981, un paesino tutto nuovo. Non abbiamo, diciamo, strutture così per visitare. Però abbiamo il Castello Nelson, che è al confine dell'entrata del mio comune. Cioè il Castello Nelson, che appartiene al comune di Bronte, però se ci affacciamo a balcone del castello, siamo nel territorio di Maniace.
1: Il Castello Nelson, che sorge proprio a ridosso di questo confine simbolico, venne costruito attorno all'antica abbazia benedettina di Santa Maria di Maniace. Costruita nel 1173 per volere della regina Margherita di Navarra, nel luogo in cui Giorgio Maniace depose un'icona della Vergine con il bambino dopo la vittoria sui Saraceni. Dell'antica struttura restano la chiesa e parte del chiostro, che conservano intatto il fascino austero dell'architettura medievale romanica. A 5 minuti a piedi nel territorio di Maniace si trova il piccolo e raccolto cimitero inglese. Questo luogo suggestivo ospita le tombe di alcuni membri della dinastia Nelson, vissuti qui tra 800 e 900, e quella del poeta scozzese William Sharp, che firmava parte delle sue opere anche sotto lo pseudonimo di Fiona MacLeod. Poco distante, la Proloco ha allestito un piccolo museo etnografico che raccoglie oggetti della vita contadina, utensili, fotografie e testimonianze delle famiglie del posto. Uno spazio nato per custodire la memoria del lavoro e delle tradizioni, aperto ai visitatori e alle scuole del territorio. Nel centro del paese, la chiesa madre di San Sebastiano, costruita nella seconda metà del Novecento, oggi è il fulcro delle celebrazioni religiose. L'edificio ha linee semplici, con una facciata in pietra chiara e un interno ampio e luminoso, che accoglie statue in legno e immagini devozionali molto sentite dalla comunità. A questo edificio si affianca la chiesa di San Gabriele dell'Addolorata, realizzata più di recente per servire le aree residenziali sorte a valle del centro storico. A Maniace la storia vive ancora nella quotidianità, un'identità antica e riconoscibile che chiude il cerchio di un viaggio tra borghi diversi, ma legati da un orizzonte comune. Il Gal Etna è anche questo. Un territorio che si racconta attraverso la sua arte, le sue voci e le tracce di chi lo ha attraversato.

0: costruendo bellezza giorno dopo giorno.
1: Il sogno per il futuro del Gallettene è proprio questo, mettere tutto dentro, storie, tradizioni, valorizzazione dei territori, e devo dire che l'obiettivo che ci siamo posti, quello di invadere il mondo di bellezza, di quello che abbiamo, questa è la nostra strategia, e attirare il più possibile persone da tutto il mondo per far conoscere quello che noi abbiamo e stiamo cercando in tutti i modi di valorizzare.
0: Il viaggio tra arte e cultura nei comuni del Gall Etna si conclude qui, ma resta ancora molto da vedere di questi 11 borghi ricchi di storia, paesaggi, tradizioni e architetture. Un territorio autentico che conquista chi lo attraversa, passo dopo passo.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il santuario della Madonna della Salute, noto anche come chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: sono a me, mi presento, sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto, ma molto di più. Poi, passare degli anni, il pescato diventa sempre meno.
1: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre, sempre di meno.
0: Non so se è stato colpa dei nuovi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti motopescherecci. Non so se è stato colpa loro, però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
2: ...640.000 tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma, o ghost.

gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I ghost gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti o rimane incagliata.

legate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono, senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti, attirando i loro predatori che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili, aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. Si stima che gli attrezzi fantasma rappresentino circa il 10% del marine litter, contribuendo al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60 le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: finalizzati a raccoglierlo. Perché quando iniziamo a vedere il primo palo c'è molto
1: di più, se non te ne accorgi come ti è capitato. Perché io che sono professionista, la rete non la vado a lasciare perché non so.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea, il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

0: Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare un'azione concreta, la rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati. Bene, questi attrezzi di pesca rappresentano un problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente impattando la fauna locale, perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi.

0: durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
1: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento delle rese di pesca, andando a rimuovere questi attrezzi da pesca che sono stati abbandonati. Togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremmo ringraziare il comune, l'amministrazione locale, il comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso. 3.

0: 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità è intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione, seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista. Bene, sempre in volo rovescio con il numero 10, andate su verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore, quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. Uno. Due. Tre. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta la
0: velocità. Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera mentre

solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7,5 volte il proprio peso, ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Capponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il tondo lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori! My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate il solista, sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo

riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Porico, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata! Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle Frecce Tricolori, il maggiore Mario Ferrante! Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi, la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra alla vostra destra, il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau. Subito dopo il doppio tonneau la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono, ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello.

abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping. Tonno e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico. E voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio. Lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra. Una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano. Questo è il volo folle.

Bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: sei
0: è il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova,

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con il carcere di Taranto, situazione fuori controllo come descritto dall'OSAP. Intanto il SAP scrive a Mattarella per avere misure urgenti per tutte le carceri pugliesi. Parliamo poi di viabilità, riaperta completamente la strada statale 7, ristabilito il doppio senso di marcia e cantiere concluso prima del tempo. Parliamo di giochi del Mediterraneo, ad una settimana dallo start della kermesse internazionale. Nella stazione di Taranto nessuna traccia, nessun evento promozionale che riguardi Taranto 2026. E concludiamo ancora con i giochi, con la consegna da parte del comune, del comitato alla cittadinanza, di due strutture a statte, lo stadio completamente rinnovato e la palestra di quartiere. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: gelato gigante al gusto al cioccolato.
1: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
2: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
3: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Emergenza nel carcere di Taranto. Secondo l'OSAP, il sovraffollamento avrebbe raggiunto il 220%, con oltre 858 detenuti presenti nella struttura. Il sindacato denuncia condizioni ormai insostenibili e chiede interventi urgenti. Buone notizie sul fronte della viabilità: riaperta completamente al traffico la statale 7 Appia, lavori conclusi in anticipo, rimosso il cantiere, ripristinato il doppio senso di marcia. A una settimana dai Giochi del Mediterraneo, alla stazione ferroviaria di Taranto non c'è alcun richiamo alla manifestazione internazionale, una dimenticanza che riaccende il dibattito sull'accoglienza e sui collegamenti della città. State pronta per i giochi, nuova palestra di quartiere, stadio comunale completamente riqualificato, due impianti destinati alle competizioni ma soprattutto a restare come patrimonio della comunità. E bentrovati con l'informazione di Studio 100, diversi gli argomenti al centro di questa edizione di 100 Notizie. Apriamo con la cronaca e con un arresto operato dalla squadra mobile della polizia di Taranto. Un giovane di 28 anni è stato tratto in arresto nelle scorse ore in possesso di oltre 350 grammi di cocaina, di hashish e 500 euro presunto provento dell'attività illecita. Oltre 350 grammi di cocaina, hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane, notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne, al termine di uno dei suoi giri, si è fermato nei pressi di uno stabile di via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé, gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui, all'interno di un armadio della camera da letto, sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish e al denaro che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. E continuiamo a parlare di cronaca, ragguagliandovi su un incidente che si è verificato ieri sulla statale, sulla tangenziale di Taranto in direzione dell'uscita a Solito. Queste le immagini. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida della propria auto sarebbe stata costretta a compiere una brusca manovra che per via di un altro veicolo che le avrebbe improvvisamente tagliato la strada. Il conducente dell'altro mezzo si sarebbe poi allontanato senza fermarsi. L'auto della donna ha terminato la propria corsa nei pressi del guardrail. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, la conducente è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto anche gli agenti dell'infortunistica della polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono in corso adesso le indagini per individuare e risalire al conducente, che si sarebbe allontanato dopo l'accaduto. Ancora temi che riguardano emergenze, ma ancora di più il periodo, e parliamo del carcere di Taranto, un'emergenza divenuta ormai routine, ormai ordinaria, con un sovraffollamento che tocca, anzi supera il 220%. Alla vigilia di Ferragosto, mentre la città si prepara ai festeggiamenti, c'è un'emergenza che non conosce pause e che nel carcere di Taranto sembra essere diventata ormai ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento: se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%, a fronte di una capienza tollerata
stabile di circa 350 posti all'interno dell'istituto sarebbero presenti oltre 858 detenuti, numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficili e con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP, Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza. Perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura sovraffollamento caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere. È un'emergenza, come detto, che riguarda il carcere Carmelo Magli di Taranto, ma che si estende a tutti i penitenziari di Puglia e non solo. Il SAP, proprio in questo senso, ha inteso scrivere una missiva al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per denunciare quella che definisce una situazione di grave criticità nelle carceri pugliesi e italiane. Negli scorsi giorni il sindacato aveva presentato esposti alle procure competenti sulle condizioni degli istituti penitenziari di Bari, Lecce, Taranto, Foggia e Trani. Ora la documentazione è stata trasmessa anche al Capo dello Stato e alle altre autorità interessate. Secondo il SAP, le principali criticità riguardano innanzitutto i detenuti, sovraffollamento, caldo e condizioni climatiche difficili, problemi legati alla salute mentale, strutture fatiscenti e condizioni di vita considerate non sempre compatibili con il rispetto della dignità e della persona. Ma l'allarme riguarda anche la polizia penitenziaria. Il sindacato denuncia la carenza di organico, problemi di sicurezza, stress, carichi di lavoro elevati e condizioni ambientali difficili, oltre all'esposizione al fumo passivo e la crescente difficoltà nel garantire contemporaneamente ordine, sicurezza e trattamento dei detenuti. Il SAP precisa che l'iniziativa non vuole rappresentare una sfida alle istituzioni, ma un richiamo alla necessità di tutelare sia gli agenti sia le persone detenute. Dal sindacato arriva infine un appello affinché si intervenga rapidamente. Il timore espresso è che senza misure concrete una situazione già definita di forte sofferenza possa degenerare ulteriormente fino a portare a conseguenze drammatiche. Adesso ci spostiamo, andiamo in provincia, perché nella mattinata di oggi nel Massafrese un vasto incendio ha richiesto l'intervento di numerose unità operative. Le fiamme hanno interessato la pineta in zona 20 a ridosso della statale 106 ionica, nel tratto compreso tra Chiatona e Pino di Lenne. Il rogo ha destato particolare preoccupazione per la vicinanza alla statale, alle aree abitate e lidi balneari molto frequentate in queste giornate di agosto. Come dicevamo, massiccio il dispositivo di soccorso impegnato nelle operazioni. Sul posto hanno lavorato 5 squadre tra vigili del fuoco e personale della forestale, 2 arrivate da Castellaneta, 2 da Palagiano e 1 dalla Terza. Gli interventi si sono concentrati sul contenimento del fronte delle fiamme, con l'obiettivo di impedire che l'incendio possa propagarsi verso le zone maggiormente frequentate, le principali arterie stradali. La vastità del rogo ha reso necessario anche l'intervento dall'alto. 2 canadere e un elicottero hanno effettuato ripetuti lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra. Noi continuiamo a parlare di incendi per un'ordinanza.

Che stretta all'amministrazione comunale nei confronti dei proprietari di terreni privati dopo il primo lancio già negli scorsi mesi. Adesso ci sono 10 giorni di tempo per ripulire i terreni. Il servizio è di Maria Laura Paletta.

0: i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale e Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al Comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il Comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il Comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
1: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, una settimana al Via della Kermesse, ma nella stazione ferroviaria di Taranto non ci sono installazioni che ricordino la manifestazione internazionale. Un grosso punto interrogativo anche circa la vocazione turistica di una città che deve ripartire da questo evento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione, oggi interessata da importanti interventi di restyling, non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, va ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse è perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due freccia rossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emanciparsi da un'economia legata al passato pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa? I giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni. Deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei giochi rischia di diventare la metafora perfetta di questa occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti ferroviari e non.
1: Adesso andiamo a San Vito e più precisamente a Viale del Tramonto, dove esiste un progetto che punta a trasformare questa spiaggia, la prima completamente inclusiva a Taranto. Il progetto vedrà la luce al termine dell'estate. Maria Laura Paletta ha intervistato l'assessore Giovanni Patronelli.
0: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto. Sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 €100.000 ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere.

0: potenziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include tre moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicati a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi 2 mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto, Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri, acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia, e che ha suscitato polemiche e malcontento, in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso, Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto, per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
1: E proprio sull'argomento accessibilità, sull'argomento spiagge, va registrato l'intervento dell'associazione Diseducation che sottolinea: vogliamo stare tutti insieme al mare. Questa è la spinta emotiva, un desiderio di vivere insieme al mare. Il Ferragosto non è una mera protesta, ma il voler rendere evidente le persone umane prima della loro disabilità dovuta alle barriere culturali o architettoniche. Giovedì 13 nel pomeriggio hanno srotolato sulla sabbia, 50 metri di passerella in legno, montato un gazebo per creare un punto d'ombra e un tavolo per appoggiare bottiglie d'acqua e il necessario per sconfiggere solitudine e malinconia imposte dall'isolamento forzato che trasforma la disabilità in problema o in tragedia. Non si tratta di una semplice protesta, non si tratta di esprimere un desiderio che, con le stelle cadenti, si tratta di costruire il nostro mondo insieme, e insieme a chi vuole condividerlo con noi. Raggiungeteci in spiaggia, in Viale del Tramonto, fino a Ferragosto. Questo l'appello dell'associazione. Continuiamo a parlare di disabilità, ma ci spostiamo sul fronte parcheggi. Se ne è parlato ieri con l'individuazione di nuove aree che saranno abilitate sin dai Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi focus sui parcheggi per disabili. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Inclusività e accessibilità al centro dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità, per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il comune, con una spesa di oltre 7.000 euro, ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di CUDE e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di Via Candelli e Viale Trentino, Via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21 agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16:30 alle 18:30 e dalle 22:40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
1: E continuiamo a parlare di viabilità, ma ci spostiamo sulla SS7 perché si è concluso il cantiere che impediva la circolazione doppio senso. Da questa mattina è stato rimosso anche il semaforo. Si può quindi procedere, in vista dei Giochi del Mediterraneo, ad un tentativo di normalizzazione dell'ingresso in città.
2: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare.

0: su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente senza la presenza del cantiere e del semaforo.
1: E adesso torniamo in provincia e più precisamente ci spostiamo a Marina di Lizzano, a Lido Bagnara, dove sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati. Il tutto rientra in un progetto che punta a mettere in sicurezza una zona della marina del comune della provincia di Taranto particolarmente frequentata in luglio e in agosto e punta a una riqualificazione totale di un'area che è una perla del nostro territorio. Più sicurezza sulla litoranea di Marina di Lizzano. A Lido Bagnara sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Lido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
2: Abbiamo pensato di intervenire proprio sulla litoranea perché effettivamente la sicurezza era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che soffriscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
1: Sempre provincia, ma cambiamo completamente versante, andiamo a Statte, dove questa mattina è avvenuta la consegna di 2 impianti che rientrano nel masterplan dei Giochi del Mediterraneo. Parliamo della palestra di quartiere, completamente realizzata ex novo, e dello stadio comunale che ha subito un profondo restyling.
3: 2 opere targate, Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto 2 strutture destinate a restare alla comunità di Statte anche dopo il grande evento internazionale. Questa mattina, venerdì 14 agosto, nel quartiere San Girolamo sono state consegnate la nuova palestra di quartiere ed il rinnovato stadio comunale, entrambi interessati dagli interventi realizzati in vista della manifestazione. La palestra è stata costruita completamente ex novo ed è stata concepita per ospitare diverse discipline indoor. Durante i Giochi del Mediterraneo sarà il teatro degli allenamenti della pallamano femminile. Diverso l'intervento sullo stadio comunale, sottoposto a un importante restyling. È stata realizzata una nuova pista di atletica leggera di ultima generazione e l'intera struttura è stata adeguata sotto il profilo tecnico, sportivo e normativo. Rinnovati anche gli spogliatoi e gli spazi destinati al pubblico, con particolare attenzione all'accessibilità insieme ai sistemi di sicurezza per atleti e spettatori. 2 impianti che nei prossimi giorni accoglieranno atleti e competizioni internazionali, ma che una volta terminati i giochi resteranno a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive del territorio. A sottolineare il valore degli interventi il sindaco Fabio Spada, l'assessora ai lavori pubblici Rosalinda Pascucci e l'assessore allo sport Andrea Assi. Un doppio investimento che rappresenta uno dei lasciti impatti più concreti dei giochi del Mediterraneo per Statte.
4: Non smetterò mai di ringraziare tutte quelle associazioni che hanno pazientato in questi due anni per poter poi avere questi risultati. Quindi appena ci sarà la riapertura, le associazioni sportive che già comunque utilizzavano la stessa per le loro attività potranno continuare e riprendere quello che erano le loro attività giornaliere.
5: Siamo riusciti a realizzare e a terminare in tempo la realizzazione di queste due strutture sportive. C'è stato il revamping dello stadio comunale, della pista di atletica e poi la realizzazione ex novo di questa palestra di quartiere. Non è stato semplice portare a termine la realizzazione di queste opere, perché insomma il comitato cambiava spesso idea sull'utilizzo dello stesso, tant'è che solo in data 10 agosto ultimo scorso abbiamo appreso che all'interno dello stadio comunale si svolgeranno gli allenamenti di football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile. Insomma, mi preme ringraziare particolarmente il presidente, o meglio il commissario Ferrarese, perché grazie al suo intervento, grazie alla sua disponibilità, siamo riusciti ad assecondare tutte le richieste e le esigenze del comitato.
6: I costi in totale si aggirano intorno ai 6 milioni e mezzo. 6 milioni di euro sono stati avuti appunto dal comitato, mentre 400.000 euro sono di una quota parte in realtà che ha dovuto investire il comune di Statte. E questo perché vi è stato nel corso del tempo anche un incremento dei prezzi, quindi abbiamo dovuto aggiornare il progetto con il nuovo elenco prezzi della Regione Puglia, quindi si tratta di interventi molto importanti. Qui è stata realizzata, come possiamo vedere, in toto una palestra di quartiere che quindi poi potrà essere utilizzata dalle associazioni sportive per quanto riguarda vari sport, il calcetto, basket, pallavolo.
1: E dallo sport ci spostiamo al cinema perché è tutto pronto a Massafra per la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. 6 giorni di eventi gratuiti nel segno della continuità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia, il festival organizzato da Il Serraglio APS diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il parco Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni: fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, scuole di cinema e cinema pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e 2 anteprime mondiali, cartografia e remote farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al Santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100 perché tra pochissimi minuti si apre invece la nostra pagina sportiva con TG Sport di Studio 100 condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La giornata di venerdì 14 agosto vedrà ancora un caldo incessante, con cielo sereno o poco nuvoloso.

Il mare e i venti saranno calmi, mentre la temperatura arriverà a toccare massime di 37 gradi. La giornata di sabato 15 agosto continuerà ad essere dominata dal forte caldo che sta colpendo da oramai settimane l'intero paese. Il cielo continuerà ad essere sereno con qualche nuvola innocua di passaggio nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. La temperatura si manterrà sopra la media, con una massima che potrebbe toccare i 35 o i 36 gradi. Il mare sarà poco mosso e i venti deboli. Per il momento è tutto, e grazie per averci seguito.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha terminato il suo ritiro a Chianciano Terme, il primo della gestione Ladisa, qualche giorno di riposo e poi si ritornerà sul campo direttamente dal 17 agosto, aspettando l'esordio in campionato direttamente il 30. Guardiamo il servizio. Il Taranto ha concluso il ritiro precampionato di Chianciano Terme, il primo organizzato sotto la gestione Ladisa. Dopo 18 giorni di lavoro, staff e giocatori hanno lasciato la Toscana, chiudendo la preparazione con un'ultima foto sul campo di Acquaviva di Montepulciano. Un ritiro vissuto con maggiore serenità rispetto a un anno fa, quando il club era alle prese con le difficoltà del post-fallimento. Sul campo, indicazioni positive dalle amichevoli. Nella Serie 0 alla rappresentativa valdichiana, il 2-0 contro l'Asta Taverne e nel triangolare finale la vittoria sull'Acquaviva e la sconfitta contro la Lucchese. Lo staff guarda con fiducia i progressi della squadra. Il Taranto tornerà ad allenarsi il 17 agosto in vista dell'esordio in campionato fissato per il 30 agosto. In Coppa Italia, invece, l'avversario sarà l'Ostuni. Passando adesso al volley, la Vibrotech ha ufficializzato l'arrivo di Erminio Russo, atleta classe 94 e Tarantino Doc. Dopo tante esperienze tra Serie B e Serie A3, adesso il ritorno a casa con l'idea di contribuire al progetto della Vibrotech Volley.
1: Colpo di mercato per la Vibrotech Volley che rinforza il proprio roster con Erminio Russo. Tarantino Doc, classe 94, il nuovo schiacciatore arriva dopo due promozioni consecutive dalla Serie B alla Serie A3, conquistate prima con la Volley Club Grottaglie e poi nella scorsa stagione con il Taviano. Per Russo si tratta di un ritorno a casa dopo diverse esperienze lontano da Taranto. Nel suo curriculum anche una promozione dalla B alla A2 con Palmi, oltre alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa di A3. Cresciuto pallavolisticamente tra Talsano e Pulsano, Russo ha poi vestito diverse maglie tra Serie B, B1 e A3, maturando una lunga esperienza nei campionati nazionali. Grande entusiasmo nelle sue prime parole da giocatore della Vibrotech. Volevo tornare nella mia città e ora voglio vincere con la maglia della mia Taranto. Ambizioso anche il messaggio alla piazza. Russo definisce quello della Vibrotech un progetto a lungo termine e chiede il sostegno del pubblico, con l'auspicio di vedere sempre un palazzetto pieno.
0: E rimaniamo sempre nella pallavolo tarantina con la Prisma che è pronta a cominciare una nuova stagione in Serie C, roster pronto per il 15 settembre. Alla guida della formazione ionica ci sarà Domenico Salvatore con un progetto che si annuncia molto interessante.
1: La Prisma Taranto si prepara a una nuova stagione nel campionato di Serie C. Il roster è ormai definito e la società è pronta a cominciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato. Il raduno ufficiale è fissato per il 15 settembre, ma già nei prossimi giorni alcuni giocatori potranno iniziare a lavorare in palestra, alla scuola Leonida, per prendere confidenza con la preparazione. A guidare il gruppo sarà coach Domenico Salvatore, che avrà a disposizione una squadra giovane affiancata da alcuni elementi più esperti, chiamati a essere un punto di riferimento per i compagni. L'obiettivo è chiaro: lavorare tanto, crescere e costruire passo dopo passo una squadra pronta ad affrontare un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo. Per la Prisma Taranto sarà quindi una stagione importante, soprattutto in chiave di crescita e valorizzazione dei giovani. Ogni partita rappresenterà un'occasione per fare esperienza e misurarsi con un livello di pallavolo alto. L'entusiasmo non manca e ora, per la formazione rosso-blu, è tempo di cominciare a lavorare sul campo.
0: Passiamo adesso al basket con la Dinamo Taranto che ha ufficializzato un doppio colpo. Sono arrivati Nicora e Buranella per la stagione imminente. Due giocatrici giovani e versatili, entrambe con esperienza.

0: in Serie 2, pronte a mettersi a disposizione del coach Fabio Palagiano in una stagione all'insegna della crescita e dell'ambizione.
1: La RP Net Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista della stagione 2026-2027, annunciando due nuovi innesti, Sveva Nicora e Marta Buranella. Nicora, ala grande classe 2004 originaria di Casale Monferrato, arriva dopo diverse esperienze nei campionati nazionali, comprese le ultime due stagioni in Serie 2. Giocatrice duttile, può ricoprire più ruoli e ha nel tiro da tre una delle sue principali qualità offensive. Buranella, guardia classe 2005 di Dolo, è invece cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia. Dopo l'esordio in Serie 2 a Broni ha maturato altre esperienze tra Treviso e Lombardia. Anche per lei versatilità, tiro dalla lunga distanza e attenzione alla fase difensiva. Due profili giovani ma già con esperienza, scelti dalla società per completare una squadra ambiziosa e competitiva. Entrambe hanno espresso entusiasmo per la nuova avventura a Taranto e sono pronte a mettersi a disposizione di coach Fabio Palagiano e delle compagne, con l'obiettivo di vivere una stagione da protagoniste.
0: E con questo servizio noi siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre. Continuate a seguirci con la programmazione di Studio 100. Buona vigilia di Ferragosto nella casa dei Tarantini.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente su Studio 100.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
3: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
2: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, perché è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
3: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
2: mai.
3: Prendere, non ce la possiamo prendere
2: simbolo?
3: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
2: Aia.
3: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei Jot del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
2: Vai, allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
3: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi
2: no.
3: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
2: Si vede proprio che c'ero nel 97?
3: No. Per sentito dire.
2: Bari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo. E il golf a Riva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa, tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
3: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora... Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di raccontare.
2: Tutto un altro modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti, con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia, si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti
3: che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso, tramite i nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella secondo me sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo Ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
2: Per esempio Bari 97.
3: Esatto.
2: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto. C'è chi ha raccolto le immagini Rai. Ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca. Li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente. Perché è vero, andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
3: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
2: che è già
3: altri.
2: La Pilato però, è
3: esatto.
2: Già la Pilato.
3: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
2: Tamberi,
3: che abbiamo qui.
2: Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conoscemmo i giovanissimi, appunto Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Yuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Tortu, cioè campioni olimpici,
3: Testa.
2: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
3: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna, anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport, sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
2: Da quanto tempo sei qui?
3: Di Milano Cortina, io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa, oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino e diranno che meraviglia.
2: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere, a me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere, i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo nella base navale.
3: Anche questa, pensate,
2: questa è una novità bellissima.
3: Che novità incredibile,
2: sì.
3: Il fatto che in una città di mare, in una regione che nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
2: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni.
3: In un'area della Marina Militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla Marina.
2: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati. La Marina ovviamente.
3: Tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
2: Attraccato sì. Poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
3: Allora, io direi che però a meno 7 giorni, e se ora ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
2: Sì, perché
3: che
2: non
3: fa
2: sono
3: le
2: abituato,
3: domande a te.
2: Però vedo che
3: grande inaugurazione.
2: Vai, mi presto, vai.
3: Allo Stadio Iacovone.
2: Sì.
3: Quindi allo Stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche nel resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
2: Come no? Vabbè, intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo e da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite. Vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi il Comune ebbe già un ruolo importante. Il Comune che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti. però poi diventò il grande Totti. Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giocatori del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset, certo, comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti qualcuno del settore del Giro del Mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai Giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e Giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi? Di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
3: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
2: Invece lì 6 anni di lavoro.
3: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo.

0: tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
1: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico: ma veramente avremo i giochi? Ma veramente avremo gli impianti nuovi? Ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
0: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano, e chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
1: popolare.
0: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
1: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi 7 giorni...
0: Ci sta, però dai, in
1: ecco,
0: questi grandi
1: volevo chiederti questo,
0: in questi
1: è normale
0: questa?
1: In
0: questi grandi eventi è assolutamente sempre così, assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualcosa che rimarrà.
1: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
0: Certo, certo, assolutamente.
1: Ci rivediamo
0: sì.
1: Qua.
0: Ci rivediamo qua, ci rivediamo.
1: Senza tabellone, ma il posto.
0: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni, e vedere che cosa ci ricordiamo.
1: Per vedere l'effetto che ha fatto.
0: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
1: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026, o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
0: L'app sarà sempre aggiornata, okay. L'app sarà sempre aggiornata,
1: quindi
0: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
1: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
0: Un'altra? Napoli.
1: Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in
0: Italia.
1: È
0: la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
1: Beh, siamo al centro del Mediterraneo.
0: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno, e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
1: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
0: Ma
1: Giovanni
0: ci
1: Talamo,
0: tagliare.
1: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
0: lunedì
1: 35.
0: 17 forse.
1: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Mi ho perso un po' la sfasata. Domani è sabato 15.

0: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
1: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene. Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14, domani è sabato 15, poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100, lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4-5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
0: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi abbiamo portato nella chicca dei Giochi del Mediterraneo, direi quasi nel fiore all'occhiello, perché siamo nel centro della città, siamo in un'arteria principale, via Alemannia Grecia alle nostre spalle, ma alle nostre spalle, al mio fianco, c'è l'ingegner Luca Lucani. Ingegnere, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma alle nostre spalle, facciamo spazio, perché c'è la palla della discordia, potremmo denominarla, però
1: la bellissima pallina da tennis, iconica per questo centro sportivo.
0: Però non è solo una palla da tennis che rappresenta, che richiama quello che è il centro sportivo Magna Grecia, presso il quale si svolgerà la kermesse relativa al tennis dei Giochi del Mediterraneo, e anche una fantastica fontana di gioco d'acqua che
1: in questi giorni ci serve.
0: Ci sta permettendo di rinfrescarci. Partiamo di qua. Insomma, diciamo che siamo a ottimo punto, no? Buon punto.
1: Ma la pallina rappresentava un po' il punto finale iconico per questa struttura, e siamo riusciti a realizzare anche questo, e stiamo ormai, poi lo vedrete agli ultimi dettagli di realizzazione, e siamo pronti ormai.
0: Noi ci siamo visti qualche mese fa,
1: che dovevamo ancora completare un po' di cose. E ce l'abbiamo fatta.
0: Il colpo d'occhio è diverso
1: completamente,
0: perché le strutture relative agli spogliatoi, se ricordo bene, che
1: erano praticamente già a buon punto, ma ovviamente adesso sono già tutte agibili, e sono completati i campi, stiamo finendo soltanto la tribuna tra il campo 2 e il campo 3, mentre vedrai la tribuna al campo centrale già pronta, e stiamo completando la zona d'ingresso da via Zara con l'area giochi per bambini e la sistemazione del cancello d'ingresso.
0: Ingegnere, io resterei qua perché chiaramente
1: si sta bene,
0: però credo che mi devi portare in giro per questa struttura, e so che non saremo soli perché poi mi presenterai qualcuno, vero?
1: Sì, ti presento anche il direttore dei lavori, l'ingegner Tobia Zordano.
0: Con grande piacere, andiamo.

0: Allora, ingegnere, ci eravamo lasciati, insomma, dicevamo c'era parecchia carne a cuocere, sì. Però adesso l'arrosto mi sembra che sia quasi pronto. Questo fa parte di quello che è il complesso centrale.
1: Sì. Questo è il campo centrale.
0: Perfetto.
1: Dove si giocheranno le finali, semifinali, vabbè, anche tutto il torneo, però qui ci sarà la finale del torneo di tennis. E sì, ci eravamo lasciati che ci mancavano gli ultimi due campi di 8, perché sì, ricordiamo, abbiamo realizzato 8 campi da tennis. Questo è il centrale, con una tribuna fissa che rimarrà anche dopo i giochi. Mentre di fronte a noi, poi lo vedremo se mai nel dettaglio, verranno installate per i giochi due tribune a noleggio, per portare la capienza a oltre 1000 spettatori per il campo centrale. Poi abbiamo l'altra tribuna sui campi 2 e il campo 3 per altri 500 posti. E vabbè, come vedi, i campi sono completi, c'è la rete,
0: ci sono, il che non è un dettaglio.
1: Ci sono le sedie degli arbitri, le sedie per gli atleti, manca un piccolo dettaglio. Vabbè, te lo dico, il logo dei giochi.
0: Dove verrà posizionato?
1: Verranno tracciati a terra, no? Okay. Disegnati a terra. E poi l'installazione dei teli frangivento di fondo campo, che faremo, chiaro, nella prossima settimana.
0: Infatti, io mi chiedevo, di là sarà possibile osservare le partite, invece no.
1: No, purtroppo no. Abbiamo, dal fondo campo no.
0: Abbiamo però, chi non è riuscito a, insomma, a dotarsi del biglietto, stavo cercando la soluzione. Non può essere quella, però vedo i palazzi intorno, secondo me.
1: Lì loro sono stati i nostri angeli custodi durante i lavori, ci hanno seguito passo passo in questi praticamente anno di lavoro. E hanno subito anche i disagi di avere un cantiere così importante, certo, sotto casa, però devo dire hanno compreso l'importanza di quello che stavamo realizzando. Spero che abbiamo restituito una cosa importante per la città.
0: L'idea è l'idea della città, è l'idea della concezione della città che cambia, perché qui c'era un luogo dell'abbandono, un luogo simbolo dell'abbandono, che per anni è stato uno dei rimpianti di questa città, uno dei simboli dei rimpianti di questa città. Completamente rinnovato, è importante adesso che sia il fulcro, il centro dei giochi del Mediterraneo, ma che sia lasciata una struttura che possa poi essere fruibile a livello continuativo per la comunità di Taranto.
1: E come ti dicevo l'altra volta, diciamo, con le economie che abbiamo avuto in sede di gara, abbiamo realizzato altre cose che inizialmente con le risorse che avevamo non riuscivamo, sì, ma sempre nell'ottica di lasciare qualcosa per il territorio e in particolare in quest'area, proprio al servizio degli utenti della città, quindi delle persone che la vivono ogni giorno. Sicuramente per l'aspetto sportivo questa tribuna inizialmente doveva essere a noleggio, invece rimane e resta qua, è una dotazione importante per il comune di Taranto, permetterà a chi gestirà questo centro di poter organizzare eventi importanti. E stessa cosa dall'altra parte, all'ingresso su Via Zara, in prossimità di una scuola, abbiamo deciso di realizzare un'area giochi per bambini, poi io non dico mai per bambini, famiglie, perché diventa un punto di ritrovo per stare in famiglia. E l'abbiamo fatto utilizzando, ripeto, i risparmi che abbiamo avuto nel corso dei lavori.
0: Ingegnere, io voglio vedere la visuale di là da quella tribuna, perché siccome resta stabile mi interessa un po' di più.
1: Di lì è una bella visuale.
0: Voglio vedere di là e poi voglio conoscere, insomma,
1: l'ingegnere Zordani.
0: L'ingegnere.
1: Sì.
0: Andiamo.

0: in compagnia dell'ingegner Zerdani avevano annunciato la sua presenza, adesso ho il piacere di conoscerla, insomma, una struttura che abbiamo ritrovato, sicuramente in dirittura d'arrivo, un gioiello che resta in dote a questa città.
1: Beh, allora, io sono il direttore dei lavori e credo sia un'opera molto importante per la città. Siamo nel cuore di Taranto, siamo nel centro, siamo partiti un anno fa iniziando a lavorare in un'area estremamente degradata. Attraverso lo sport la città rinasce, ritrova identità, c'è riscatto sociale, c'è rinascita urbana. È un'enorme occasione che Taranto prende a piene mani

0: una sfida molto importante per tutti, per i progettisti, per i direttori lavori, per le maestranze. Io credo che oggi siamo veramente all'ultimo passo, stiamo tagliando il traguardo. Credo che in tante difficoltà di questi mesi l'impegno sia stato molto forte e Taranto possa trovare una nuova occasione di identità sociale attraverso interventi di questo tipo.
1: Da questa prospettiva si gode di una veduta privilegiata perché sì, c'è tutto sì, il complesso sott'occhio, c'è l'area urbana di Taranto che fa da confine, che circonda questa struttura recuperata, si vede la famosa palla, si vede l'area relativa alle famiglie, si vede l'area hospitality, insomma certo, qui si gode della visione, della visuale migliore.
0: Certo, abbiamo proprio di fronte a noi, qui siamo nella tribuna centrale, è una tribuna importante, siamo nelle ultime file, si gode certamente di una visuale privilegiata. Di fronte a noi abbiamo la parete vetrata curva della Clubhouse, che è il salotto buono di questo centro sportivo. Abbiamo una copertura fotovoltaica molto importante che dà sostanzialmente un'indipendenza energetica al complesso, aiutando a minimizzare i consumi. E qui sul centrale penso che gli spettatori avranno, oltre a una partite che saranno certamente di grande rilievo durante i giochi, anche la visuale migliore sul nuovo centro sportivo.
1: Ingegnere, adesso mi resta da vedere certamente l'area ospitale di la Clubhouse, perché mi interessa particolarmente anche per via di quella forma tondeggiante particolare, sì, molto elegante. E mi piace anche la balconata che si è venuta a creare, perché poi credo che quella sarà un'area che sarà fruibile per chiunque sia, magari per l'avventore della Clubhouse, certo, e potrà, certo, gustarsi il centrale.
0: Certo.
1: Mi porta lei?
0: Assolutamente.
1: Andiamo.

0: In genere all'interno di quella che è, ma di quella che sarà, una volta completata la clubhouse, alle nostre spalle c'è il campo centrale, come abbiamo visto dalle altre immagini. Qui però c'è una sensazione di affaccio, una sensazione di terrazza, una sensazione di riservatezza e completata anche da questo gioco di vetri curvi, insomma, allunga e se vogliamo anche rende molto più elegante questa struttura.
1: Sì, io credo che entrando nella clubhouse si percepisca di essere nel cuore di questo centro sportivo. La clubhouse con questo affaccio curvo che effettivamente si apre a 180 gradi sui campi, sul centrale, sulle tribune e anche su questa copertura fotovoltaica che contribuisce all'abbattimento dei consumi energetici del centro, dà veramente il senso di quello che è la consistenza e l'importanza di questo intervento. I vetri curvi sono stati fortemente voluti, è una soluzione diciamo tecnicamente più difficile, ma è una piccola attenzione che dà una grande qualità a questo ambiente che rappresenta il cuore veramente di questo
0: No,
1: intervento.
0: poi l'arrivo qui dentro da qualsiasi zona, l'affaccio verso questa grande curva consente di avere un colpo d'occhio che mette a disposizione tutti i campi della struttura, in particolar modo il prospiciente centrale, ma tutto quello che c'è intorno con una completezza di visione che è a 360 gradi.
1: Io credo che sia rispettata l'idea del progetto nella nostra testa che vedeva l'ingresso dalla parte opposta, una camminata, un percorso di avvicinamento verso il cuore del centro sportivo e da questo ambiente che è il Salotto Buono effettivamente si dà conto di quello che è tutto il percorso per arrivare sulla faccia più importante del nuovo centro tennis Magna Grecia.

0: Ultima tappa del nostro viaggio, alle nostre spalle si intravede un albero storico che è l'ulivo che resta lì da tramandare alle future generazioni e che è identitario di questo luogo. Qui però c'è una finestra sul futuro, una finestra
1: Certo.
0: sul presente che è abbastanza particolare. A tre
1: Certo.
0: cerchi.

0: e quindi rappresenta i Giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, questo è il simbolo dei Giochi del Mediterraneo. Siamo di fronte a un'entrata secondaria che però rappresenta un punto di vista molto importante, perché da fuori, dall'esterno dell'impianto, attraverso i giochi, quindi attraverso il simbolo di questa opportunità di rinascita, si ha una visuale verso l'interno dell'impianto, sull'ulivo, sulla palla dei giochi e su quello che è diciamo un affaccio che, seppur secondario, ha un significato iconico molto importante per tutto l'impianto sportivo.
0: Di là c'è la famosa palla, di là c'è l'area, certo. L'area bimbi, l'area,
1: c'è
0: famiglia,
1: l'area bimbi, l'area famiglia, ecco. Certo, è un'area famiglia pensata per tutti, perché è chiaro che questo impianto nasce per i giochi, ma poi è un'eredità che viene lasciata ai tarantini, e l'intento di chi l'ha progettato, di chi l'ha realizzato, di chi l'ha voluto, che diventi veramente uno spazio per tutti, per le famiglie di Taranto. Siamo in centro città ed è giusto che sia così.
0: Grazie ingegnere.
1: Grazie a voi, ci vediamo ai giochi.
0: Ci vediamo ai giochi, noi invece ci vediamo ovviamente su Studio 100 tutti i giorni. Grazie di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri. Siamo quasi in dirittura d'arrivo, vi terremo compagnia ancora per due settimane con il nostro viaggio all'interno dei cantieri, che ormai cantieri non sono più, perché come avete visto oggi dimostriamo quello che sarà il cuore dei giochi. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. E l'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante.

0: E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato. C'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità. Quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale, con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro

0: Paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia a concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto, quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre,

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia, la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei, e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi, e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa.

0: Si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quell'economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale. Allora questa terra pugliese, con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia. Un percorso multimediale di 80 minuti minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società operazioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società operazioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghi, a Tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghi giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che le

l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Questa è ballerina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono

0: a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata dall'Orso Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone, ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
0: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirasegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Cable, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

0: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Emergenza nel carcere di Taranto. Secondo l'OSAP, il sovraffollamento avrebbe raggiunto il 220%, con oltre 858 detenuti presenti nella struttura. Il sindacato denuncia condizioni ormai insostenibili e chiede interventi urgenti. Buone notizie sul fronte della viabilità: riaperta completamente al traffico la statale 7 Appia, lavori conclusi in anticipo, rimosso il cantiere, ripristinato il doppio senso di marcia. A una settimana dai Giochi del Mediterraneo, alla stazione ferroviaria di Taranto non c'è alcun richiamo alla manifestazione internazionale, una dimenticanza che riaccende il dibattito sull'accoglienza e sui collegamenti della città. State pronta per i giochi, nuova palestra di quartiere, stadio comunale completamente riqualificato, due impianti destinati alle competizioni ma soprattutto a restare come patrimonio della comunità. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, diversi gli argomenti al centro di questa edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca e con un arresto operato dalla squadra mobile della polizia di Taranto. Un giovane di 28 anni è stato tratto in arresto nelle scorse ore in possesso di oltre 350 grammi di cocaina, di hashish e 500 euro presunto provento dell'attività illecita. Oltre 350 grammi di cocaina, hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane, notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne, al termine di uno dei suoi giri, si è fermato nei pressi di uno stabile di via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé, gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui, all'interno di un armadio della camera da letto, sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish e al denaro che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. E continuiamo a parlare di cronaca, ragguagliandovi su un incidente che si è verificato ieri sulla statale, sulla tangenziale di Taranto in direzione dell'uscita a Solito. Queste le immagini. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida della propria auto sarebbe stata costretta a compiere una brusca manovra che per via di un altro veicolo che le avrebbe improvvisamente tagliato la strada. Il conducente dell'altro mezzo si sarebbe poi allontanato senza fermarsi. L'auto della donna ha terminato la propria corsa nei pressi del guardrail. Immediato l'intervento dei sanitari del 118. La conducente è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto anche gli agenti dell'infortunistica della polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono in corso adesso le indagini per individuare e risalire al conducente, che si sarebbe allontanato dopo l'accaduto. Ancora temi che riguardano emergenze, ma ancora di più il

0: e ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento: se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%. A fronte di una capienza tollerabile di circa 350 posti, all'interno dell'istituto sarebbero presenti oltre 858 detenuti, numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficili e con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza. Perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura, sovraffollamento, caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere. È un'emergenza, come detto, che riguarda il carcere Carmelo Magli di Taranto, ma che si estende a tutti i penitenziari di Puglia e non solo. Il SAP, proprio in questo senso, ha inteso scrivere una missiva al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare quella che definisce una situazione di grave criticità nelle carceri pugliesi e italiane. Negli scorsi giorni il sindacato aveva presentato esposti alle procure competenti sulle condizioni degli istituti penitenziari di Bari, Lecce, Taranto, Foggia e Trani. Ora la documentazione è stata trasmessa anche al Capo dello Stato e alle altre autorità interessate. Secondo il SAP, le principali criticità riguardano innanzitutto i detenuti, sovraffollamento, caldo e condizioni climatiche difficili, problemi legati alla salute mentale, strutture fatiscenti e condizioni di vita considerate non sempre compatibili con il rispetto della dignità e della persona. Ma l'allarme riguarda anche la polizia penitenziaria. Il sindacato denuncia la carenza di organico, problemi di sicurezza, stress, carichi di lavoro e elevati e condizioni ambientali difficili, oltre all'esposizione al fumo passivo e la crescente difficoltà nel garantire contemporaneamente ordine, sicurezza e trattamento dei detenuti. Il SAP precisa che l'iniziativa non vuole rappresentare una sfida alle istituzioni, ma un richiamo alla necessità di tutelare sia gli agenti sia le persone detenute. Dal sindacato arriva infine un appello affinché si intervenga rapidamente. Il timore espresso è che senza misure concrete una situazione già definita di forte sofferenza possa degenerare ulteriormente fino a portare a conseguenze drammatiche. Adesso ci spostiamo, andiamo in provincia, perché nella mattinata di oggi nel Massafrese un vasto incendio ha richiesto l'intervento di numerose unità operative. Le fiamme hanno interessato la pineta in zona 20 a ridosso della statale 106 ionica, nel tratto compreso tra Chiatona e Pino di Lenne. Il rogo ha destato particolare preoccupazione per la vicinanza alla statale, alle aree abitate e lidi balneari molto frequentate in queste giornate di agosto. Come dicevamo, massiccio il dispositivo di soccorso impegnato nelle operazioni. Sul posto hanno lavorato 5 squadre tra vigili del fuoco e personale della forestale, 2 arrivate da Castellaneta, 2 da Palagiano e 1 dalla Terza. Gli interventi si sono concentrati sul contenimento del fronte delle fiamme, con l'obiettivo di impedire che l'incendio possa propagarsi verso le zone maggiormente frequentate, le principali arterie stradali. La vastità del rogo ha reso necessario anche l'intervento dall'alto. 2 Canadair e un elicottero hanno effettuato ripetuti lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra. Noi continuiamo a parlare di incendi per un'ordinanza che stretta all'amministrazione comunale nei confronti dei proprietari di terreni privati. Dopo il primo lancio già negli scorsi mesi, adesso ci sono 10 giorni di tempo per ripulire i terreni. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: 10 giorni di tempo per ripulire i terreni privati a rischio incendio. Arriva la stretta dell'amministrazione Bitetti nei confronti dei proprietari che non hanno ancora provveduto a ripulire dalla vegetazione spontanea, dalle sterpaglie e dal materiale secco i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale e Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato

0: la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
1: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, una settimana al via della Kermesse, ma nella stazione ferroviaria di Taranto non ci sono installazioni che ricordino la manifestazione internazionale. Un grosso punto interrogativo anche circa la vocazione turistica di una città che deve ripartire da questo evento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione, oggi interessata da importanti interventi di restyling, non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, va ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse è perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due freccia rossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emanciparsi da un'economia legata al passato pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa? I giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni. Deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei giochi rischia di diventare la metafora perfetta di quest'occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti ferroviari e non.
1: E adesso andiamo a San Vito e più precisamente a Viale del Tramonto, dove esiste un progetto che punta a trasformare questa spiaggia, la prima completamente inclusiva a Taranto. Il progetto vedrà la luce al termine dell'estate. Maria Laura Paletta ha intervistato l'assessore Giovanni Patronelli.
0: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto. Sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 euro ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere, finanziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include 3 moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicati a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi 2 mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto a Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia e che ha suscitato polemiche e malcontento in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
1: E proprio sull'argomento accessibilità, sull'argomento spiagge, va registrato l'intervento dell'associazione Diseducation che sottolinea: vogliamo stare tutti insieme al mare. Questa è la spinta emotiva, un desiderio di vivere insieme al mare. Il Ferragosto non una mera protesta, ma il voler rendere evidente le persone umane prima della loro disabilità dovuta alle barriere culturali o architettoniche. Giovedì 13 nel pomeriggio hanno srotolato sulla sabbia 50 metri di passerella in legno, montato un gazebo per creare un punto d'ombra e un tavolo per appoggiare bottiglie d'acqua e il necessario per sconfiggere solitudine e malinconia imposte dall'isolamento forzato che trasforma la disabilità in problema o in tragedia. Non si tratta di una semplice protesta, non si tratta di esprimere un desiderio che con le stelle cadenti, si tratta di costruire il nostro mondo insieme e insieme a chi vuole condividerlo con noi. Raggiungete in spiaggia Viale del Tramonto fino a Ferragosto, questo l'appello dell'associazione. Continuiamo a parlare di disabilità, ma ci spostiamo sul fronte parcheggi. Se ne è parlato ieri con l'individuazione di nuove aree che saranno abilitate sin dai Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi focus sui parcheggi per disabili, ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Inclusività e accessibilità al centro dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il comune con una spesa di oltre 7.000 euro ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di CUDE e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di Via Candelli e Viale Trentino, Via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21 agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 22.40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
1: E continuiamo a parlare di viabilità, ma ci spostiamo sulla SS7 perché si è concluso il cantiere che impediva la circolazione doppio senso. Da questa mattina è stato rimosso anche il semaforo, si può quindi procedere in vista dei Giochi del Mediterraneo ad un tentativo di normalizzazione dell'ingresso in città.
2: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente senza la presenza del cantiere e del semaforo.
1: E adesso torniamo in provincia e più precisamente ci spostiamo a Marina di Lizzano, a Lido Bagnara, dove sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati. Il tutto rientra in un progetto che punta a mettere in sicurezza una zona della marina del comune della provincia di Taranto particolarmente frequentata in luglio e in agosto e punta a una riqualificazione totale di un'area che è una perla del nostro territorio. Più sicurezza sulla litoranea di Marina di Lizzano. A Lido Bagnara sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Lido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
3: Abbiamo pensato di intervenire proprio sulla litoranea perché effettivamente la sicurezza era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che soffriscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
1: Sempre provincia, ma cambiamo completamente versante, andiamo a Statte, dove questa mattina è avvenuta la consegna di 2 impianti che rientrano nel master plan dei Giochi del Mediterraneo. Parliamo della palestra di quartiere, completamente realizzata ex novo, e dello stadio comunale che ha subito un profondo restyling.
4: 2 opere targate, Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto 2 strutture destinate a restare alla comunità di Statte anche dopo il grande evento internazionale. Questa mattina, venerdì 14 agosto, nel quartiere San Girolamo sono state consegnate la nuova palestra di quartiere ed il rinnovato stadio comunale, entrambi interessati dagli interventi realizzati in vista della manifestazione. La palestra è stata costruita completamente ex novo ed è stata concepita per ospitare diverse discipline indoor. Durante i Giochi del Mediterraneo sarà il teatro degli allenamenti della pallamano femminile. Diverso l'intervento sullo stadio comunale, sottoposto a un importante restyling. È stata realizzata una nuova pista di atletica leggera di ultima generazione e l'intera struttura è stata adeguata sotto il profilo tecnico, sportivo e normativo. Rinnovati anche gli spogliatoi e gli spazi destinati al pubblico, con particolare attenzione all'accessibilità insieme ai sistemi di sicurezza per atleti e spettatori. Due impianti che nei prossimi giorni accoglieranno atleti e competizioni internazionali, ma che una volta terminati i giochi resteranno a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive del territorio. A sottolineare il valore degli interventi il sindaco Fabio Spada, l'assessora ai lavori pubblici Rosalinda Pascucci e l'assessore allo sport Andrea Assi. Un doppio investimento che rappresenta uno dei lasciti più concreti dei giochi del Mediterraneo per Statte.
5: Non smetterò mai di ringraziare tutte quelle associazioni che hanno pazientato in questi due anni per poter poi avere questi risultati. Quindi appena ci sarà la riapertura, le associazioni sportive che già comunque utilizzavano la stessa per le loro attività potranno continuare e riprendere quello che erano le loro attività giornaliere.
6: Siamo riusciti a realizzare e a terminare in tempo la realizzazione di queste due strutture sportive. C'è stato il revamping dello stadio comunale e della pista di atletica e poi la realizzazione ex novo di questa palestra di quartiere. Non è stato semplice portare a termine la realizzazione di queste opere, perché insomma il comitato cambiava spesso idea sull'utilizzo dello stesso, tant'è che solo in data 10 agosto ultimo scorso abbiamo appreso che all'interno dello stadio comunale si svolgeranno gli allenamenti di football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile. Insomma, mi preme ringraziare particolarmente il presidente, o meglio il commissario Ferrarese, perché grazie al suo intervento, grazie alla sua disponibilità, siamo riusciti ad assecondare tutte le richieste e le esigenze del comitato.
7: I costi in totale si aggirano intorno ai 6 milioni e mezzo. 6 milioni di euro sono stati avuti appunto dal comitato, mentre 400.000 euro sono di una quota parte in realtà che ha dovuto investire il comune di Statte. E questo perché vi è stato nel corso del tempo anche un incremento dei prezzi, quindi abbiamo dovuto aggiornare il progetto con il nuovo elenco prezzi della Regione Puglia, quindi si tratta di interventi molto importanti. Qui è stata realizzata, come possiamo vedere, in toto una palestra di quartiere che quindi poi potrà essere utilizzata dalle associazioni sportive per quanto riguarda vari sport, calcetto, basket, pallavolo.
1: E dallo sport ci spostiamo al cinema, perché è tutto pronto a Massafra per la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. 6 giorni di eventi gratuiti nel segno della continuità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia, il festival organizzato dal Serraglio APS diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il parco Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni: fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, scuole di cinema e cinema pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e 2 anteprime mondiali, cartografia e remote farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al Santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100, perché tra pochissimi minuti si apre invece la nostra pagina sportiva con TG Sport di Studio 100 condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha terminato il suo ritiro a Chianciano Terme, il primo della gestione Ladisa, qualche giorno di riposo e poi si ritornerà sul campo direttamente dal 17 agosto, aspettando l'esordio in campionato direttamente il 30. Guardiamo il servizio. Il Taranto ha concluso il ritiro precampionato di Chianciano Terme, il primo organizzato sotto la gestione Ladisa. Dopo 18 giorni di lavoro, staff e giocatori hanno lasciato la Toscana, chiudendo la preparazione con un'ultima foto sul campo di Acquaviva di Montepulciano. Un ritiro vissuto con maggiore serenità rispetto a un anno fa, quando il club era alle prese con le difficoltà del post-fallimento. Sul campo, indicazioni positive dalle amichevoli. Il 7-0 alla rappresentativa valdichiana, il 2-0 contro l'Asta Taverne e nel triangolare finale la vittoria sull'Acquaviva e la sconfitta contro la Lucchese. Lo staff guarda con fiducia i progressi della squadra. Il Taranto tornerà ad allenarsi il 17 agosto in vista dell'esordio in campionato fissato per il 30 agosto. In Coppa Italia, invece, l'avversario sarà lo Stuni.
1: Passando adesso al volley, la Vibrotech ha ufficializzato l'arrivo di Erminio Russo, atleta classe 94 e Tarantino Doc. Dopo tante esperienze tra Serie B e Serie A3, adesso il ritorno a casa con l'idea di contribuire al progetto della Vibrotech Volley.
0: Colpo di mercato per la Vibrotech Volley che rinforza il proprio roster con Erminio Russo. Tarantino Doc, classe 94, il nuovo schiacciatore arriva dopo due promozioni consecutive dalla Serie B alla Serie A3, conquistate prima con la Volley Club Grottaglie e poi nella scorsa stagione con il Taviano. Per Russo si tratta di un ritorno a casa dopo diverse esperienze lontano da Taranto. Nel suo curriculum anche una promozione dalla B alla A2 con Palmi, oltre alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa di A3. Cresciuto pallavolisticamente tra Talsano e Pulsano, Russo ha poi vestito diverse maglie tra Serie B, B1 e A3, maturando una lunga esperienza nei campionati nazionali. Grande entusiasmo nelle sue prime parole da giocatore della Vibrotech. Volevo tornare nella mia città e ora voglio vincere con la maglia della mia Taranto. Ambizioso anche il messaggio alla piazza. Russo definisce quello della Vibrotech un progetto a lungo termine e chiede il sostegno del pubblico, con l'auspicio di vedere sempre un palazzetto pieno.
1: E rimaniamo sempre nella pallavolo tarantina con la Prisma che è pronta a cominciare una nuova stagione in Serie C, roster pronto per il 15 settembre. Alla guida della formazione ionica ci sarà Domenico Salvatore con un progetto che si annuncia molto interessante.
0: La Prisma Taranto si prepara a una nuova stagione nel campionato di Serie C. Il roster è ormai definito e la società è pronta a cominciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato. Il raduno ufficiale è fissato per il 15 settembre, ma già nei prossimi giorni alcuni giocatori potranno iniziare a lavorare in palestra, alla scuola Leonida, per prendere confidenza con la preparazione. A guidare il gruppo sarà coach Domenico Salvatore, che avrà a disposizione una squadra giovane affiancata da alcuni elementi più esperti, chiamati a essere un punto di riferimento per i compagni. L'obiettivo è chiaro: lavorare tanto, crescere e costruire passo dopo passo una squadra pronta ad affrontare un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo. Per la Prisma Taranto sarà quindi una stagione importante, soprattutto in chiave di crescita e valorizzazione dei giovani. Ogni partita rappresenterà un'occasione per fare esperienza e misurarsi con un livello di pallavolo alto. L'entusiasmo non manca e ora, per la formazione rosso-blu, è tempo di cominciare a lavorare sul campo.
1: Passiamo adesso al basket con la Dinamo Taranto che ha ufficializzato un doppio colpo. Sono arrivati Nicora e Buranella per la stagione imminente. Due giocatrici giovani e versatili, entrambe con esperienza in Serie A2, pronte a mettersi a disposizione del coach Fabio Palagiano in una stagione all'insegna della crescita e dell'ambizione.
0: La Repinet Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista della stagione 2026-2027, annunciando due nuovi innesti, Sveva Nicora e Marta Buranella. Nicora, alla grande classe 2004 originaria di Casale Monferrato, arriva dopo diverse esperienze nei campionati nazionali, comprese le ultime due stagioni in Serie A2. Giocatrice duttile, può ricoprire più ruoli e ha nel tiro da tre una delle sue principali qualità offensive. Buranella, guardia classe 2005 di Dolo, è invece cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia. Dopo l'esordio in Serie A2 a Broni, ha maturato altre esperienze tra Treviso e Lombardia. Anche per lei, versatilità, tiro dalla lunga distanza e attenzione alla fase difensiva.
2: Due profili giovani ma già con esperienza, scelti dalla società per completare una squadra ambiziosa e competitiva. Entrambe hanno espresso entusiasmo per la nuova avventura a Taranto e sono pronte a mettersi a disposizione di coach Fabio Palagiano e delle compagne, con l'obiettivo di vivere una stagione da protagoniste.
1: E con questo servizio noi siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre. Continuate a seguirci con la programmazione.

0: Di Studio 100, buona vigilia di Ferragosto nella casa dei Tarantini.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
4: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
3: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, perché è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
4: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
3: mai
4: prendere, non ce la possiamo
3: è un
4: prendere
3: simbolo
4: mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
3: Aia, aia.
4: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei Jot del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
3: Vai,
4: a te.
3: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
4: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi
3: no
4: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
3: Si vede proprio che c'ero nel 97.
4: No, ti hai sentito dire.
3: Ti hai sentito dire.
4: Ti hai sentito dire.
3: Mari 97. Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo e il golf a Riva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo come tutti quelli della mia generazione come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa, tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
4: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora. Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di,
3: tutto
4: di
3: un altro
4: raccontare.
3: Modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti, con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia, si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
4: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso tramite i nuovi strumenti digitali, avremo un'app che sarà l'app dei giochi in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella secondo me sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
3: Per esempio Bari 97.
4: Esatto.
3: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto. C'è chi ha raccolto le immagini Rai. Ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca. Li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente. Perché è vero, andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
4: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
3: che è già
4: altri.
3: La Pilato però, è
4: esatto.
3: Già la Pilato.
4: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
3: Tamberi,
4: che abbiamo qui.
3: Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conosciamo i giovanissimi, appunto Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Yuri Chechi, qui il portabandiera sarà un certo Tortu, cioè campioni olimpici,
4: Testa.
3: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
4: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna, anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport, sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
3: Da quanto tempo sei qui?
4: Di Milano Cortina, io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino e diranno: che meraviglia.
3: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere, a me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere, i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, anzi oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo nella base navale.
4: Anche questa, pensate,
3: questa è una novità bellissima.
4: Che novità incredibile,
3: sì.
4: Il fatto che in una città di mare, in una regione che nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
3: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni,
4: della Marina Militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla Marina.
3: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la Marina ovviamente.
4: Io ci starei, tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
3: Attraccato sì, poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
4: Allora, io direi che però a meno 7 giorni, a signora, ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
3: Eh sì, perché
4: che
3: non
4: fa
3: sono
4: le
3: abituato,
4: domande a te.
3: Però vedo che
4: grande inaugurazione.
3: Vai, mi presto, vai.
4: Allo stadio Iacovone.
3: Sì.
4: Quindi allo stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche nel resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
3: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite. Vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia. Quindi

0: comune ebbe già un ruolo importante. È un comune che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore. Quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset, certo, comunicazione, no? Il dirigente è Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti qualcuno del settore del giugno mediterraneo, atteniamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi? Di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
1: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
0: Invece lì 6 anni di lavoro.
1: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
0: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
1: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
0: popolare.
1: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
0: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti lì spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi 7 giorni...
1: Ci sta, però dai, in
0: ecco,
1: questi grandi
0: volevo chiederti questo,
1: in questi
0: è normale questa?
1: È assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualcosa che rimarrà.
0: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
1: Certo, certo, assolutamente.
0: Ci rivediamo
1: sì.
0: qua.
1: Ci rivediamo qua, ci rivediamo.
0: Senza tabellone, ma il posto.
1: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni e vedere che cosa ci ricordiamo.
0: Per vedere l'effetto che ha fatto.
1: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo?
0: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026 o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
1: L'app sarà sempre aggiornata, okay. L'app sarà sempre aggiornata,
0: quindi
1: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
0: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
1: Napoli.
0: Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in
1: Italia.
0: È
1: la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
0: Siamo al centro del Mediterraneo.
1: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
0: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
1: Ma
0: Giovanni
1: ci
0: Talamo,
1: tagliare.
0: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
1: lunedì
0: 35.
1: 17 forse.
0: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Mi ho perso un po' la sfasata. Domani è sabato 15.
1: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
0: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene.
1: Sapere.
0: Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100 lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4/5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
1: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside

sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle

investire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire

garantire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto.
La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene, mai considerate

0: assegnati al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi.
1: Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco

0: passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
2: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
2: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
2: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
3: Buonasera comandante, mi sente?
4: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e maestrale.
3: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
4: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con due ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
3: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
4: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
3: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
4: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per

0: salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne dell'equipaggio della Pene e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
0: Gran parte dell'equipaggio, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand La Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave della PEN funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave della PEN e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della PEN c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Margrande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato, noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
1: Siamo emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Perché è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Ammiraglio, può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Ah, qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente, è una grande emozione perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
4: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
4: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
4: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
4: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist per così dire in termine calcistico per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
5: Mamma mia che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
5: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi.

lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preso.

0: presieduto, al della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
1: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio com'è stato? Tutto a posto?
0: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
1: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
0: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale.
1: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è procedo normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, Bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero, appena messo terra, a chi è andato?
5: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
5: Grazie. Dietro!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Ma guarda intorno a te, che 12 hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

Taranto è capitale di mare. Taranto è la città dei due mari. Oggi siamo sul secondo seno del Mar Piccolo, uno dei due mari della città, nella parte più interna, e stiamo visitando la Palù della Vela, un vero scrigno di biodiversità, rientrato nell'ecomuseo e davvero unica al mondo.

Un ecosistema ricchissimo, passeggiare in quest'area è davvero una scoperta, molti gli incontri inaspettati e inusuali, coloratissimi martin pescatore, bianchi eroni e fenicotteri rosa in tutta quanta la loro bellezza, ma anche le acque brulicano di vita, molte le tartarughe, i pesci e i famosi cavallucci marini che proprio nel Mar Piccolo si riproducono.

0: viaggiato con la nazionale?
1: Sì.
0: È vero che erano tutti uomini?
1: Certo.
0: Manco un hostess?
1: No, c'erano diverse hostess, moglie di giornalisti, amiche.
0: E allora ci hanno detto una bugia?
1: Certo, le bugie...
0: Capito.
1: Ogni tanto, eh.
0: Ogni tanto? Lei quante ne dice?
1: Poche, per la verità.
0: Siamo sicuri? Non servono? E cosa serve per andare dietro alla nazionale?
1: Serve essere obiettivi e seguire il binario giusto.
0: Ma i giornalisti sono obiettivi secondo lei?
1: Sono obiettivi dal punto di vista loro credono in quello che scrivono, a me.
0: Fantastico, ma lei è Biscardi quello vero?
1: Quello vero, no?
0: Ci posso credere.
1: Sia come diceva Totò, sia.

0: Farete?
1: Speriamo.
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: pasta.
2: Probabilmente le generazioni che sono state prime.
0: Sai che le svedesi sono tutte alte, bionde.
1: Sì, infatti io sarò un po' in difficoltà. Dovrò usare altre tattiche. Perché sono piccolino.
3: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto. Non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
3: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
4: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
4: La gente l'ho vista poca, veramente.
5: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
5: Sicuro.
0: Stromberg, tanti anni nell'Atalanta. Questa partita come la vedi? So che la commenterai.
6: Sì, è sicuramente una partita vera, non è tanto amichevole secondo me, perché l'Italia non può permettersi a fare un passo falso, insomma, o fare una brutta figura, perché manca poco che inizia il mondiale.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
7: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.

0: oltre al biondo generale.
1: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
1: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia. Purtroppo.

드려야 될 사람.

0: fumi tricolori anche dagli elicotteri della Marina Militare Italiana che stanno passando in questo momento al termine proprio dell'inno Team Ameli sul luogo della cerimonia.
1: La già troppo difficile situazione del traffico in città viene sempre più gravata da altri problemi. Infatti, oltre alla scarsità di parcheggi ai vigili urbani che fanno il loro dovere, si aggiungono anche i cosiddetti parcheggiatori abusivi, i quali si impongono con la loro presenza ed anche con le loro azioni e parole brusche. Insomma, se vuoi parcheggiare, mi devi pagare, altrimenti continua ad impazzire nel traffico. Un bel ricatto, insomma. Il cittadino non può assolutamente continuare a subire tali ricatti. Si chiede in pratica una maggiore attenzione nel consentire a chi non è autorizzato di svolgere azioni non lecite. Certamente di cose non lecite ce ne sono di peggiori e questa è forse la meno peggio, anche se aggrava la situazione dei parcheggi. Il fatto che un parcheggio sia autorizzato si evince dal rilascio di uno scontrino. Al contrario, se quest'ultimo non viene rilasciato, evidentemente il parcheggio non è autorizzato. Lasciare vivere tutti di onesto lavoro sarebbe anche giusto, ma appunto di onesto lavoro, e non ci sembra, anche se si tratta di poche centinaia di lire, che dare ai cittadini sia onesto.
2: Il momento magico rosso-blu continua, il numeroso pubblico presente non ha mai fatto mancare il suo contributo, ancora una volta il migliore in campo. Il Taranto sblocca il risultato nei primissimi minuti, siamo solo al quarto quando Incarbona dal limite dell'area piccola anticipa tutti, in diagonale trafigge Budellacci facendo esplodere lo stadio. Per l'esperto centrocampista è il quinto sigillo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello di domenica scorsa a Rossano Calabro. Sulle ali dell'entusiasmo l'Arsenal Taranto sfiora il raddoppio in più circostanze. All'undicesimo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Campioli colpisce forte ma non è preciso. Un minuto più tardi ancora Campioli conclude debolmente dopo una triangolazione dal limite con Naccari. Nella ripresa la Vigor Lamezia si fa coraggio e cerca di impensierire Spagnolo. Al sesto ci prova Lio con un violento calcio piazzato dal limite che manda la sfera a sorvolare di non molto la traversa. Dall'altra parte risponde De Luca che tenta la conclusione a sorpresa da fuori aria con il pallone che lambisce il palo. Poco prima del quarto d'ora l'azione più ghiotta per gli ospiti, il forte tiro ravvicinato di Viterbo è respinto distinto con i piedi da Spagnolo. La partita finisce 1-0 per il Taranto con i rossoblù in avanti. Mancuso non aggancia, un invitante verticalizzazione di Capurro.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con il carcere di Taranto, situazione fuori controllo come descritto dall'OSAP. Intanto il SAP scrive a Mattarella per avere misure urgenti per tutte le carceri pugliesi. Parliamo poi di viabilità, riaperta completamente la strada statale 7, ristabilito il doppio senso di marcia e cantiere concluso prima del tempo. Parliamo di giochi del Mediterraneo, ad una settimana dallo start della kermesse internazionale. Nella stazione di Taranto nessuna traccia, nessun evento promozionale che riguardi Taranto 2026. E concludiamo ancora con i giochi, con la consegna da parte del comune, del comitato alla cittadinanza, di due strutture a statte, lo stadio completamente rinnovato e la palestra di quartiere. Questo e molto altro nel nostro telegiornale.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di

0: di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Emergenza nel carcere di Taranto secondo l'OSAP, il sovraffollamento avrebbe raggiunto il 220% con oltre 858 detenuti presenti nella struttura. Il sindacato denuncia condizioni ormai insostenibili e chiede interventi urgenti. Buone notizie sul fronte della viabilità, riaperta completamente al traffico la statale 7 Appia, lavori conclusi in anticipo, rimosso il cantiere, ripristinato il doppio senso di marcia. A una settimana dai Giochi del Mediterraneo, alla stazione ferroviaria di Taranto non c'è alcun richiamo alla manifestazione internazionale, una dimenticanza che riaccende il dibattito sull'accoglienza e sui collegamenti della città. State pronta per i giochi, nuova palestra di quartiere, stadio comunale completamente riqualificato, due impianti destinati alle competizioni ma soprattutto a restare come patrimonio della comunità.
9: E bentrovati con l'informazione di Studio 100, diversi gli argomenti al centro di questa edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca e con un arresto operato dalla squadra mobile della polizia di Taranto. Un giovane di 28 anni è stato tratto in arresto nelle scorse ore in possesso di oltre 350 grammi di cocaina, di hashish e 500 euro presunto provento dell'attività illecita. Oltre 350 grammi di cocaina, hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne al termine di uno dei suoi giri si è fermato nei pressi di uno stabile di via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé, gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionata confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui all'interno di un armadio della camera da letto sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish.

0: al denaro che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.
1: E continuiamo a parlare di cronaca, ragguagliandovi su un incidente che si è verificato ieri sulla statale, sulla tangenziale di Taranto in direzione dell'uscita a Solito. Queste le immagini. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida della propria auto sarebbe stata costretta a compiere una brusca manovra per via di un altro veicolo che le avrebbe improvvisamente tagliato la strada. Il conducente dell'altro mezzo si sarebbe poi allontanato senza fermarsi. L'auto della donna ha terminato la propria corsa nei pressi del guardrail, immediato l'intervento dei sanitari del 118, la conducente è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto anche gli agenti dell'infortunistica della polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono in corso adesso le indagini per individuare e risalire al conducente che si sarebbe allontanato dopo l'accaduto. Ancora temi che riguardano emergenze, ma ancora di più il periodo, e parliamo del carcere di Taranto, un'emergenza divenuta ormai routine, ormai ordinaria, con un sovraffollamento che tocca, anzi supera il 220%.
0: Alla vigilia di Ferragosto, mentre la città si prepara ai festeggiamenti, c'è un'emergenza che non conosce pause e che nel carcere di Taranto sembra essere diventata ormai ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento: se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%, a fronte di una capienza tollerabile di circa 350 posti all'interno dell'istituto sarebbero presenti oltre 858 detenuti, numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficili e con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza, perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura sovraffollamento caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere.
1: È un'emergenza, come detto, che riguarda il carcere Carmelo Magli di Taranto, ma che si estende a tutti i penitenziari di Puglia e non solo. Il SAP, proprio in questo senso, ha inteso scrivere una missiva al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare quella che definisce una situazione di grave criticità nelle carceri pugliesi e italiane. Negli scorsi giorni il sindacato aveva presentato esposti alle procure competenti sulle condizioni degli istituti penitenziari di Bari, Lecce, Taranto, Foggia e Trani. Ora la documentazione è stata trasmessa anche al Capo dello Stato e alle altre autorità interessate. Secondo il SAP, le principali criticità riguardano innanzitutto i detenuti, sovraffollamento, caldo e condizioni climatiche difficili, problemi legati alla salute mentale, strutture fatiscenti e condizioni di vita considerate non sempre compatibili con il rispetto della dignità e della persona. Ma l'allarme riguarda anche la polizia penitenziaria. Il sindacato denuncia la carenza di organico, problemi di sicurezza, stress, carichi di lavoro elevati e condizioni ambientali difficili, oltre all'esposizione al fumo passivo e la crescente difficoltà nel garantire contemporaneamente ordine, sicurezza e trattamento dei detenuti. Il SAP precisa che l'iniziativa non vuole rappresentare una sfida alle istituzioni, ma un richiamo alla necessità di tutelare sia gli agenti sia le persone detenute. Dal sindacato arriva infine un appello affinché si intervenga rapidamente. Il timore espresso è che senza misure concrete una situazione già definita di forte sofferenza possa degenerare ulteriormente fino a portare a conseguenze drammatiche. Adesso ci spostiamo, andiamo in provincia, perché nella mattina

0: Mattinata di oggi nel Massafrese un vasto incendio ha richiesto l'intervento di numerose unità operative. Le fiamme hanno interessato la pineta in zona 20 a ridosso della statale 106 Ionica nel tratto compreso tra Chiatona e Pino di Lenne. Il rogo ha destato particolare preoccupazione per la vicinanza alla statale, alle aree abitate e lidi balneari molto frequentate in queste giornate di agosto. Come dicevamo, massiccio il dispositivo di soccorso impegnato nelle operazioni. Sul posto hanno lavorato 5 squadre tra vigili del fuoco e personale della forestale, due arrivate da Castellaneta, due da Palagiano e una da Laterza. Gli interventi si sono concentrati sul contenimento del fronte delle fiamme con l'obiettivo di impedire che l'incendio possa propagarsi verso le zone maggiormente frequentate, le principali arterie stradali. La vastità del rogo ha reso necessario anche l'intervento dall'alto. Due Canadair e un elicottero hanno effettuato ripetuti lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra. Noi continuiamo a parlare di incendi per un'ordinanza che stretta all'amministrazione comunale nei confronti dei proprietari di terreni privati dopo il primo lancio già negli scorsi mesi. Adesso ci sono 10 giorni di tempo per ripulire i terreni. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: 10 giorni di tempo per ripulire i terreni privati a rischio incendio. Arriva la stretta dell'amministrazione Bitetti nei confronti dei proprietari che non hanno ancora provveduto a ripulire dalla vegetazione spontanea, dalle sterpaglie e dal materiale secco i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale e Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al Comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il Comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il Comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
0: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, una settimana al via della Kermesse, ma nella stazione ferroviaria di Taranto non ci sono installazioni che ricordino la manifestazione internazionale, un grosso punto interrogativo anche circa la vocazione turistica di una città che deve ripartire da questo evento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione, oggi interessata da importanti interventi di restyling, non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, va ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due freccia rossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emancipare

0: Emanciparsi da un'economia legata al passato, pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa. I Giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni. Deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei Giochi rischia di diventare la metafora perfetta di questa occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti ferroviari e non.
1: Adesso andiamo a San Vito e più precisamente a Viale del Tramonto, dove esiste un progetto che punta a trasformare questa spiaggia, la prima completamente inclusiva, a Taranto. Il progetto vedrà la luce al termine dell'estate. Maria Laura Paletta ha intervistato l'assessore Giovanni Patronelli.
0: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto. Sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 euro ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere, finanziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include tre moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicate a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi 2 mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto, Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia, e che ha suscitato polemiche e malcontento, in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto, per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
1: E proprio sull'argomento accessibilità, sull'argomento spiagge, va registrato l'intervento dell'associazione Diseducation che sottolinea: vogliamo stare tutti insieme al mare. Questa è la spinta emotiva, un desiderio di vivere insieme al mare. Il Ferragosto non una mera protesta, ma il voler rendere evidente le persone umane prima della loro disabilità dovuta alle barriere culturali o architettoniche. Giovedì 13 nel pomeriggio hanno srotolato sulla sabbia, 50 metri di passerella in legno, montato un gazebo per creare un punto d'ombra e un tavolo per appoggiare bottiglie d'acqua e il necessario per sconfiggere solitudine e malinconia imposte dall'isolamento forzato che trasforma la disabilità in problema o in tragedia. Non si tratta di una semplice protesta, non si tratta di esprimere un desiderio che con le stelle cadenti, si tratta di costruire il nostro mondo insieme a chi vuole condividerlo con noi. Raggiungeteci in spiaggia, in Viale del Tramonto, fino a Ferragosto. Questo l'appello dell'associazione. Continuiamo a parlare di disabilità, ma ci spostiamo sul fronte parcheggi. Se ne è parlato ieri con l'individuazione di nuove aree che saranno abilitate sin dai Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi focus sui parcheggi per disabili. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Inclusività e accessibilità al centro dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità.

0: per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il comune, con una spesa di oltre 7.000 euro, ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di code e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di Via Candelli e Viale Trentino via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21 agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 22.40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
1: E continuiamo a parlare di viabilità, ma ci spostiamo sulla SS7 perché si è concluso il cantiere che impediva la circolazione doppio senso. Da questa mattina è stato rimosso anche il semaforo, si può quindi procedere, in vista dei Giochi del Mediterraneo, ad un tentativo di normalizzazione dell'ingresso in città.
2: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente senza la presenza del cantiere e del semaforo.
1: Adesso torniamo in provincia e più precisamente ci spostiamo a Marina di Lizzano, a Lido Bagnara, dove sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati. Il tutto rientra in un progetto che punta a mettere in sicurezza una zona della marina del comune della provincia di Taranto particolarmente frequentata in luglio e in agosto, e punta a una riqualificazione totale di un'area che è una perla del nostro territorio. Più sicurezza sulla litoranea di Marina di Lizzano. A Lido Bagnara sono stati realizzati i primi 4 attraversamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Lido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
3: Abbiamo pensato di intervenire proprio sulla litoranea perché effettivamente la sicurezza era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che usufruiscono usufruiscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
1: Sempre provincia, ma cambiamo completamente versante, andiamo a Statte, dove questa mattina è avvenuta la consegna di due impianti che rientrano nel master plan dei Giochi del Mediterraneo. Parliamo della palestra di quartiere, completamente realizzata ex novo, e dello stadio comunale che ha subito un profondo restyling. Due opere targate ai Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto due strutture destinate a restare alla comunità di Statte anche dopo il grande evento internazionale. Questa mattina, venerdì 14 agosto, nel quartiere San Girolamo sono state consegnate la nuova palestra di quartiere ed il rinnovato stadio comunale, entrambi interessati dagli interventi realizzati in vista della manifestazione. La palestra è stata costruita completamente ex novo ed è stata concepita per ospitare diverse discipline indoor. Durante i Giochi del Mediterraneo sarà il teatro degli allenamenti della pallamano femminile. Diverso l'intervento sullo stadio comunale, sottoposto a un importante restyling. È stata realizzata una nuova pista di atletica leggera di ultima generazione e l'intera struttura è stata adeguata sotto il profilo tecnico, sportivo e normativo. Rinnovati anche gli spogliatoi e gli spazi destinati al pubblico, con particolare attenzione all'accessibilità insieme ai sistemi di sicurezza per atleti e spettatori. Due impianti che nei prossimi giorni accoglieranno atleti e competizioni internazionali, ma che una volta terminati i giochi resteranno a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive del territorio. A sottolineare il valore degli interventi il sindaco Fabio Spada, l'assessora ai lavori pubblici Rosalinda Pascucci e l'assessore allo sport Andrea Assi. Un doppio investimento che rappresenta uno dei lasciti più concreti dei Giochi del Mediterraneo per Statte.
4: Non smetterò mai di ringraziare tutte quelle associazioni che hanno pazientato in questi due anni per poter poi avere questi risultati. Quindi appena ci sarà la riapertura, le associazioni sportive che già comunque utilizzavano la stessa per le loro attività potranno continuare e riprendere quello che erano le loro attività giornaliere.
5: Siamo riusciti a realizzare e a terminare in tempo la realizzazione di queste due strutture sportive. C'è stato il revamping dello stadio comunale, della pista di atletica e poi la realizzazione ex novo di questa palestra di quartiere. Non è stato semplice portare a termine la realizzazione di queste opere, perché insomma il comitato cambiava spesso idea sull'utilizzo dello stesso, tant'è che solo in data 10 agosto ultimo scorso abbiamo appreso che all'interno dello stadio comunale si svolgeranno gli allenamenti di football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile. Insomma, mi preme ringraziare particolarmente il presidente, o meglio il commissario Ferrarese, perché grazie al suo intervento, grazie alla sua disponibilità, siamo riusciti ad assecondare tutte le richieste e le esigenze del comitato.
6: I costi in totale si aggirano intorno ai 6 milioni e mezzo. 6 milioni di euro sono stati avuti appunto dal comitato, mentre 400.000 euro sono di una quota parte in realtà che ha dovuto investire il comune di Statte. E questo perché vi è stato nel corso del tempo anche un incremento dei prezzi, quindi abbiamo dovuto aggiornare il progetto con il nuovo elenco prezzi della Regione Puglia. Quindi si tratta di interventi molto importanti. Qui è stata realizzata, come possiamo vedere, in toto una palestra di quartiere che quindi poi potrà essere utilizzata dalle associazioni sportive per quanto riguarda vari sport, calcetto, basket, pallavolo.
1: E dallo sport ci spostiamo al cinema, perché è tutto pronto a Massafra per la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. 6 giorni di eventi gratuiti nel segno della continuità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia, il festival organizzato dal Serraglio APS e diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il parco Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni: fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, Fondazione, Scuole di Cinema e Cinema Pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e due anteprime mondiali, Cartografia e Remote Farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al Santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100 perché tra pochissimi minuti si apre invece la nostra pagina sportiva con TG Sport di Studio 100 condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione

0: diventano una cosa sola. Let's Meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha terminato il suo ritiro a Chianciano Terme, il primo della gestione Ladisa, qualche giorno di riposo e poi si ritornerà sul campo direttamente dal 17 agosto, aspettando l'esordio in campionato direttamente il 30. Guardiamo il servizio. Il Taranto ha concluso il ritiro precampionato di Chianciano Terme, il primo organizzato sotto la gestione Ladisa. Dopo 18 giorni di lavoro, staff e giocatori hanno lasciato la Toscana, chiudendo la preparazione con un'ultima foto sul campo di Acquaviva di Montepulciano. Un ritiro vissuto con maggiore serenità rispetto a un anno fa, quando il club era alle prese con le difficoltà del post fallimento. Sul campo, indicazioni positive dalle amichevoli. Il 7-0 alla rappresentativa valdichiana, il 2-0 contro l'Asta Taverne e nel triangolare finale la vittoria sull'Acquaviva e la sconfitta contro la Lucchese. Lo staff guarda con fiducia i progressi della squadra. Il Taranto tornerà ad allenarsi il 17 agosto in vista dell'esordio in campionato fissato per il 30 agosto. In Coppa Italia, invece, l'avversario sarà lo Ostuni. Passando adesso al volley, la Vibrotech ha ufficializzato l'arrivo di Erminio Russo, atleta classe 94 e Tarantino Doc. Dopo tante esperienze tra Serie B e Serie A3, adesso il ritorno a casa con l'idea di contribuire al progetto della Vibrotech Volley.
3: Colpo di mercato per la Vibrotech Volley, che rinforza il proprio roster con Erminio Russo. Tarantino Doc, classe 94, il nuovo schiacciatore arriva dopo due promozioni consecutive dalla Serie B alla Serie A3, conquistate prima con la Volley Club Grottaglie e poi, nella scorsa stagione, con il Taviano. Per Russo si tratta di un ritorno a casa dopo diverse esperienze lontano da Taranto. Nel suo curriculum anche una promozione dalla B alla 2 con Palmi, oltre alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa di A3. Cresciuto pallavolisticamente tra Talsano e Pulsano, Russo ha poi vestito diverse maglie tra Serie B, B1 e A3, maturando una lunga esperienza nei campionati nazionali. Grande entusiasmo nelle sue prime parole da giocatore della Vibrotech. Volevo tornare nella mia città e ora voglio vincere con la maglia della mia Taranto. Ambizioso anche il messaggio alla piazza. Russo definisce quello della Vibrotech un progetto a lungo termine e chiede il sostegno del pubblico, con l'auspicio di vedere sempre un palazzetto pieno.
2: E rimaniamo sempre nella pallavolo tarantina con la Prisma, che è pronta a cominciare una nuova stagione in Serie C. Roster pronto per il 15 settembre. Alla guida della formazione ionica ci sarà Domenico Salvatore, con un progetto che si annuncia molto interessante.
3: La Prisma Taranto si prepara a una nuova stagione nel campionato di Serie C. Il roster è ormai definito e la società è pronta a cominciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato. Il raduno ufficiale è fissato per il 15 settembre, ma già nei prossimi giorni alcuni giocatori potranno iniziare a lavorare in palestra, alla scuola Leonida, per prendere confidenza con la preparazione. A guidare il gruppo sarà coach Domenico Salvatore, che avrà a disposizione una squadra giovane affiancata da alcuni elementi più esperti, chiamati a essere un punto di riferimento per i compagni. L'obiettivo è chiaro: lavorare tanto, crescere e costruire passo dopo passo una squadra pronta ad affrontare un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo. Per la Prisma Taranto sarà quindi una stagione importante, soprattutto in chiave di crescita e valorizzazione dei giovani. Ogni partita rappresenterà un'occasione per fare esperienza e misurarsi con un livello di pallavolo alto. L'entusiasmo non manca e ora, per la formazione rosso-blu, è tempo di cominciare a lavorare sul campo.
2: Passiamo adesso al basket con la Dinamo Taranto, che ha ufficializzato un doppio colpo. Sono arrivati Nicora e Buranella per la stagione imminente, due giocatrici giovani e versatili, entrambe con esperienza in Serie A2, pronte a mettersi a disposizione del coach Fabio Palagiano in una stagione all'insegna della crescita e dell'ambizione.
3: La Repinet Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista della stagione 2026-2027, annunciando due nuovi innesti, Sveva Nicora e Marta Buranella. Nicola, alla grande classe 2004 originaria di Casale Monferrato, arriva dopo diverse esperienze nei campionati nazionali, comprese le ultime due stagioni in Serie A2. Giocatrice duttile, può ricoprire più ruoli e ha nel tiro da tre una delle sue principali qualità offensive. Buranella, guardia classe 2005 di Dolo, è invece cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia. Dopo l'esordio in Serie A2 a Broni, ha maturato altre esperienze tra Treviso e Lombardia. Anche per lei, versatilità, tiro dalla lunga distanza e attenzione alla fase difensiva. Due profili giovani ma già con esperienza, scelti dalla società per completare una squadra ambiziosa e competitiva. Entrambe hanno espresso entusiasmo per la nuova avventura a Taranto e sono pronte a mettersi a disposizione di coach Fabio Palagiano e delle compagne, con l'obiettivo di vivere una stagione da protagoniste.
2: E con questo servizio noi siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre. Continuate a seguirci con la programmazione di Studio 100. Buona vigilia di Ferragosto nella casa dei Tarantini.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha terminato il suo ritiro a Chianciano Terme, il primo della gestione Ladisa, qualche giorno di riposo e poi si ritornerà sul campo direttamente dal 17 agosto, aspettando l'esordio in campionato direttamente il 30. Guardiamo il servizio. Il Taranto ha concluso il ritiro precampionato di Chianciano Terme, il primo organizzato sotto la gestione Ladisa. Dopo 18 giorni di lavoro, staff e giocatori hanno lasciato la Toscana, chiudendo la preparazione con un'ultima foto sul campo di Acquaviva di Montepulciano. Un ritiro vissuto con maggiore serenità rispetto a un anno fa, quando il club era alle prese con le difficoltà del post fallimento. Sul campo, indicazioni positive dalle amichevoli. Il 7-0 alla rappresentativa valdichiana, il 2-0 contro l'Asta Taverne e nel triangolare finale la vittoria sull'Acquaviva e la sconfitta contro la Lucchese. Lo staff guarda con fiducia i progressi della squadra. Il Taranto tornerà ad allenarsi il 17 agosto in vista dell'esordio in campionato fissato per il 30 agosto. In Coppa Italia, invece, l'avversario sarà lo Stuni. Passando adesso al volley, la Vibrotech ha ufficializzato l'arrivo di Erminio Russo, atleta classe 94 e Tarantino Doc. Dopo tante esperienze tra Serie B e Serie A3, adesso il ritorno a casa con l'idea di contribuire al progetto della Vibrotech Volley. Colpo di mercato per la Vibrotech Volley che rinforza il proprio roster con Erminio Russo. Tarantino Doc, classe 94, il nuovo schiacciatore arriva dopo due promozioni consecutive dalla Serie B alla Serie A3, conquistate prima con la Volley Club Grottaglie e poi nella scorsa stagione con il Taviano. Per Russo si tratta di un ritorno a casa dopo diverse esperienze lontano da Taranto. Nel suo curriculum anche una promozione dalla B alla 2 con Palmi, oltre alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa di A3. Cresciuto pallavolisticamente tra Talsano e Pulsano, Russo ha poi vestito diverse maglie tra Serie B, B1 e A3, maturando una lunga esperienza nei campionati nazionali. Grande entusiasmo nelle sue prime parole da giocatore della Vibrotech. Volevo tornare nella mia città e ora voglio vincere con la maglia della mia Taranto. Ambizioso anche il messaggio alla piazza. Russo definisce quello della Vibrotech un progetto a lungo termine e chiede il sostegno del pubblico con l'auspicio di vedere sempre un palazzetto pieno.
1: E rimaniamo sempre nella pallavolo tarantina con la Prisma che è pronta a cominciare una nuova stagione in Serie C, roster pronto per il 15 settembre. Alla guida della formazione ionica ci sarà Domenico Salvatore con un progetto che si annuncia molto interessante.
0: La Prisma Taranto si prepara a una nuova stagione nel campionato di Serie C. Il roster è ormai definito e la società è pronta a cominciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato. Il raduno ufficiale è fissato per il 15 settembre, ma già nei prossimi giorni alcuni giocatori potranno iniziare a lavorare in palestra, alla scuola Leonida, per prendere confidenza con la preparazione. A guidare il gruppo sarà coach Domenico Salvatore, che avrà a disposizione una squadra giovane affiancata da alcuni elementi più esperti, chiamati a essere un punto di riferimento per i compagni. L'obiettivo è chiaro: lavorare tanto, crescere e costruire.

Passo dopo passo una squadra pronta ad affrontare un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo. Per la Prisma Taranto sarà quindi una stagione importante, soprattutto in chiave di crescita e valorizzazione dei giovani. Ogni partita rappresenterà un'occasione per fare esperienza e misurarsi con un livello di pallavolo alto. L'entusiasmo non manca e ora, per la formazione rosso-blu, è tempo di cominciare a lavorare sul campo.

0: disposizione del coach Fabio Palagiano in una stagione all'insegna della crescita e dell'ambizione.
1: La RP Net Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista della stagione 2026-2027 annunciando due nuovi innesti, Sveva Nicora e Marta Buranella. Nicora, ala grande classe 2004 originaria di Casale Monferrato, arriva dopo diverse esperienze nei campionati nazionali, comprese le ultime due stagioni in Serie A 2. Giocatrice duttile, può ricoprire più ruoli e ha nel tiro da tre una delle sue principali qualità offensive. Buranella, guardia classe 2005 di Dolo, è invece cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia. Dopo l'esordio in Serie A 2 a Broni, ha maturato altre esperienze tra Treviso e Lombardia. Anche per lei, versatilità, tiro dalla lunga distanza e attenzione alla fase difensiva. Due profili giovani ma già con esperienza, scelti dalla società per completare una squadra ambiziosa e competitiva. Entrambe hanno espresso entusiasmo per la nuova avventura a Taranto e sono pronte a mettersi a disposizione di coach Fabio Palagiano e delle compagne, con l'obiettivo di vivere una stagione da protagoniste.
0: E con questo servizio noi siamo giunti alla fine del nostro TG Sportivo, vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre, continuate a seguirci con la programmazione di Studio 100, buona vigilia di Ferragosto nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
2: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
1: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, perché è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
2: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
1: mai.
2: Prendere, non ce la
1: È
2: possiamo
1: un
2: prendere
1: simbolo?
2: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
1: Aia, aia.
2: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei Jot del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io a
1: Vai,
2: te.
1: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
2: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto. Ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi
1: No.
2: del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
1: Si vede proprio che c'ero nel 97? No,
2: per sentito dire.
1: Per sentito dire.
2: Per sentito dire.
1: Bari 97, Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo. E il golf a Riva dei Tessali, credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti, però la ricordo come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa. Tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
2: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora. Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di
1: un altro
2: raccontare.
1: Modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti, con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia, si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole.

0: che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
1: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso, tramite i nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella, secondo me, sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo, o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
0: Per esempio Bari 97.
1: Esatto.
0: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto. C'è chi ha raccolto le immagini Rai. Ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca. Li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente. Perché è vero, andate, cliccate su YouTube, Bari 97, e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
1: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
0: altri. Che è già
1: altri.
0: La Pilato, però, è
1: esatto.
0: Già la Pilato.
1: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro, e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
0: Tamberi,
1: che abbiamo
0: qui. Pista di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conosciamo i giovanissimi, appunto, Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Yuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Tortu, cioè campioni olimpici,
1: Testa.
0: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
1: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna. Anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete. L'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società, che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport. Sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
0: Da quanto tempo sei qui?
1: Di Milano Cortina. Io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento, che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato, e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino, e diranno: che meraviglia.
0: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere. A me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere: i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo, nella base navale.
1: Anche questa, pensate,
0: questa è una novità bellissima.
1: Che novità incredibile,
0: sì.
1: Il fatto che in una città di mare, in una regione che nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
0: in un'area attrezzata a ospitare navi per tanti giorni,
1: in un'area della marina militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla marina.
0: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la marina ovviamente.
1: Io ci starei, tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
0: Attraccato sì, poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
1: Io direi che però a meno 7 giorni, se ora ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
0: Eh sì, perché non
1: fa le domande a te.
0: Però vedo che
1: grande inaugurazione.
0: Vai, mi presto, vai.
1: Allo stadio Iacovone.
0: Sì.
1: Quindi è lo stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta tutta l'Italia, ma forse anche del resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu, a Bari 97, te lo ricordi qualche campione che era in campo?
0: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iocovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iocovone furono giocate due partite, vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi Iocovone ebbe già un ruolo importante. Iocovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset, certo, comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti a qualcuno del settore del giugno mediterraneo, attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni, insomma la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi? Di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
1: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi...
0: Invece lì 6 anni di lavoro.
1: Lì ero... Considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
0: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere inondati di novità belle da poi da dover e poter gestire. Questa città infatti è rimasta quasi in panico, ma veramente avremo i giochi, ma veramente avremo gli impianti nuovi, ma davvero resterà tutto questo? Il panico adesso sta passando e siamo già proiettati al futuro. Infatti la domanda di oggi è: cosa accadrà dal 4 settembre? E hai colto l'aspetto sociale?
1: Guarda, posso dirti la cosa più bella che mi è capitata da quando sono qui a vivere a Taranto. Ero in un bar a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
0: popolare.
1: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti, e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che

0: si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
1: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi 7 giorni...
0: Ci sta, però dai, in
1: ecco,
0: questi grandi eventi...
1: Volevo chiederti questo, è normale questa...
0: In questi grandi eventi è assolutamente sempre così, assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualcosa che rimarrà.
1: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
0: Certo, assolutamente.
1: Ci rivediamo qua. Senza tabellone, ma il posto.
0: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua non a meno 7, magari a più 7, a più 7 mesi, a più 7 anni e vedere che cosa ci ricordiamo.
1: Per vedere l'effetto che ha fatto.
0: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo?
1: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026 o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
0: L'app sarà sempre aggiornata,
1: quindi
0: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
1: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
0: Napoli.
1: Napoli, non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in Italia.
0: È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
1: Siamo al centro del Mediterraneo.
0: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
1: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
0: Ma
1: Giovanni
0: ci dovete tagliare.
1: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetto, è vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... Sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14 e
0: lunedì 17 forse.
1: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Mi ho perso un po' la sfasa. Domani è sabato 15.
0: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
1: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene. Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100 lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4-5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
0: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli. Il programma è offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors.
3: Da nuovi inizi derivano grandi sogni. A Taranto quel grande sogno quest'anno è tornare immediatamente a scalare le categorie. Il gruppo si forma nei ritiri, l'amalgama riparte dai fondamentali del calcio, i sentimenti ripartono anche dal solo guardare quel pallone durante le

l'estate. È calcio d'agosto, sì, ma può dare indicazioni fondamentali in vista di un futuro imminente. L'obiettivo è uno solo, vincere per dare quella dimostrazione di forza che a Taranto vogliono. Amici di Studio 100, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati da Giuseppe Delli Santi e benvenuti a Taranto Asta Taverne. Terzo test stagionale precampionato degli Ionici e dunque, come vedete, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo e si stanno dunque salutando. Apriamo subito con le formazioni di rito. Il Taranto di Alberto Giuliato si schiera con un 4-2-3-1 di partenza. Tra i pali c'è Catelli, la difesa 4 è composta da Azio Osmanovic, Perretta, Morales e Similia. I due in mediana sono Milenko Skoric e Vukoja. Dietro, oltre Marini, invece ci sono Alessandro Soldani, Corvino e lo Iodice. L'Asta Taverna invece di mister Stefano Argilli propone un 4-3-2-1 di partenza. Intanto vediamo che è tutto pronto con i rossoblù che daranno il calcio d'avvio di questo terzo test, terza amichevole degli Ionici. Dicevo, l'Asta Taverna 4-3-2-1, Cefariello tra i pali, Calamai, De Vitis, Sini e Cavallini, Agbè, Miani e Borgheresi a centrocampo, Gonzi, Verdelli dietro l'unica punta, Menga. A breve vi diremo anche naturalmente le panchine, con il Taranto che praticamente ha tutti a disposizione, si parte. Buon divertimento con il primo pallone di gioco giocato dalla formazione rosso-blu che preferisce tornare all'indietro questa prima fase di gioco. Imposta Morales. Perretta. Vuole divincolarsi subito di Menga, ritorna per vie orizzontali. Gioco allargato nella zona dove c'è Similia. Ritorna da dietro, imposta in questo momento dal basso di Taranto con il lancio in profondità alla ricerca del capitano Nicola Lo Iodice, che dà le prime indicazioni, come vedete. E allora è Similia, pronto lui a battere la rimessa laterale. Tocco corto verso Skoric, di tacco, Similia, di prima, Vukoja. Ricomincia da dietro, Perretta, porta avanti il pallone, il centrale, ex apice. Gioco allargato nella zona, c'è Nicola Lo Iodice. Prova a sterzare lui, da quella parte c'è Similia, ancora Lo Iodice. Palla buona per Similia, invita al cross verso Corvino, pallone che viene allontanato dalla retroguardia toscana dell'Asta Taverne. Insiste Skoric, vuole approfondire il discorso, ricomincia Lo Iodice, da dietro il Taranto, manovra avvolgente adesso della formazione di Giuliatto. 1:11. Perretta, Azio Osmanovic, il raso terra, di tacco, buona l'idea questa di Vukoja. L'apertura di Azio Osmanovic verso Lo Iodice. Uno contro uno, serie di finte, ancora Nicola Lo Iodice, porta il pallone sul destro, vuole andare al cross dall'altra parte, vuole arrivare su questo pallone Soldani, non riesce però ad agguantarlo bene e allora si ricomincerà con la rimessa dal fondo in favore dell'Asta Taverne, società che milita nell'eccellenza toscana. E allora si riprenderà con Cefariello in possesso. Sini, pallone in avanti, il colpo di testa. Azio Osmanovic, Corvino, dialogo stretto tra i due, buona idea per Azio Osmanovic che vuole poi andare al cross, c'è stata la deviazione. E allora sarà ancora possesso per il Taranto. Vediamo dalle immagini anche il team manager, Vittorio Mammone. E allora Corvino potrebbe avvicinarsi lui per la battuta del calcio d'angolo. E poi c'è anche Lo Iodice. Verosimilmente dovrebbe andare il fantasista del Taranto. Circa 50 tifosi. Tarantini arriva a questo cross, la palla arriva lì e c'è il vantaggio del Taranto. 2:38, l'ha sbloccata la formazione ionica. Mi è sembrato di capire proprio con Perretta, che si è girato molto bene all'interno dell'area di rigore e ha portato avanti il Taranto dopo 2:51. La girata di Perretta, perfetta da questo calcio d'angolo, battuto nel cuore dell'area di rigore. È stato bravissimo il difensore argentino a portare avanti gli Ionici, questa amichevole. E dunque, gara già in discesa per la formazione di mister Alberto Giuliatto. Grande avvitamento da parte del difensore. E dunque, tanto che già ha sbloccato la partita, nel frattempo Corvino prova a inseguire l'avversario. Imposta sempre dal basso, formazione della Asta Taverne. Mignani, scarico corto,

apre il gioco verso Calamai. Con calma, la formazione toscana. Skoric dal basso, ancora una volta la sta Taverne, ricomincia dal proprio estremo difensore. E allora De Vitis al cambio lato. Buona l'idea verso Cavallini. Prova l'anticipo Soldani, solo per un attimo. Osmanovic, una deviazione che favorisce l'arrivo di Menga in area di rigore. Il colpo di testa da parte dell'autore del vantaggio e poi prova ancora la formazione toscana. Alla fine, in qualche modo, Semilia non si fida, mette in calcio d'angolo. Allora, prima palla inattiva della partita per la Stata Verne, dopo il calcio d'angolo battuto dal Taranto. Corner che sta per essere battuto da Verdelli. Vi elenco nel frattempo la panchina della Stata Verne con Soldati, Cuccio, Falman, Bolognesi, Sidibe, Bandini, Cappelli, Aliai, Arioni, Poglienari e Coli. Arriva questo cross nel frattempo con Skoric che fa buona guardia, anticipa Perretta, ben ispirato fino a questo momento. Tiene la rimessa laterale con Azio Osmanovic che andrà a incaricarsi della battuta con tutta tranquillità. Uno dei tanti riconfermati in casa Taranto, Azio Osmanovic, con la maglia numero 7 quest'oggi. Panchina completa per il Taranto. Ci sarebbe anche il nuovo acquisto comunicato nelle scorse ore. Francesco Lenti, classe 2008, che è ritornato con la maglia del Taranto. Dopo l'esperienza alla Virtus Francavilla, lo Ionice con l'esterno, gran palla in profondità per Oltremarini, area di rigore, Oltremarini, braccato e alla fine la riconquista Cefariello. Lo spunto di lo Ionice con l'esterno nel tentativo di servire Oltremarini. Era buona l'idea per il centravanti ex Tomamaglie. Bomber nella scorsa stagione nel campionato di eccellenza pugliese, proprio sotto la guida del tecnico Alberto Giuliatto e del suo staff che stanno lavorando in maniera encomiabile in queste settimane, iniziano a farsi sentire naturalmente i carichi di lavoro. Cavallini, su di lui c'è la pressione di Alessandro Soldani, altro under interessante lui, classe 2008, ricorderete, lui all'Unione Calcio Bisceglie. Un bel prospetto per l'eccellenza pugliese. Chissà che non possa essere poi una vera novità nello scacchiere tattico del Taranto. Si ricomincia da dietro. Il possesso parte di Cefariello che stavolta vuole lanciare lungo. Il colpo di testa da allontanare. Poi la palla che viene messa in out. 6 minuti e 31 per chi si fosse collegato in questo momento. 1-0 Taranto, la rete di Bruno Perretta al terzo minuto. Da calcio d'angolo, voglio dire, ha messo una palla perfetta, una pennellata decisamente piacevole. Azio Osmanovic con le mani, un po' sta lui. Corvino in avanti, la ricerca sempre di Soldani, un cenno d'intesa tra i due. Piccolo pollice alzato dal 2008. Simi aspetta i movimenti dei compagni. Sentite le prime indicazioni. Palla in avanti, un po' troppo lunga. Menga si impegna ad arrivare su questo pallone, non ci arriva e allora rimessa per il Taranto, sempre Azio Osmanovic. Taranto costruito per vincere, come vi abbiamo anticipato nell'intro di questa telecronaca. Taranto obbligato a vincere con uno stadio Jacobone di assoluto livello, una nuova casa praticamente a tutti gli effetti, moderna, impianto spettacolare. Bucoia. Si fanno sentire nel frattempo i tifosi rosso-blu venuti direttamente qui allo stadio Acquaviva di Montepulciano. Altra rimessa con le indicazioni, come vedete, da parte dei due tecnici. Con l'ausilio del nostro Martino Vinci andiamo a vedere proprio il gruppo di tifosi che vi stavamo già citando poc'anzi. Come vedete, vi facciamo sentire anche l'audio dall'altra parte verso Soldani che aggancia molto bene il pallone. Soldani entra in rigore, Soldani vuole sterzare, alla fine si trascina il pallone nel fanno di fondo. Come vedete,
grande accoglienza per i giocatori del Taranto proprio da parte della tifoseria, con qualcuno che già inizia a fare due riprese, giustamente. Calcio d'estate, ma il bello anche di seguire il pallone che rotola. Nel frattempo c'è stato calcio d'angolo e Corvino allora va lui con il destro a rientrare, palla ad uscire, la sfera che viene allontanata, non è finita, con il Taranto che deve rimpostare da dietro. Azio Osmanovic con il destro, uno sguardo in avanti, alla fine preferisce il tocco lì dietro. Semilia, che si era abbassato in questa situazione da centrale praticamente, ancora qui servito da Morales, che non ha il suo compagno di reparto Guastamacchia. Hanno scherzato i due in ritiro. Morales ha definito Antonio Guastamacchia suo compagno, insomma, vincente a Casarano, e soprattutto Morales si è definito la fortuna di Guastamacchia, una cosa un po' simpatica naturalmente. Intanto c'è un fallo da parte proprio dell'attaccante della Sataverne, punizione a favore della formazione rosso-blu. 9 minuti e 48 secondi, ritmi blandi al momento, con qualche azione interessante del Taranto, qualche idea come si è vista dal punto di vista del 4-2-3-1 del tecnico Alberto Giuliatto. E allora è pronto sul punto di battuta Tomas Capelli, anche lui proveniente dalla Toma Maglie. Ci sarà da capire poi chi sarà effettivamente il titolare tra lui e Lombardo, due portieri di assoluto valore. Rimessa laterale a favore sempre della formazione rosso-blu. Mucoia, tocco stretto, Similia a ricominciare da dietro. Imposta il Taranto. Perretta. Azio Osmanovic si fa vedere largo sulla destra. Eccolo qui servito. Azio Osmanovic di prima, buona idea verso Soldani. Deve difendere il pallone sull'attacco del terzino della Sataverne. Alla fine perde il pallone il giocatore rosso-blu. Allora attenzione a questa possibilità in avanti con il pallone troppo lungo per Cavallini. E allora sfera che termina in fallo di fondo. E vediamo nuovamente l'energia della tifoseria ionica. Tanti tifosi, tanti bambini anche, iniziamo a vedere. 6 ore di viaggio abbondanti. Segnale chiaro di quanto la tifoseria rosso-blu, se ce ne fosse ancora bisogno. Nel frattempo c'è un'azione della Sataverne in avanti, occhio a questa possibilità in area di rigore. Alla fine Vukoglia deve uscire da una situazione abbastanza complessa. Ancora però la Sataverne insistere, batti e ribatti. Similia deve difendere questa sfera, riesce in qualche modo, poi Vukoglia con esperienza, Skoric di prima. Decisamente bella l'uscita del Taranto in questa situazione. E poi lo Iodice semina due avversari, subisce fallo, calcio di punizione. Andrei a rivedere proprio questa giocata del Taranto in fase d'uscita da una situazione complessa. Vukoglia, Skoric e poi questa palla per lo Iodice, che si è divincolato bene dai due giocatori della Sataverne. Morales in verticale, Similia, Skoric. Molto bene sino a questo momento l'ex centrocampista del Francavilla Insigni. Azio Osmanovic, palla in avanti, Corvino con il tacco ancora verso Azio Osmanovic, palla buona verso lo Iodice, che prova ad andare via da quella posizione un po' complicato, poi riconquista subito la sfera oltre Marini. Molto bravo il centravanti. Palla sulla destra dove c'è Corvino, che può pensare anche alla conclusione. Corvino vuole andare in profondità, chiuso, e allora prova a ripartire in break la formazione della Sataverne. Menga porta avanti lui il pallone, sta arrivando da quella parte Soldani, che deve andare a chiudere. Ancora Menga, una serie di finte, sempre lui, ancora Menga con il destro, palla alta. Occasione a Sataverne, minuto 13, la chance di Menga, una serpentina all'interno dell'area di rigore, ha provato poi con il destro a piazzarla sotto l'incrocio di pali, palla alta. Catelli, ricomincia il Taranto dal basso, Skoric deve girarsi e fare attenzione, però c'è la pressione da parte della formazione toscana, squadra di Argilli. Vukoglia, Skoric aggancia il pallone, fare attenzione, sempre Vukoglia, poi Skoric, i due mediani, poi

Osmanovic, pressato anche lui, poi malinteso, alla fine riconquista palla la sta taverne. Gonzi porta a spasso il pallone, gioco allargato nella zona dove c'è Calamai, in avanti Morales, però fa buona guardia ad allontanare il pallone, sta arrivando da quella parte oltre Marini, anticipato però. E allora ancora la sta taverne in possesso, ci avviciniamo al quarto d'ora del primo tempo, due tempi da 45 minuti. Nessun cambio da questo punto di vista. Tanto c'è un fallo fischiato dal direttore di gara. E dunque punizione per la formazione rosso-blu. Skoric vuole verticalizzare. Si fa vedere lo Iodice. Eccolo qui, il capitano rosso-blu. Lo Iodice porta a spasso il pallone. Vuole verticalizzare. È una buona idea però per Vukoja. Anticipato sul più bello. Simi. Si combatte, Corvino vuole riprendersi il pallone, che però sfila in fallo di fondo, rimessa laterale in favore della sta taverne. L'impegno dell'ex capitano del Fasano, Vincenzo Corvino, si è messo ben in mostra nelle prime fasi di questo ritiro, anche nel test contro la rappresentativa valdichiana, il test vinto per 7-0 come ben ricorderete. È una campagna abbonamenti anche quella del Taranto, che sta procedendo con gonfie vele. I numeri lo testimoniano. Tanto affetto. Nel frattempo attacca la sta taverne, altra copertura. Poi insiste sempre da quella parte Gonzi, che va via ancora Gonzi. Palla sul destro! Catelli deve mettere in calcio un angolo. Nuovo squillo della sta taverne. Con la soluzione di Gonzi, che è entrato in area, poi però è stato bravo Catelli a dire di no e a mettere il calcio d'angolo. Gonzi e Menga, fino a questo momento, i più pericolosi della formazione toscana. Infatti vedere già un paio di volte. Calcio d'angolo. Occhio agli schemi, occhio al blocco all'interno dell'area di rigore. Parte questo cross in arrivo, Simi dall'altra parte, il colpo di testa però mette in fallo laterale, allora l'asta taverne resta in zona d'attacco. Ben posizionata qui la retroguardia di Alberto Giuliatto. Rimessa che sta per essere battuta da Cavallini, tocco corto, Menga. Vuole arrivare Cavallini su questo pallone, arriva invece la copertura da parte di Azio Osmanovic, precisa, impeccabile. Rimessa già battuta però. Gonzi prova ad andare via, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora si prosegue con Perretta, il pallone verso lo Iodice che aspetta il posizionamento preciso da parte dei compagni, poi Skoric forse un po' troppo rapido, troppo frettoloso nel smistare questo pallone e allora è ancora la sta taverna in possesso con Simi. Cavallini. L'idea per Verderelli. Cambio lato. Si va sulla corsia di destra. Da quella parte c'è lo Iodice. La possibilità di uno contro uno da parte di Calamai. Palla in profondità. Troppo lunga questo pallone. E allora ricomincerà ancora una volta da Tomas Catelli. Il Taranto 17 e 20 sul cronometro. 1-0 Taranto. Nuovamente le immagini, grazie come sempre al nostro Martino Vici. Un gruppo nutrito. E allora Catelli ha già ripreso il pallone, ha rimesso subito in gioco verso Perretta. Vuole andare a lancio lungo. L'idea per Corvino, lo stop con il petto, l'apertura per Soldani. Buona l'idea. Soldani però perde la sfera, ha subito anche il fallo, il calcio di punizione a favore del Taranto. Il direttore di gara spiega anche il motivo per il quale ha fischiato il calcio di punizione agli Ionici. Skoric sulla punta di battuta, Corvino si fa vedere, l'apertura interessante verso Osmanovic, la possibilità di uno contro uno, il 7 rosso-blu, la palla buona per Soldani. Vuole andare lui con un cross teso all'interno dell'area di rigore, pallone che viene allontanato, sta arrivando Skoric, poi oltre Marini, batti e ribatti, alla fine arriva intervento da parte di Cefariello a prendere il pallone. Sfera vagante, interessante per oltre Marini. Alla fine la retroguardia.

toscana coperto bene. C'è Fariello, ancora lui, all'impostazione. Non vuole gettare via il pallone nella strada verde, come vedete l'impostazione dal basso di questo 4-3-2-1 della formazione di Stefano Argilli. Cavallini. Centralmente lo scarico verso Mignani. Provava il dai e vai. E poi Corvino in un rimpallo a favore riesce anche a prendersi il fallo. E così, calcio di punizione. L'arbitro ha preferito non dare la norma del vantaggio. Si era avventato sul pallone Nicolò Iodice. E allora, punizione per il Taranto. E da quella parte, non ve lo diciamo nemmeno, c'è Nicolò Iodice, ma attenzione perché in carriera Vincenzo Corvino, da calcio piazzato, ha segnato molto spesso grandi gol. Ha posizionato il pallone Corvino, quindi dovrebbe andare lui alla fine, non lo Iodice. Un po' più defilato qui il 10 rosso blu. 1, 2, 3, 4 in barriera, più potenzialmente Bucoglia a disturbare. Anzi Scoric, chiedo scusa. Alla fine 4. Va Corvino, palla alta, sopra la traversa. Rincorsa breve qui di Vincenzo Corvino. Ha trovato però lo specchio di porta. Gioco già ripreso nel frattempo con Simi. Gioco allargato nella zona dove c'è Cavallini. A ricominciare dal basso. Sempre Simi. Verticalizza. Prova ad arrivare su questo pallone Corvino. Poi Scoric, via Vasci, parella, pallone. Scoric. Attende però rinforzi. Sempre Milenko Scoric. L'appoggio corto. Oltre Marini. Anzi, Soldani, chiedo scusa. Scoric. Vukoja. Morales. Lo Iodice. Uno contro uno. Vuole andare da Similia. La possibilità di andare al traversone. Preferisce temporeggiare. Sempre lo Iodice. Palla sul destro. Sempre lo Iodice che vuole andare a una specie di tiro cross. Da più un tiro che un cross. Quello del fantasista. Ex Altamura. Cerignola. Casarano. E intanto c'è un mini break. Quindi le squadre hanno l'opportunità di dissetarsi. Inevitabilmente il caldo sia a Taranto sia a Montepulciano si fa sentire. E questo diventa anche un'occasione per dare qualche indicazione, come vedete anche Giuliatto, all'indirizzo di Alessandro Soldani. Qualche movimento in più. E nel frattempo il nostro Martino Liuzzi, Martino Vinci, chiedo scusa, ci fa rivedere proprio con le immagini la tifoseria rosso-blu. Vi lasciamo con questo audio nel frattempo, prima che le squadre ritornino sul rettangolo verde.

ancora grazie al nostro Martino Vincenzo. Torniamo naturalmente a vedere quello che accade nel rettangolo verde con le squadre che ritornano dopo questo mini break che è durato sì e no un minuto. Con l'arbitro che controlla il cronometro. Qui vediamo Skonjić che parla con Soldani. Molto bello questo scambio da un giocatore esperto come Milenko Skonjić. È il giovane Alessandro Soldani che ha provato qualche incursione sulla destra, come avete ben visto questi primi 23 minuti. Allora, si riprende con Cefariello in possesso.

Accessibile vicino, preferito il tocco verso De Vitis. Timida pressione da parte di Oltremarini. Palla in profondità. Diventa buona per Gonzi, che attende rinforzi. Tocco all'indietro. Agbe. Sempre lui a ricominciare dal basso, più precisamente dall'estremo difensore. Simi. Gioco allargato nella zona dove c'è Cavallini. La pressione da quella parte di Corvino. Sempre Cavallini, attende rinforzi. Poi pallone sporcato in falo laterale da parte di Vincenzo Corvino. C'era da quella parte Menga. Rimessa per la Stata Verne. Prova a riprendere campo. La formazione di Argilli. Che, come vi dicevo, è una compagine di eccellenza toscana, girone B. Anzi, Osmanovic di testa, poi arriva il controllo, parte di Verdelli, alla fine Corvino prova a uscire, palla al piede, tutto chiuso però, alla fine Skoric riesce a sradicare il pallone, a servire lo Iodice, possibilità di uno contro uno, sempre lo Iodice, vuole andare con l'esterno, gran palla per Oltremarini, area di rigore Oltremarini, altra sterzata, vuole andare sul destro, poi viene chiuso da Calamai, buona la sua copertura, ma l'idea di lo Iodice non era affatto male, anzi, decisamente un'incursione interessante la sua. Gioco allargato dove c'è Cavallini. Possibilità di uno contro uno qui, rischia un po' Verdelli sulla pressione più che positiva da parte del giocatore rossoblu e allora rimessa laterale in favore della formazione toscana. Sempre Cavallini con le mani. Verdelli chiuso con fallo. Un po' dubbioso Skoric. Lo sguardo perplesso all'indirizzo della direttore di gara. Comunque calcio di punizione. 25 e 47. 1-0 Taranto. La rete di Bruno Perretta. Al minuto 3. A calcio d'angolo. Simi. Cavallini. Altra idea in profondità. Troppo lungo questo pallone. Diventa facile per Tomascatelli, che è stato chiamato a compiere un intervento. Il sedicesimo sulla botta ravvicinata di Gonzi. Vukoja. Lo Iodice. Possibilità di uno contro uno. Sempre lo Iodice. Altra sterzata. Palla sul destro. Nicola Lo Iodice. Apertura verso Corvino, che vuole allargare il gioco dove c'è Azio Osmanovic. La possibilità di uno contro uno. Sempre Azio Osmanovic. La palla adesso è sui piedi di Nicola Lo Iodice, che prova la battuta a rete. La conclusione del DS, che non ha trovato però lo specchio di porta. Palla alta, lo spunto di Nicola Lo Iodice. Gioco che sta per essere ripreso ed è già ripreso effettivamente con il possesso di Cefariello. Simi. Cefariello. Attende il movimento da parte dei compagni, in profondità il colpo di testa da parte di Morales, non definitivo. Gonzi prova ad andare lui, ottiene la rimessa laterale e allora ancora la Stata Verne prova a rendersi pericolosa. C'è anche il movimento centrale da parte di Cavallini che si era provato a spingere un po' più in avanti. Adesso torna un po' col baricentro più basso. Gioco allargato. La zona dove c'è Gonzi. Apertura verso Calamai. Alla fine la deviazione, anzi c'era fuori gioco. Punizione Taranto. E potete seguirci naturalmente, vi ricordiamo, sul 98 Digitale Terrestre o in streaming sulla nostra pagina Facebook o anche sul sito, su YouTube, insomma. Per questa amichevole, questo terzo test del Taranto, della SS Taranto, del nuovo corso Alberto Giuliatto. Imposta Morales per retta. Skoric, molto bene lui in questi 28 minuti. Lo Iodice, scambio corto oltre Marini. Sempre lo Iodice in possesso, deve fare attenzione però perché da quella parte c'è Menga che va a recuperare il pallone con fallo. Dubbioso qui il numero 9 della Stata Verne. Calcio di punizione però

La Taranto. Pronto Skoric. Fate lui. Anzi, Osmanovic ha ricominciato da dietro. Perretta. Morales. Perretta. In orizzontale il Taranto palleggia con calma. Anzi, Osmanovic. Raso terra in avanti. Buona idea per oltre Marini. Può allargare il gioco verso l'odio, dice. Una possibilità di uno contro uno. Palla in avanti. E poi sfera che viene fatta sfilare in falo di fondo per la buona copertura da parte di De Vitis. C'era Corvino lì vicino, pronto a fiondarsi sul pallone. Ci avviciniamo alla mezz'ora del primo tempo. Simi, cambio lato. Troppo lungo questo pallone. Non riesce però a gestirlo Semilia. Rimessa per l'asta Taverne. Gestito frettolosamente il pallone dalla formazione toscana. E allora Vukoja vuole allargare il gioco dall'altra parte. Troppo lungo però per Soldani. E allora rimessa laterale già battuta dalla Staverne. Mignani, il play. De Vitis vuole verticalizzare, c'è però l'interdizione da parte di Vukoja. Altra palla per Corvino, area di rigore, Corvino, palla sul destro, Corvino! Non trova lo specchio! L'idea di Vincenzo Corvino, dopo il recupero palla, a centrocampo, da parte di Vukoja. Un'ottima idea questa, una buona intesa tra l'altro che si è vista. Questa azione. E allora è Cefariello. De Vitis. Imposta lui. Simi. Centralmente. Gonzi, che si è spostato sulla catena di sinistra. Poi Cavallini. Qui ne esce palla al piede, la formazione toscana. Alla fine l'ultimo tocco è stato di un giocatore della Taranto. E allora rimessa laterale con Verdelli, batte lui. Pallone che viene recuperato però dal Taranto. Azi Osmanovic, completare il disimpegno. Skoric, palla buona per Vukoja. Tocco corto, poi Perretta affida il pallone al compagno di reparto Morales. Invita in avanti. Le indicazioni da parte del tecnico della Staverne, Argilli, i suoi, Skoric. Buona palla per Azi Osmanovic. L'idea per Soldani. Scambio corto. E allora Azi Osmanovic potrebbe andare al cross. In questo momento è una buona idea. Stava arrivando Corvino, che stava tagliando bene sul primo palo. Cefariello. La pressione da parte di Semilia. Per recuperare il pallone. Si gira molto bene qui. Agbe, Mignani in profondità, poi scivola Gonzi, riconquista palla ancora una volta. Agbe verticalizza, troppo lungo questo pallone. Morales con esperienza, con lucidità, riprende il pallone. Skoric, gioco allargato nella zona dove c'è Osmanovic. Pronto lui, il 7 preferisce ricominciare da dietro. L'appoggio verso Perretta, ricominciare a Morales. 32 e 33. Semilia. Skoric deve fare attenzione perché c'è la pressione alta da parte di Verdelli, che vuole scippare il pallone. Arriva però Azi Osmanovic da quella parte. Galoppa lui. Corvino. Temporeggia. Skoric. In gestione adesso il Taranto. Corvino. Sventaglia dall'altra parte, dove c'è lo Iodice. Possibilità di uno contro uno. Da quella parte c'è Calamai. Lo Iodice lo punta. Prova ad andare via. Ancora lo Iodice. Prova ad andare adesso al cross in questo momento. Buona idea per Corvino in area di rigore. Corvino! La tiene lì Cefariello. A due passi dal 2-0 il Taranto. Buona l'azione. Iniziata da Corvino. Orchestrata dallo Iodice. E poi provato a rifinire il Taranto. Calamai, Agbe, sulla pressione alta, Cavallini, Mignani, Agbe, verticale, la copertura però di Perretta,
Attento, non si faccia fare la pallone.

Allora Soldani, possibilità di un 3 contro 3, sta arrivando però in copertura da quella parte proprio Cavallini. Soldani, temporeggia, ricomincia. Vukoja, Skoric, largo a sinistra lo Jodice, servito in questo momento lo Jodice. Vado oltre Marini, uno contro uno, va via oltre Marini e alla fine dovrebbe essere rimessa dal fondo. Forse calcio d'angolo, capiamo un po' la questione. Si è visto bene? No, è direttamente calcio di rigore, chiediamo scusa. Quindi rigore per il Taranto. E allora lo Iodice. Sul punto di battuta si prepara lui. Cefariello apre. E braccia, il fischio del direttore di gara. Parte lo Iodice! Freddo! Implacabile, Nicola Lo Iodice, 2-0 per il Taranto, da un rigore conquistato da Oltremarini. E Lo Iodice poi ha aperto questo piattone, l'ha messo alle spalle di Cefariello. 2-0 Taranto, 34esimo, il raddoppio della formazione rosso-blu. Buono il movimento di Oltremarini, quello che avete visto in precedenza. Si è preso il calcio di rigore. E dal dischetto poi lo Iodice con esperienza, con qualità anche, a precisione. Ha messo il pallone alle spalle del portiere. 2-0 Taranto. Soddisfatto fino a questo momento lo staff di Alberto Giuliatto. Anche nei movimenti, bene gli attaccanti. Hanno toccato bene gli spazi. La ricerca giusta per il pertugio giusto. 2-0 per gli Ionici. Cefariello. Imposta De Vitis, si fa vedere Mignani da quelle parti, si va in profondità verso Magbè, subito fallo, calcio di punizione a favore del Taranto, anzi della Stata Verna, chiedo scusa. Si ricomincia da dietro, palla in profondità, il colpo di testa da parte di Perretta, lo Iodice, Vukoja in profondità. Oltremarini, grande aggancio, Oltremarini pensa per un attimo al tiro, poi ha preferito l'assist da quella posizione, voleva passarla sicuramente per lo Iodice. Poteva andare alla conclusione diretta in porta qui Samuele Oltremarini. Voleva l'assist per il compagno. E allora imposta Mignani. La smista a Calamai. Timida pressione da parte di Vukoja da quelle parti, poi Skoric a dare fastidio e a concedere solo la touche alla Stata Verne, quindi la rimessa laterale. Rimessa che sta per essere battuta da Calamai in avanti verso Menga, Gonzi sempre verso Menga, Morales però attento, non si fa sorprendere, poi un rimpallo e alla fine Morales butta via questo pallone. Corvino, aggancio difficilissimo. Lo Iodice. Vukoja. Bella uscita del Taranto. E allora trasforma l'azione da difensiva in offensiva con Azio Osmanovic. Pallone che viene allargato adesso verso Soldani. Possibilità di uno contro uno. Rientra Soldani. Palla buona per Vukoja. Vukoja vuole ancora una volta andare da Soldani. Uno contro uno. Soldani, palla sul sinistro. Deviazione. E allora la sfera che viene in questo momento riconquistata dalla Stata Verne, che prova a ripartire con l'avanzata da parte di Gonzi. Cerca il cross dall'altra parte. Perretta però ci mette la testa per mettere il pallone in fallo laterale. Buono il suo anticipo, richiama nel frattempo i suoi. Questa fase per mantenere la porta inviolata, soprattutto, che sarebbe segnale interessante questo ritiro precampionato, prova ad avventarsi Soldani. Cefariello. De Vitis. Con calma la formazione toscana. Prova ad arrivare adesso su questo pallone. Oltremarini che è lanciato a rete. Oltremarini in area di rigore. Oltremarini palla sul destro. Oltremarini! Palo pieno! Ancora Oltremarini che non riesce a trovare la porta. A un centimetro dal 3-0, Oltremarini si dispera per l'occasionissima per il Taranto.
lanciato a rete qui oltre Marini, tanto spazio davanti a sé, a tu per tu con il portiere. Ancora la strada Verne. Dal basso.

Vucoia, Similia. Gli dà una mano lo Iodice, che è tornato un po' più dietro, pale in profondità, qui troppo lunga, nel tentativo di servire oltre Marini. Calamai, Mignani, si fa vedere Verdelli centrale, preferito invece il tocco in orizzontale dove c'è Simi. Mignani ancora, ragiona la Staverne, Taranto prova piano piano a prendere campo con un po' di pressing, il fallo commesso da Skoric. Gesto di fair play qui, aiuta Gonzi a rialzarsi, punizione già battuta. Simi, Cavallini, si trascina il pallone in fallo laterale, e allora il Taranto con tutta calma. Vedremo anche le soluzioni nel secondo tempo, c'è anche la curiosità di vedere Rajkovic in avanti come potrebbe proporsi, e poi tutti gli altri. Guastamacchi che potrebbe fare il tentativo, qui rischia tantissimo il Taranto e alla fine Menga, e forse l'ha toccata anche Catelli, calcio d'angolo qui, Perretta chiede scusa, questa impostazione del Taranto così e così ha rischiato di complicarsi la vita in maniera incredibile la formazione rosso-blu, alla fine concede il corner con il tocco che c'è stato da parte di Catelli. E allora calcio d'angolo con Verdelli sul punto di battuta. Attenzione ai saltatori all'interno dell'area, parte questo cross un po' lungo, arriva Osmanovic, completa il disimpegno solo per un attimo Perretta, potrebbe andare al contro cross Cavallini, di nuovo Perretta. Intanto il Taranto conquista il pallone, allora Corvino per il break in ripartenza, palla un po' troppo profonda per lo Iodice, alla fine ha riconquistato palla Mignani, porta avanti lui il pallone, Cavallini, largo a sinistra c'è Borgheresi, preferito invece il tocco verso Menga in area di rigore, Menga vuole andare al cross dall'altra parte, Similia ben appostato, allontana non del tutto Soldani, poi l'arbitro dice di rialzarsi, tutto ok, si gioca. De Vitis porta avanti la sfera, Borgheresi alimenta l'azione, parte questo cross, Menga prova ancora, Menga in area di rigore, tutto chiuso, poi Cavallini va al cross e alla fine Catelli, una telefonata per lui su questo cross di Cavallini. Rimette subito il pallone in gioco Catelli. Vucoia, spazio davanti a sé, Iodice a sinistra. Vucoia dà uno sguardo e poi lo serve. Buona palla per lui, Iodice. Tutto chiuso però, alla fine si prende la rimessa. Battuta in questo istante. Vucoia appoggia all'indietro, Similia. Skoric gli indica la via. E la via si chiama Morales. L'altra via invece è Perretta. Va al cambio lato. Lo Iodice addomestica la sfera con eleganza. Poi però l'arbitro, o meglio, l'altro guardaline, segnalato fuori gioco. Lo Iodice non è d'accordo con questa decisione. Si riprende. C'è Fariello. Due minuti alla fine. Non dovrebbe esserci recupero. Ci sono state pause, soste, al di là poi del mini break. Imposta la Staverne. Calamai. Gonzi. Rischia un po' su questa pressione alta da parte del Taranto. C'è Skoric, l'anticipo e ancora la Staverne in possesso.

borghesi, allarga il gioco, dove c'è Cavallini, prova a puntare l'avversario, sempre Cavallini, pallone sul sinistro, poi prova ad andare centralmente, l'appoggio corto per Menga, soluzione destro per lui, poi vuole andare in avanti verso Gonzi, la copertura da parte di Morales, che deve concedere il calcio d'angolo. Questi ultimi secondi, gli applausi da parte di Morales ai suoi. Questa fase difensiva ha coperto bene qui il Taranto. Una stata Verne decisamente propositiva, il Taranto però in questo momento ha chiuso bene. Cavallini. Per l'ultima probabilmente occasione del primo tempo. Al cross Cavallini dall'altra parte, attenzione a questa palla che viene allontanata. E allora rimessa a favore della stata Verne. 45-10, non abbiamo avuto la segnalazione del recupero, quindi continuiamo a seguire questa prima frazione. Preso in controtempo qui Gonzi, che non riesce ad arpianare il pallone, rimessa laterale con il direttore di gara che lascia ancora giocare. Asi Osmanovic, andato a prendersi lui il pallone. Quindi si gioca ancora. 45-48. Corvino. Asi Osmanovic. Pallone uscito. Soldani vuole che vada proprio Asi Osmanovic. Corvino. Rischia in questa fase, poi Perretta. Spazza via. De Vitis. Di testa Soldani per Corvino, vuole allargare il gioco verso lo Iodice, la possibilità di uno contro uno, sempre lo Iodice, pallone sul destro, altra sterzata, sempre lo Iodice, lo Iodice alza troppo la mira da buonissima posizione e l'arbitro dice che basta così per questo primo tempo. Il Taranto per ora è avanti 2-0 grazie alle reti di Perretta al terzo minuto e al 35esimo il rigore trasformato magistralmente dallo Iodice. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra poco ovviamente per il secondo tempo di Taranto a Stata Verne.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Stanno rientrando le due squadre, si parte dal 2-0 del primo tempo a favore del Taranto, le reti di Perretta e lo Iodice hanno permesso alla formazione di Giuliatto di portarsi sul doppio vantaggio fino a questo momento. Belle trame, belle idee, qualcosina forse da sistemare dal punto di vista difensivo, con qualche rischio di troppo perché la Stata Verde ha avuto diverse chance con Menga, ma lo stesso Gonzi e poi il rischio nel finale proprio sull'impostazione dal basso e alla fine Catelli ci ha messo una pezza in qualche modo. Taranto propositivo, Taranto che ha avuto anche una palla interessante per Oltremarini, sfortunato l'attaccante ex maglie, non passato anche nel settore giovanile del Lecce, protagonista nel Città di Gallipoli tra le altre cose. Vedete come stiamo naturalmente raccontando le due panchine, grazie al nostro Martino Vinci avete visto prima la panchina della Stata Verne, chissà che poi non possa cambiare qualcosa già a inizio ripresa. Il Taranto al momento non ci segnalano sostituzioni, quindi 11 confermato del primo tempo, 4-2-3-1, un cambio leggero ma non troppo per la formazione ionica che nel primo test, ricorderete, aveva attuato un 4-3-1-2, cambio graduale e poi 4-2-3-1. Giuliatto lo aveva detto, lo aveva fatto capire tra l'altro in qualche intervista, aveva lasciato intendere che avrebbe fatto diverse prove questi primi test. E come vedete già tempo di riscaldamento con queste temperature, non è facile, però sappiamo che è necessario, fondamentale per avere una condizione ottimale in vista poi una stagione imminente ormai, perché dopo i giochi del Mediterraneo sarà tempo di campionato. E di lì bisognerà dimostrare poi la forza di una grande squadra. Lo deve fare con forza, con caparbietà e con carattere. Si riscalda più di qualcuno, vediamo anche di Paolo Antonio nel frattempo. Anche lo Savio, il Vukoja dialoga. Probabilmente ci sarà già un cambio nelle fila del Taranto perché vediamo anche lo Savio nel frattempo. C'è anche Di Paolo Antonio, come anche la Bianca. Vediamo un po', capiremo. Nel giro di poco tempo. Nel frattempo si continuano a riscaldare le due squadre. Un test decisamente più probante questo, già per capire qualcosa dal punto di vista tattico. L'idea del doppio mediano, quello tra Vukoja e Skoric. Un'idea nuova rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza. Allora, con il nostro Martino Vinci andiamo proprio a inquadrare mister Alberto Giuliatto che cambia qualcosa sulla propria lavagnetta. Vediamo appunto se sarà tempo di cambi. Più di qualche camiseta le vedete lì. Sono pronte, quindi ci attendiamo più di qualche sostituzione. Comunque, ci sarebbe la Bianca, perché l'abbiamo visto qui, sulla catena di sinistra. Quindi una sostituzione c'è stata. Si riprende con il possesso a favore della Stata Verne. 45 minuti a disposizione delle due squadre per capire anche dal punto di vista tattico che punto si è. Mignani, entrato nel frattempo Fallman nella Stata Verne, il rilancio dell'estremo difensore toscano, il colpo di testa,
Corvino combatte, alla fine Sini porta il pallone in avanti, Gonzi rischia di perderlo, poi cioè, da quella parte Sidibe, anche lui, nuovo entrato, Mignani, scarico corto, si comincia dal basso, sempre la stata Verni in possesso, verticalizza, profondità alta, copertura, poi oltre Marini, ha cercato il dialogo qui con Corbino, si torna indietro nella stata Verne e imposta Calamai in profondità, il colpo di testa, poi arriva in qualche modo Vukoglia, la bianca torna indietro, sempre il 21 del Taranto, Vukoglia, la bianca prova ad andare via, buona l'idea, oltre Marini, alla fine c'è stata la deviazione da parte di Curcio, mettere in out, rimessa laterale in favore della Taranto, buon lavoro da parte della bianca, segnato subito un avversario, Morales, Perretta, dialogano i due, la bianca cambia dall'altra parte, il colpo di testa all'indietro può diventare buona per Soldani e porta il pallone sul destro, la possibilità di uno contro uno, sempre Soldani, c'è il raddoppio di marcatura, prova Soldani ancora una volta a sfondare, poi da quella parte diventa un po' complessa la situazione, sta arrivando Skoric in pressione, alla fine ottiene il massimo, nonché la rimessa laterale, 47 e 20, rimessa battuta da Zosmanovic, oltre Marini, sempre Zosmanovic, è diventato lui il capitano con l'uscita di Lojolice, o almeno così ci sembra di capire. Questa prima fase di secondo tempo, Morales si appoggia all'indietro, Catelli, centrale, Vukoglia, e fare attenzione, braccato da due, Morales, rasoterra in avanti, copertura, e alla fine riconquista palla Gonzi, possibilità di uno contro uno, salta secco Morales, gol!

Pozzi prova la conclusione, palla alta, lo spunto qui della 10 della Sta Taverne, non ha trovato però l'incrocio. Si ricomincia, Aziz Osmanovic, Perretta, va via Verdelli, Soldani prova lo spalla a spalla, alla fine in qualche modo il Tarantone esce, palla al piede, e allora la bianca sul destro, sempre lui, Bucoglia, cambio lato, si va da Corvino, si dà di uno contro uno, Aziz Osmanovic vuole dialogare con l'ex capitano del Fasano, sempre Osmanovic, poi scucchiaia in avanti verso Corvino, troppo lungo questo pallone, non riconquistare il pallone, c'è Cefariello, da indicazioni sue nel frattempo, è imposta dal suo terzino di fiducia, nonché Cavallini, nuovamente dall'estremo difensore toscano, e poi si va da De Vitis. Adesso prova a salire con la pressione Corvino, come vedete. Poi Skoric, una deviazione. E allora rimessa laterale a favore della Sta Taverne. Prova subito a riconquistare il pallone il Taranto, come vedete, nella fase di interdizione. Qui Skoric ha provato in qualche modo, alla fine sempre la Sta Taverne. Altro fallo, altro calcio di punizione, già battuto. Pallone in avanti, qui provava ad arrivare Sidi B, alla fine c'è stata una buona copertura, poi la bianca si impegna a tenere vivo questo pallone, non riesce, e allora è rimessa per la compagine allenata da Stefano Argilli. Cuccio, De Vitis. Cavallini, deve stare attento, alla fine riconquista palla il Taranto, c'è una buona possibilità per Corvino, alla fine riconquistato il pallone la Sta Taverne. Sidi B sulla pressione alta, e alla fine riconquista palla il Taranto con fallo secondo il direttore di gara, calcio di punizione, qui la doppia pressione di Oltremarini e del compagno di squadra. Punizione già battuta. Gioco allargato, poi Soldani. Tocco è stato del giocatore della Sta Taverne, allora si gioca con Corvino. Possibilità dell'uno contro uno. Prova a sterzare. Soldani, appoggio corto. Bucoglia ragiona. Soldani. Ricomincia da dietro. Aziz Osmanovic. Temporeggia. Frattempo la Sta Taverne torna a salire. Catelli si allarga, Morales per ricevere, Catelli va in profondità con il petto, qui ha provato a tenerla oltre i Marini, Sidi B, Mignani, Gonzi centralmente, adesso vicino al cerchio di centrocampo, si torna da dietro con un possesso ragionato, quello di Mignani. Tocco corto, Cavallini, prova ad andare lui, uno contro uno, Gonzi, Bucoglia su di lui, sempre Gonzi, si torna indietro, Cavallini, vuole verticalizzare verso Menga, prova a girarsi, Menga in qualche modo, l'appoggio verso Gonzi, può pensare al tiro, vuole scucchiaiare in avanti, sulla copertura allora oltre Marini, in qualche modo. Buono l'aggancio, prova a far salire i suoi Oltremarini, ha spazio davanti a sé, sempre Oltremarini, temporeggia, alla fine si prende la rimessa laterale, si era fatto vedere Soldani, alla fine incarico lasciato alla Aziz Osmanovic, Bucoglia lì vicino, Soldani, Bucoglia, sempre Soldani, dai e vai, Bucoglia, vediamo buona per Oltremarini, traversa, il pallone non è entrato, poi Corvino in rovesciata,
palla fuori, la traversa, il secondo legno della giornata di Oltremarini, una stoccata da fuori, traversa linea, pallone che non è entrato. Questo poi è un episodio da gol non gol, lo dovremmo rivedere con attenzione, magari se avevamo un'immagine un po' più precisa, però sfortunato Oltremarini quest'oggi. Prima il palo nel primo tempo, poi la traversa nel secondo tempo che sta tremando ancora. Che occasione questa per il Taranto, poi Corvino in rovesciata, ha cercato il golden goal della domenica. E insomma, ricomincia la Stata Verne. Si va da Menga. Cavallini, Menga. Difende bene il pallone qui, sull'attacco di Zosmanovic. Sarà ancora la Stata Verne in profondità. Poi la copertura con fallo, secondo il direttore di gara. Fallo commesso da Alessandro Soldani. Cenno d'intesa e allora punizione per il team toscano. Formazione tra l'altro tutta nuova per la Stata Verne, fatta eccezione per il portiere Cefariello che è lì dal primo tempo. Cavallini è il centrale di difesa De Vitis che ha ereditato la fascia da capitano da Manganelli che è diventato poi il DS della Stata Verne, quindi una squadra che ha cambiato poco, si fa per dire, una squadra che ha messo su sicuramente una squadra importante, tanto calcio di punizione che termina alta sopra la traversa. Una compagine che ha visto un giocatore che poi è diventato il DS della società. Interessante, intanto c'è un altro mini break probabilmente. Quando siamo arrivati al 55esimo, sì, è così. Vediamo se ci sarà tempo di un po' di cambi. Che vediamo Rajkovic. Dovrebbe fare il suo ingresso, sì, è così. Si è posizionato già in campo. C'è anche Vukoja. Quelle parti, sta uscendo anche Skoric probabilmente, anche Morales. Allora, c'è anche la possibilità che entri magari Jais. Un giro di poco tempo. Altre indicazioni. Qui c'è un dialogo in corso tra Giuliato e il direttore di gara. Nel frattempo anche il vice di Giuliato Servacca dà indicazioni. Quindi arrivati diversi cambi, si riprende il possesso del Taranto. Rimessa per la Stata Verne, qui gestito male il pallone e allora la possibilità per Arioni, tratto da poco. Pallone che viene riconquistato adesso dal Taranto, allora c'è una possibilità di ripartenza con il pallone che viene allargato, con Sidi Bey che riesce a riconquistarlo sulla pressione da parte di La Bianca. Arioni ricomincia da dietro, verticalizza, conquista palla Rajkovic, prova ad andare lui a sportellate, pallone che viene allargato adesso, possibilità di uno contro uno, incerti, ma il cross dall'altra parte. Deviazione, nuova possibilità per il Taranto che resta dunque in zona d'attacco. Pronto alla rimessa con le mani, già battuta, occhio alla possibilità di traversone che arriva in questo momento con il pallone che viene messo direttamente in fallo laterale.
E quindi altra chance per il Taranto. Incerti. Tocco corto. Attenzione a questa possibilità. Uno contro uno. E alla fine... semplice rimessa dal fondo. Qualche dubbio qui. Per il terzino rosso-blu. Si riprende. Col possesso. Affidato alla Stata Verne. Il pallone in avanti. Gli Arioni. Sidibe. Combatte. Prova ad arrivare Incerti su questo pallone. Il suo colpo di testa. Alla fine di Paolo Antonio. Si ricomincia da dietro. Nuovo possesso. Con il lavoro. Da parte di Perretta. Ha sventagliata sulla sinistra. È una buona idea. Alla ricerca di La Bianca. Uno contro uno. C'è un po' di spazio La Bianca. Entra in area di rigore. La Bianca. Contatto. Tutto regolare. Si gioca. Arioni. Smista lui il pallone. Altra pressione alta come vedete. Riconquista palla a Incerti. Si torna dietro. Perretta. Delvino. Ha fatto il suo ingresso in campo. Ha preso il posto di Morales. Incerti. Vista questo pallone. Rischia un po' il Taranto. Questa fase. E allora. Facciamo un riepilogo nel frattempo. Dei cambi. Con Di Paolo Antonio, Potenza, Delvino, Magalhães, Rajkovic e La Bianca per il Taranto che sono entrati in questa ripresa. Gioco allargato nel frattempo. Si spinge in avanti il Taranto, ma una volta la Stata Verne per conquistare il pallone. Abbiamo superato da poco l'ora di gioco. 2-0 Taranto. Girandola di cambi. Ambo le parti. Qui una serie di deviazioni. Pallone che non si abbassava praticamente mai. È rimessa per i toscani. Il colpo di testa. Pallone che viene allargato in questo momento nella zona dove c'è Sidibe. La possibilità di uno contro uno. Poi Perretta. Spazza via questo pallone. Fallo laterale. Anche qui tante valutazioni naturalmente in questa ripresa per capire a che punto sono le condizioni di Rajkovic, ma dello stesso Delvino, di Paolo Antonio, perché il modulo al momento non è cambiato. Si resta 4-2-3-1. Incerti quella parte. Rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde senza fallo. Poi c'è, effettivamente, viene segnalato dal direttore di gara. Calcio di punizione di Paolo Antonio sul punto di battuta. Vuole andare subito alla sventagliata dall'altra parte. Poi c'è La Bianca. Tanto difficile però il controllo. C'è Arioni. Poi in qualche modo La Bianca controlla lui. Ancora La Bianca, vuole andare con il destro. La Bianca offre il pallone a sinistra e poi la conclusione da parte di Incerti. Rasoterra che non sorprende Cefariello. Provato la conclusione. 20 metri. Il centrocampista con un passato nel Ferrandina. Palla in avanti. Sidibe. Buono il controllo. Si libera subito di un avversario. Vuole allargare verso destra. La possibilità per Arioni. Uno contro uno. Poi la palla è buona per Sidibe, che poi viene chiuso, ostacolato molto bene. Perretta, che ha subito fallo. Calcio di punizione. Qui ha coperto bene il centrale argentino, l'autore dell'1-0. Buono il movimento, sicuramente, del giocatore della Stata Verne. Ancora più bravo Perretta a leggere la situazione con un buon anticipo. Punizione per Catelli. Che sta per rimettere il pallone in gioco. Sentite in sottofondo le indicazioni, naturalmente dal punto di vista tattico. Rajkovic di testa. Apre per Potenza, ancora lui, palla buona per Rajkovic con i piedi.

Cefariello, a dirgli di no. Altra chance per il 3-0 Taranto. Non è finita. Si ricomincia da dietro. Cefariello. Cuccio. Timida pressione da parte di Rajkovic. Si torna all'indietro. Riconquista la palla la formazione rosso-blu. Pallone verso di Paolo Antonio. Tutto chiuso, ancora Sidibe. Molto attivo lui in questa ripresa. Allora, la sta taverna a ricominciare dal basso. Si può andare in verticale, bravo Incerti qui, nella copertura. La bianca. Di Paolo Antonio, Incerti. Perde il pallone, poi arriva Rajkovic, ancora Rajkovic, Rajkovic in aria. Si rialza, tutto ok, poi viene fischiato forse il fallo di mano da terra da parte di Marco Rajkovic. Punizione per la Stata Verne. Non è dello stesso avviso Marco Rajkovic per la decisione del direttore di gara. Punizione a favore della Stata Verne, battuta in questo istante. Sidibe, subito braccato come vedete, anche da Delvino, si è alzato un po' in questa fase. Cefariello. Cuccio. Trovato Rajkovic, quella parte per ora però, nessun problema. Palla in profondità. Rimessa laterale. Il tacco qui è una buona idea, poi altra copertura e alla fine in qualche modo Cefariello. Ricomincia da dietro. Sempre la Stata Verne che, come vedete, butta mai il pallone. Taranto deve andare a riprenderselo con Di Paolo Antonio. Alla fine riesce a riconquistare la palla con Incerti. Il dai e vai. Diventa favorevole. La bianca, Incerti. Torna da dietro. Perretta. Centralmente. La bianca. Temporeggia, formazione rosso-blu. Potenza. Esce bene, palla al piede, il 2 rosso-blu. Lex Apice. Poi buona la possibilità per Magalhães. Di Paolo Antonio, pensa lui alla conclusione dalla distanza. Altra deviazione, insiste Di Paolo Antonio, altro scarico. Poi il pallone che viene messo in mezzo. Alla fine la Stata Verna, con non poca fatica, riesce a uscire da questa situazione. E allora prova a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Quest'altra possibilità. Poi subito Potenza a tallonare l'avversario. Si ricomincia da dietro. 66-48. 2-0 Taranto. Pallone che viene lanciato in avanti. C'è un fallo. E danni della punta toscana. Punizione già battuta. Attenzione a questo cross. E alla fine pallone probabilmente terminato in fallo laterale. Lo spunto del calciatore della Stata Verne. Tanto si continua con Incerti. A sinistra c'è la bianca. Incerti porta avanti il pallone. Sempre Incerti. Voleva andare dalla bianca. Impreciso qui il centrocampista del Taranto. Aveva due soluzioni. Deve essere una buona chance questa. Nel frattempo dovrebbero arrivare altri cambi tra un po'. Qualcuno approfitta dell'opportunità di dissetarsi.

si riprende. Breve, ovviamente. Questo mini break. Tanto caldo, tanto. Nel frattempo qualche altra indicazione. Con Giuliatto che si spiega, con Di Paolo Antonio, come vedete. Con tutti i collaboratori presenti. Dunque, dovrebbe fare il suo ingresso in campo, come avete visto prima, grazie alle nostre telecamere, grazie al nostro Martino Vinci, proprio Francesco Lenti, classe 2008, che sarà comunicato oggi. Terzino sinistro. Come vedete, proprio lui con la maglia numero 29. Si scambiano un po' il pallone, i giocatori ovviamente. Allora, tanto c'è bellissimo arcobaleno, lo vediamo grazie al nostro Martino. Se queste bellissime immagini. E allora si prosegue. L'arbitro dice di aspettare perché comunque il pallone è terminato in fallo laterale. Magalhães potenza. Arpione il pallone. Riesce ad andare via. Sempre potenza, voleva servire Rajkovic. Quindi c'è stata l'ottima copertura. Poi c'era anche fuori gioco, sì. E così. Segnalato dal secondo assistente del direttore di gara. E allora punizione per l'asta Taverne, che è imposta dal basso. Nuovamente palla in avanti, altro colpo di testa, sfera in avanti alla ricerca di Arioni e poi si conquista palla. Catelli impegnato quest'oggi in qualche circostanza. Attendo. Di Paolo Antonio. Attendeva conferme Giuliatto sicuramente dal suo portiere. Fino a questo momento ha avuto sicuramente certezze tra i pali. Pallone buono verso Lenti. Col cross, deviazione da parte di Arioni. Nuova rimessa con il Taranto che si ripropone in avanti. Ritmi decisamente più blandi in questa ripresa. Un'occasione importante, il Taranto l'ha avuta con Oltremarini. A inizio secondo tempo. Nuova palla inattiva per la formazione rosso-blu. Dovrebbe andare Di Paolo Antonio. Che va allo spiovente in area di rigore, un po' troppo lunga, vuole tenerla viva Incerti, ci riesce, rischia anche di perdere la sfera, poi attenzione, proprio Incerti che riconquista il pallone, Incerti! Alla fine Cefariello la blocca, in una situazione rocambolesca, è venuto fuori, palla al piede proprio Incerti. Ancora l'asta Taverne, poi batti e ribatti, riconquista palla Del Vino, quasi un no look in questa situazione. Mignani torna dietro, Cuccio, Arioni, poi rischia qui il Taranto in questa situazione. Catelli, questa palla offre la sfera a Del Vino, va dal suo compagno di reparto, è pronto a salire, occhio alla pressione da parte di Sidibe. Lenti nuovamente dal basso il Taranto. Di Paolo Antonio, in fase di gestione adesso la formazione di Giuliatto.

Simone che viene dato praticamente a Giuliatto, quindi nuova rimessa per la Stata Verde che guadagna metri. E 8, ci sono altri cambi per la Stata Verne. Resta comunque un 4-3-2-1, quello toscano. Incerti. Magalhaes di Paolo Antonio. Potenza. Sempre incerti. Calcio di punizione. Ha fischiato prima il direttore di gara del vino. Centrale di Paolo Antonio, smista bene il pallone. La Bianca prova a girarsi. Ha la possibilità con Incerti, temporeggia di Paolo Antonio. Lenti, deve fare attenzione. Poi buona la giocata qui, parte di Magalhaes. Sempre lui. Vuole andare in profondità alla ricerca di Marco Rajkovic. Troppo lungo questo pallone per l'ex attaccante tra le tante di Sarnese, Brindisi, Casarano, con numeri veramente importanti. Nella 24-25 Rajkovic disputò un girone di ritorno col Brindisi impressionante dal punto di vista dei numeri. 13 gol nel girone di ritorno, un giocatore che aveva fatto molto bene. Non riuscì a salvare il club adriatico, nonostante un girone di ritorno con Nicola Ragno in panchina che per poco non portava ai playout. Nel frattempo torniamo a parlare naturalmente di quello che sta accadendo sul rettangolo verde con la Stata Verne che si ripropone in avanti. Occhio a questa possibilità nell'uno contro uno, deve accorciare potenza da quella parte. Alla fine Del Vino, con una freddezza impressionante da quella parte, postando sempre dal basso. Alla fine Catelli deve allontanare via questo pallone senza fronzoli qui. E poi il controllo da parte di Magalhaes, nuova possibilità, troppo lungo questo pallone. Gestito male qui la sfera del Taranto. Un quarto d'ora alla fine, più eventuale recupero. Attenderemo a quel punto la segnalazione. Nel frattempo Rioni a ricominciare dal basso, sempre la Stata Verne. Borgheresi. C'è stato l'anticipo, poi altro pallone in avanti. Riconquista nuovamente il pallone Catelli, vedremo se ci sarà spazio anche per Lombardo. Questo finale, proprio per avere il cambio tra i pali. Lenti, rischia qui di perdere il pallone, allora la riconquista la Stata Verne, occhio a questa possibilità, e poi Lenti in qualche modo mette in fallo laterale. Questa gestione un po' sufficiente il Taranto, ma alla fine se l'è cavata la formazione rosso-blu. Allora, nuova rimessa. Sfera che viene spazzata via. Prova ad arrivare Rajkovic. Poi soluzione dalla distanza, tentata da Bolognesi. Un altro dei giocatori che sono entrati poi nella ripresa. Allora Catelli. Pronto a rimettere lui il pallone in gioco. Del Vino. Sventaglia in profondità. Arriva Rajkovic, riconquista il pallone Sidibé. Sempre lui. Prova a girarsi sulla pressione da parte di Lenti. Poi riconquista palla il Taranto. E allora c'è spazio per la Bianca. Prova ad andare lui nell'uno contro uno. Sempre la Bianca. Pallone sul destro. La Bianca vuole aprire dall'altra parte il colpo di testa ad allontanare. Rialimenta però Incerti. Potenza. Va al traversone. C'è stata la deviazione. E allora sarà calcio d'angolo per il Taranto. 77 e 27. Temperature che ci dicevano siano un po' abbassate, io credo che si siano comunque alzate. Calcio d'angolo con questo cross, pallone che viene allontanato dall'estremo difensore toscano, poi rovesciata addirittura Del Vino.

ha emulato quello che ha fatto a inizio ripresa Corvino. Ha trovato però lo specchio di porta. Bella idea. Suggestiva. Quella di Fabio Delvino. E allora l'Assa Taverne nuovamente in possesso. Bolognesi. La trasfera in avanti. Legge bene però Delvino la situazione di Paolo Antonio. Sempre lui. Al cambio lato. C'è la posizione di fuorigioco. Segnalata dal secondo assistente ancora una volta. Punizione. Assa Taverne. E si fanno sentire i carichi di lavoro naturalmente. Questa seconda fase di gioco. Come vi dicevo prima, già i ritmi molto più blandi rispetto al primo tempo. Qualche giocata per lo spettacolo si è vista. Delvino, Corvino, Tremarini che ha provato in tutti i modi a fare gol, poi traversa e palo, gli hanno negato la gioia. Nel frattempo Sidibe nel nuovo 1-1 di Paolo Antonio va a dare una mano a Lenti. Aliai perde però il pallone. La Bianca vuole cambiare lato. Altra deviazione, nuovo colpo di testa da allontanare. Sta arrivando Incerti prima di tutti. Potenza prova a divincolarsi dell'avversario e ci riesce. Magaiaes di Paolo Antonio. La Bianca addomestica, torna indietro di Paolo Antonio. Per un attimo ha pensato alla controsterzata dall'altra parte. Delvino. Tutto chiuso da quella parte. E alla fine riconquista palla la formazione toscana, l'equipe toscana. Aliai. Vado a girarsi da quella parte. Altra deviazione. Poi si combatte. Magaiaes. Incerti, riconquista palla in verticale, vuole andare da Rajkovic, altra copertura, quella di Fallman. E allora ancora l'Assa Taverne in possesso. Alla mezzala destra, Sidibe. 80 e 45, 10 minuti al termine. Qui, pallone che viene fatto terminare sul fondo, la buona copertura e poi Catelli. Pronto lui a rimettere il pallone in gioco. Incerti. Delvino la smista verso il compagno. Pallone in profondità, il colpo di testa, poi prova ad agganciare in qualche modo Rajkovic e ci riesce. Scivola da terra, prova a servire una volta Magaiaes. Sempre lui, combatte, alla fine subisce il fallo, calcio di punizione. In favore del Taranto. In sottofondo continuate a sentire i tifosi del Taranto. Incerti, gioco allargato dove c'è potenza, temporeggia, poi prova adesso ad accelerare, subisce anche il fallo, sì, è così. Punizione Taranto, si va ad incaricare della battuta di Paolo Antonio, il 18 del Taranto. Lì vicino c'è potenza. E alla fine si disinteressa della battuta, quindi va proprio di Paolo Antonio con questo cross, il colpo di testa che termina tra le braccia del portiere toscano. Era arrivato Delvino dall'altra parte, aveva provato la sponda aerea di testa. Borgheresi in avanti. Nuova soluzione per l'Assa Taverne. Altra palla in profondità, area di rigore e poi
Locatelli. Andò a riprendere il pallone, c'era anche fuori gioco probabilmente. E infatti è così, perché Delvino batterà il calcio di punizione. Comunque si era fatto trovare pronto il portiere argentino. Lenti. Prova lui. Alla ricerca di Rajkovic. Imprecisione qui. Borgheresi rischia di perdere il pallone, alla fine lo perde con Rajkovic che ha un po' di spazio davanti a sé. Rajkovic punta la porta, Rajkovic preferisce allargare il gioco con una nuova possibilità, ma c'era un'altra segnalazione, un altro offside, dunque punizione a favore dell'Asta Taverne. Qui Rajkovic aveva avuto tutto il tempo poi per prepararsi a calciare da quella posizione, anche qui voleva l'assist, un po' come aveva fatto al primo tempo oltre Marini, che voleva servire quella palla allo Iodice. Cenni d'intesa, prove d'intesa che servono al Taranto in vista del campionato. Qui intanto Falman prova ad andare via in un uno contro uno. Magalhães, Delvino, Potenza, scarico corto, alla fine la rimessa è in favore della Stata Verne. Bene l'uscita palla al piede della formazione toscana. Arioni invita i suoi ad andare in avanti, poi è troppo lungo questo pallone, viene arpionato dalla retroguardia tarantina. Nuovo spunto, poi si torna indietro. Borgheresi, Arioni, Borgheresi. Anche qualche applauso dal pubblico. Una nuova chance, OCDB. Borgheresi, potrebbe anche pensare al tiro, preferisce allargare il gioco. Arioni, nuovo uno contro uno. Tocco corto, Borgheresi vuole andare al cross, colpo di testa, Catelli a bloccare il pallone. Bella palla messa da Borgheresi, questo classe 2008, e poi colpo di testa con Catelli in tuffo a bloccare il pallone. Incerti. Di Paolo Antonio. Incerti. Magalhães rischia di perdere la sfera e la perde. Un po' di stanchezza adesso che si va a sentire. Torna indietro la Stata Verne. Con il pallone che viene gestito da Borgheresi prima e poi dal numero 20 Arioni. Altro tocco centrale. Borgheresi. Pallone che viene allargato. Non arriva a destinazione per il numero 4 Simi. Rimessa laterale. Giuliatto osserva i suoi, come tutto lo staff. Fine gara naturalmente, intervista post gara, sentiremo poi le dichiarazioni. Fa tempo Rajkovic, combatte in mezzo a tre, poi pallone che quasi viene spazzato ma che diventa buona per la bianca, possibilità di uno contro uno, sempre la bianca vuole andare al tiro, sfera che termina sul fondo, il guizzo personale di Alessandro la bianca ha provato con il mancino, adesso viene forte, ha cercato il primo palo. Non ha inquadrato la porta però. Allora nuovo lancio, nuovo anticipo, incerti, prova ad addomesticarla, torna indietro, Potenza, 87-17, 3 minuti al termine, Potenza, Delvino, sfera consegnata al compagno di reparto Di Paolo Antonio, si gira a destra, Potenza, si fa vedere Lenti sulla sinistra, si attende, poi pallone a metà strada che viene riconquistato solo per un attimo senza fallo di Paolo Antonio, allora prova ancora una volta la formazione rosso-blu,
di poco.

Antonio Magalhães. Alla fine sfera che termina in out, rimessa laterale. Nuovo possesso per la sta taverna. Il pallone che viene giocato in questo momento da Curcio. Porta avanti la sfera.

0: Bolognesi. Può stare al basso. Certi con questa palla della Taranto, vediamo se ha una delle ultime chance questa seconda frazione. Rajkovic prova a girarsi, Rajkovic da terra cercava di servire un compagno, alla fine la bianca, zona tiro per lui, poi viene stoppato sul più bello Sandro la bianca. Allora possibilità per l'asta Taverne di ripartire in contropiede, pallone che viene gestito nuovamente da Liai, altra palla in avanti, non la butta praticamente mai l'asta Taverne. Sinibe poi ha provato la triangolazione qui, rimessa laterale Del Vino, di Paolo Antonio. Incerti, 89 e 29, non abbiamo avuto segnalazione di recupero, si gioca ancora, palla buona per Lenti, tiene lì, poi la bianca si prende e si tiene stretto la rimessa laterale. 89 e 48. Lenti si libera bene dell'avversario, prova ad avanzare lui. C'è Rajkovic in mezzo. Scusa. Alla fine l'asta Taverne riesce a riconquistare il pallone. Siamo oltre il 90esimo. Potenza. Del Vino, incerti, Lenti, gestisce con calma la sfera il Taranto, Del Vino, di Paolo Antonio, Magaiaes in avanti, vediamo se arriva Rajkovic su quel pallone, si ferma, forse anche un dubbio fuorigioco, quindi si è fermato, incerti, vuole andare in pressione. Con questa palla la formazione rosso-blu, la bianca di prima intenzione buona, l'idea, altro pallone in avanti, una scucchiaiata che non arriva a destinazione. L'asta Taverne prova a uscire da questa situazione, si prende la rimessa laterale, 91 e 08, si prosegue. Ultimi secondi ormai, questa sfida, e l'arbitro dice che finisce qui. Il Taranto batte l'asta Taverne 2-0 con i gol nel primo tempo da parte di Perretta al minuto 3 e poi al 35esimo il rigore trasformato dallo Iodice. Un bel Taranto dal punto di vista delle occasioni, si dovrà lavorare sicuramente sul palleggio, su alcune situazioni, in compenso però la formazione rosso-blu ha tenuto bene anche la porta inviolata, un dettaglio assolutamente da non mettere in disparte, anzi Catelli si è comportato molto bene tra i pali. Sfortunata anche la formazione iolica, bisogna dirlo, con il palo colpito da Oltremarini nel primo tempo e la traversa poi colpita nella ripresa. E adesso le due squadre che si salutano. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi questo pomeriggio a seguire questo Taranto Asta Taverne. Vi diamo appuntamento naturalmente con il post partita, con tutte le interviste che avremo dal campo, direttamente dallo stadio Acquaviva di Montepulciano. Un ringraziamento da parte di Giuseppe Delisanti, un grazie anche alla regia di Alessandro Labriola e del nostro operatore che è lì in questo momento, Martino Vinci. Buona serata e buon proseguimento nella casa dei Tarantini.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, ITS Academy Cuccovillo, 5 Motors.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24. Il super classificone. I dischi top della settimana.
3: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Non scivola?
7: Mi aiuta con i compiti di matematica?
8: Io vorrei vivere in un castello.
9: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
10: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
11: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
13: Emergenza nel carcere di Taranto. Secondo l'OSAP, il sovraffollamento avrebbe raggiunto il 220%, con oltre 858 detenuti presenti nella struttura. Il sindacato denuncia condizioni ormai insostenibili e chiede interventi urgenti. Buone notizie sul fronte della viabilità, riaperta completamente al traffico la statale 7 Appia, lavori conclusi in anticipo, rimosso il cantiere, ripristinato il doppio senso di marcia. A una settimana dai Giochi del Mediterraneo, alla stazione ferroviaria di Taranto non c'è alcun richiamo alla manifestazione internazionale, una dimenticanza che riaccende il dibattito sull'accoglienza e sui collegamenti della città. State pronta per i giochi, nuova palestra di quartiere, stadio comunale completamente riqualificato, due impianti destinati alle competizioni ma soprattutto a restare come patrimonio della comunità. E ben trovati con l'informazione di Studio 100, diversi gli argomenti al centro di questa edizione di 100 notizie. Apriamo con la cronaca e con un arresto operato dalla squadra mobile della polizia di Taranto. Un giovane di 28 anni è stato tratto in arresto nelle scorse ore in possesso di oltre 350 grammi di cocaina, di hashish e 500 euro presunto provento dell'attività illecita. Oltre 350 grammi di cocaina, hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore.

0: I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne, al termine di uno dei suoi giri, si è fermato nei pressi di uno stabile di Via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé, gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui, all'interno di un armadio della camera da letto, sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish e al denaro che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva.
1: E continuiamo a parlare di cronaca, ragguagliandovi su un incidente che si è verificato ieri sulla statale, sulla tangenziale di Taranto in direzione dell'uscita a Solito. Queste le immagini. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida della propria auto sarebbe stata costretta a compiere una brusca manovra che per via di un altro veicolo che le avrebbe improvvisamente tagliato la strada. Il conducente dell'altro mezzo si sarebbe poi allontanato senza fermarsi. L'auto della donna ha terminato la propria corsa nei pressi del guardrail. Immediato l'intervento dei sanitari del 118. La conducente è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto anche gli agenti dell'infortunistica della polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono in corso adesso le indagini per individuare e risalire al conducente che si sarebbe allontanato dopo l'accaduto. Ancora temi che riguardano emergenze, ma ancora di più il periodo, e parliamo del carcere di Taranto, un'emergenza divenuta ormai routine, ormai ordinaria, con un sovraffollamento che tocca, anzi supera il 220%.
0: Alla vigilia di Ferragosto, mentre la città si prepara ai festeggiamenti, c'è un'emergenza che non conosce pause, che nel carcere di Taranto sembra essere diventata ormai ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento: se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%. A fronte di una capienza tollerabile di circa 350 posti all'interno dell'istituto, sarebbero presenti oltre 858 detenuti. Numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficili e con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza. Perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura, sovraffollamento caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere.
1: È un'emergenza, come detto, che riguarda il carcere Carmelo Magli di Taranto, ma che si estende a tutti i penitenziari di Puglia e non solo. Il SAPPE, proprio in questo senso, ha inteso scrivere una missiva al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per denunciare quella che definisce una situazione di grave criticità nelle carceri pugliesi e italiane. Negli scorsi giorni il sindacato aveva presentato esposti alle procure competenti sulle condizioni degli istituti penitenziari di Bari, Lecce, Taranto, Foggia e Trani. Ora la documentazione è stata trasmessa anche al capo dello Stato e alle altre autorità interessate. Secondo il SAP, le principali criticità riguardano innanzitutto i detenuti, sovraffollamento, caldo e condizioni climatiche difficili, problemi legati alla salute mentale, strutture fatiscenti e condizioni di vita considerate non sempre compatibili con il rispetto della dignità e della persona. Ma l'allarme riguarda anche la polizia penitenziaria. Il sindacato denuncia la carenza di organico, problemi di sicurezza, stress, carichi di lavoro elevati e condizioni ambientali difficili, oltre all'esposizione al fumo passivo e la crescente difficoltà nel garantire contemporaneamente ordine, sicurezza e trattamento dei detenuti. Il SAP precisa che l'iniziativa non vuole rappresentare una sfida alle istituzioni, ma un richiamo alla necessità di tutelare sia gli agenti sia le persone detenute. Dal sindacato arriva infine un appello affinché si intervenga rapidamente. Il timore espresso è che senza misure concrete una situazione già definita di forte sofferenza possa degenerare ulteriormente fino a portare a conseguenze drammatiche. Adesso ci spostiamo, andiamo in provincia, perché nella mattinata di oggi nel Massafrese un vasto incendio ha richiesto l'intervento di numerose unità operative. Le fiamme hanno interessato la pineta in zona 20 a ridosso della statale 106 ionica, nel tratto compreso tra Chiatona e Pino di Lenne. Il rogo ha destato particolare preoccupazione per la vicinanza alla statale, alle aree abitate e lidi balneari molto frequentati in queste giornate di agosto. Come dicevamo, massiccio il dispositivo di soccorso impegnato nelle operazioni. Sul posto hanno lavorato 5 squadre tra vigili del fuoco e personale della forestale, 2 arrivate da Castellaneta, 2 da Palagiano e 1 da La Terza. Gli interventi si sono concentrati sul contenimento del fronte delle fiamme, con l'obiettivo di impedire che l'incendio possa propagarsi verso le zone maggiormente frequentate, le principali arterie stradali. La vastità del rogo ha reso necessario anche l'intervento dall'alto. 2 canadere e un elicottero hanno effettuato ripetuti lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra. Noi continuiamo a parlare di incendi per un'ordinanza che stretta all'amministrazione comunale nei confronti dei proprietari di terreni privati. Dopo il primo lancio già negli scorsi mesi, adesso ci sono 10 giorni di tempo per ripulire i terreni. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: 10 giorni di tempo per ripulire i terreni privati a rischio incendio. Arriva la stretta dell'amministrazione Bitetti nei confronti dei proprietari che non hanno ancora provveduto a ripulire dalla vegetazione spontanea, dalle sterpaglie e dal materiale secco i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale e Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al Comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il Comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il Comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
1: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, una settimana al via della Kermesse, ma nella stazione ferroviaria di Taranto non ci sono installazioni che ricordino la manifestazione internazionale. Un grosso punto interrogativo anche circa la vocazione turistica di una città che deve ripartire da questo evento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione, oggi interessata da importanti interventi di restyling, non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, ma ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due freccia rossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emanciparsi da un'economia legata al passato pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa? I giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni, deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei giochi rischia di diventare la metafora perfetta di questa occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti ferroviari e non.
0: E adesso andiamo a San Vito e più precisamente a Viale del Tramonto, dove esiste un progetto che punta a trasformare questa spiaggia, la prima completamente inclusiva a Taranto. Il progetto vedrà la luce al termine dell'estate. Maria Laura Paletta ha intervistato l'assessore Giovanni Patronelli.
2: Viale del Tramonto a San Vito sarà la prima spiaggia pubblica inclusiva a Taranto, sì, ma quando? L'annuncio del progetto era arrivato durante una conferenza stampa di fine giugno. In quell'occasione era stato comunicato che gli interventi, della durata di un mese circa, sarebbero iniziati di lì a poco, ovvero una volta sbloccati i finanziamenti da parte della Regione. Il progetto infatti rientra nell'ambito dei fondi POC Puglia 2021-2027 e più precisamente nell'avviso regionale Mare Democratico, che assegna contributi fino a 50.000 euro ai comuni costieri per riqualificare e rendere accessibili le spiagge libere, finanziando passerelle, servizi igienici, rampe e postazioni per persone con disabilità. In particolare, il progetto di Viale del Tramonto include tre moduli prefabbricati, servizi igienici e doccia dedicati a persone con disabilità, uno spogliatoio autonomo, un vano per il ricovero delle sedie job e un altro destinato alle attività di supporto. Previste anche una serie di installazioni fisse e mobili per garantire l'autonomia sul bagnasciuga, una struttura ombreggiante che può accogliere fino a 12 carrozzine in contemporanea, pedane e passerelle in legno per offrire un sistema di camminamento stabile e carrozzine specifiche per consentire l'ingresso in acqua. A distanza di quasi due mesi dall'annuncio, tuttavia, dei lavori non si intravede l'ombra. Per questo abbiamo interpellato l'assessore al ramo Giovanni Patronelli, che ha spiegato che la Regione Puglia ha deciso di posticipare alla fine di novembre i termini entro i quali i comuni beneficiari dovranno completare gli interventi finanziati, concedendo quindi più tempo per portare a termine i progetti di riqualificazione delle spiagge libere. Insomma, i lavori inizieranno a Taranto dopo i Giochi del Mediterraneo e termineranno obbligatoriamente entro novembre. Intanto, a Viale del Tramonto è stata posizionata provvisoriamente una parte di passerella avanzata dai 60 metri acquistati con 5.000 euro e divisi tra Lido Bruno e Lido Azzurro. Una soluzione che si allaccia alla precedente passerella in cemento, in parte sprofondata nella sabbia, e che ha suscitato polemiche e malcontento in quanto ritenuta poco risolutiva dagli stessi bagnanti con disabilità. Anche in questo caso Patronelli ha dichiarato che si tratta di una soluzione temporanea che verrà sistemata successivamente in maniera definitiva. Intanto, per l'accessibilità di Viale del Tramonto si dovrà attendere la prossima estate.
1: E proprio sull'argomento accessibilità, sull'argomento spiagge, va registrato l'intervento dell'associazione Diseducation che sottolinea: vogliamo stare tutti insieme al mare. Questa è la spinta emotiva, un desiderio di vivere insieme al mare. Il Ferragosto non una mera protesta, ma il voler rendere evidente le persone umane prima della loro disabilità dovuta alle barriere culturali o architettoniche. Giovedì 13 nel pomeriggio hanno srotolato sulla sabbia 50 metri di passerella in legno, montato un gazebo per creare un punto d'ombra e un tavolo per appoggiare bottiglie d'acqua e il necessario per sconfiggere solitudine e malinconia imposte dall'isolamento forzato che trasforma la disabilità in problema o in tragedia. Non si tratta di una semplice protesta, non si tratta di esprimere un desiderio che con le stelle cadenti, si tratta di costruire il nostro mondo insieme, e chi, insieme a

0: Chi vuole condividerlo con noi, raggiungeteci in spiaggia, in Viale del Tramonto, fino a Ferragosto. Questo l'appello dell'associazione. Continuiamo a parlare di disabilità, ma ci spostiamo sul fronte parcheggi. Se ne è parlato ieri con l'individuazione di nuove aree che saranno abilitate sin dai Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi focus sui parcheggi per disabili, ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Inclusività e accessibilità al centro dei ventesimi Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara a vivere l'evento internazionale con un'attenzione particolare alle persone con disabilità per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle cerimonie di apertura e chiusura. Come anticipato nella giornata di ieri dal vice sindaco Mattia Giorno, infatti, il comune con una spesa di oltre 7.000 euro ha previsto parcheggi dedicati ai possessori di CUDE e un servizio navetta gratuito e dedicato, così da rendere più semplice e sicuro l'accesso agli eventi. Sono state individuate apposite aree riservate ai possessori di contrassegno unico disabili europeo nelle aree antistanti lo stadio Iacovone, presso Giardini Spagnoletti, nei pressi di Via Candelli e Viale Trentino, Via Ancona. Da qui partiranno le navette dirette verso le sedi delle cerimonie, con un servizio pensato per accompagnare le persone con disabilità e favorire il loro rientro al termine degli appuntamenti. Il servizio sarà attivo il 21 agosto in occasione della cerimonia di apertura e il 3 settembre per la cerimonia di chiusura. Le navette saranno disponibili dalle 16:30 alle 18:30 e dalle 22:40 fino al termine delle esigenze di trasporto.
0: E continuiamo a parlare di viabilità, ma ci spostiamo sulla SS7 perché si è concluso il cantiere che impediva la circolazione doppio senso. Da questa mattina è stato rimosso anche il semaforo. Si può quindi procedere, in vista dei Giochi del Mediterraneo, ad un tentativo di normalizzazione dell'ingresso in città.
2: Buone notizie per la viabilità tarantina. Sulla SS7 via Appia, nel tratto compreso tra il chilometro 643 e 500 e il chilometro 644 e 300, i lavori si sono conclusi con largo anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Da questa mattina, venerdì 14 agosto, la circolazione è tornata completamente regolare su entrambe le corsie di marcia. Sono stati infatti rimossi il cantiere e l'impianto semaforico che, durante le lavorazioni, regolava il senso unico alternato. L'intervento ha riguardato la demolizione e il successivo varo del nuovo impalcato. Per consentire lo svolgimento delle opere in sicurezza erano state introdotte diverse limitazioni alla viabilità, tra cui il restringimento della carreggiata in entrambe le direzioni, il divieto di sorpasso e il limite massimo di velocità fissato a 30 km/h. La conclusione anticipata dei lavori rappresenta una notizia importante anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, che prenderanno il via in Puglia il prossimo 21 agosto e che porteranno sul territorio un significativo aumento del numero di persone e veicoli. La riapertura integrale della SS7 permetterà quindi di rendere più scorrevole la circolazione lungo una delle principali arterie stradali della regione, riducendo i possibili disagi proprio nei giorni in cui è previsto un maggiore afflusso di traffico. Dopo le settimane di lavori e limitazioni, dunque, il tratto torna pienamente fruibile e gli automobilisti possono percorrerlo nuovamente senza la presenza del cantiere e del semaforo.
0: Adesso torniamo in provincia e più precisamente ci spostiamo a Marina di Lizzano, a Lido Bagnara, dove sono stati realizzati i primi quattro attraversamenti pedonali rialzati. Il tutto rientra in un progetto che punta a mettere in sicurezza una zona della marina del comune, della provincia di Taranto particolarmente frequentata in luglio e in agosto e punta a una riqualificazione totale di un'area che è una perla del nostro territorio. Più sicurezza sulla litoranea di Marina di Lizzano. A Lido Bagnara sono stati realizzati i primi quattro attraversamenti pedonali rialzati, interventi pensati per rallentare la velocità dei veicoli e tutelare pedoni e residenti in una delle zone più frequentate della costa durante il periodo estivo. Un tratto che soprattutto nei mesi di luglio e agosto registra una presenza particolarmente elevata di cittadini, turisti e villeggianti, con un conseguente aumento del traffico lungo la strada che attraversa la marina. Come confermato dalla sindaca di Lizzano Lucia Palombella, gli attraversamenti di Lido Bagnara rappresentano soltanto il primo passo di un programma più ampio di interventi. L'obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza la viabilità e rendere più agevoli gli spostamenti dei pedoni, intervenendo su uno dei tratti più belli e frequentati della costa ionica. Ma il progetto guarda anche oltre alla sicurezza stradale. L'amministrazione punta infatti ad una progressiva riqualificazione dell'intera zona di Marina di Lizzano, già al centro di diversi progetti destinati a migliorarne servizi, vivibilità e fruibilità.
3: Abbiamo pensato di intervenire, ecco, proprio sulla litoranea perché effettivamente la sicurezza

0: sicurezza. Era messa a repentaglio da automobilisti che naturalmente non rispettano assolutamente il codice della strada, ma soprattutto non rispettano gli altri. Quindi abbiamo pensato di installare i primi 4 dossi, sono i primi di altri che verranno installati, ecco, nei prossimi anni, perché è una delle nostre priorità, ecco, rendere le nostre strade sicure non soltanto per i bagnanti che usufruiscono delle nostre meravigliose spiagge, ma anche dei residenti che davvero ci avevano segnalato questo disagio su cui dovevamo assolutamente intervenire. Quindi io invito tutti naturalmente alla prudenza e soprattutto al rispetto del codice della strada, ma soprattutto al rispetto dell'altro e di tutti noi.
1: Sempre provincia, ma cambiamo completamente versante, andiamo a Statte, dove questa mattina è avvenuta la consegna di 2 impianti che rientrano nel master plan dei Giochi del Mediterraneo. Parliamo della palestra di quartiere, completamente realizzata ex novo, e dello stadio comunale che ha subito un profondo restyling.
2: 2 opere targate, Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto 2 strutture destinate a restare alla comunità di Statte anche dopo il grande evento internazionale. Questa mattina, venerdì 14 agosto, nel quartiere San Girolamo sono state consegnate la nuova palestra di quartiere ed il rinnovato stadio comunale, entrambi interessati dagli interventi realizzati in vista della manifestazione. La palestra è stata costruita completamente ex novo ed è stata concepita per ospitare diverse discipline indoor. Durante i Giochi del Mediterraneo sarà il teatro degli allenamenti della pallamano femminile. Diverso l'intervento sullo stadio comunale, sottoposto a un importante restyling. È stata realizzata una nuova pista di atletica leggera di ultima generazione e l'intera struttura è stata adeguata sotto il profilo tecnico, sportivo e normativo. Rinnovati anche gli spogliatoi e gli spazi destinati al pubblico, con particolare attenzione all'accessibilità insieme ai sistemi di sicurezza per atleti e spettatori. 2 impianti che nei prossimi giorni accoglieranno atleti e competizioni internazionali, ma che una volta terminati i giochi resteranno a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive del territorio. A sottolineare il valore degli interventi il sindaco Fabio Spada, l'assessora ai lavori pubblici Rosalinda Pascucci e l'assessore allo sport Andrea Assi. Un doppio investimento che rappresenta uno dei lasciti più concreti dei Giochi del Mediterraneo per Statte.
3: Non smetterò mai di ringraziare tutte quelle associazioni che hanno pazientato in questi 2 anni per poter poi avere questi risultati. Quindi appena ci sarà la riapertura, le associazioni sportive che già comunque utilizzavano la stessa per le loro attività potranno continuare e riprendere quello che erano le loro attività giornaliere.
4: Siamo riusciti a realizzare e a terminare in tempo la realizzazione di queste 2 strutture sportive. C'è stato il revamping dello stadio comunale, della pista di atletica e poi la realizzazione ex novo di questa palestra di quartiere. Non è stato semplice portare a termine la realizzazione di queste opere, perché insomma il comitato cambiava spesso idea sull'utilizzo dello stesso, tant'è che solo in data 10 agosto ultimo scorso abbiamo appreso che all'interno dello stadio comunale si svolgeranno gli allenamenti di football, mentre all'interno della palestra di quartiere ci saranno gli allenamenti di atletica e di pallamano femminile. Insomma, mi preme ringraziare particolarmente il presidente, o meglio il commissario Ferrarese, perché grazie al suo intervento, grazie alla sua disponibilità, siamo riusciti ad assecondare tutte le richieste e le esigenze del comitato.
5: I costi in totale si aggirano intorno ai 6,5 milioni. 6 milioni di euro sono stati avuti appunto dal comitato, mentre 400.000 euro sono di una quota parte in realtà che ha dovuto investire il comune di Statte. E questo perché vi è stato nel corso del tempo anche un incremento dei prezzi, quindi abbiamo dovuto aggiornare il progetto con il nuovo elenco prezzi della Regione Puglia, quindi si tratta di interventi molto importanti. Qui è stata realizzata, come possiamo vedere, in toto una palestra di quartiere che quindi poi potrà essere utilizzata dalle associazioni sportive per quanto riguarda vari sport, il calcetto, basket, pallavolo.
1: E dallo sport ci spostiamo al cinema, perché è tutto pronto a Massafra per la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. 6 giorni di eventi gratuiti nel segno della continuità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Dal 18 al 23 agosto Massafra ospita la 21esima edizione di Vicoli Corti, Cinema di Periferia, il festival organizzato dal Serraglio APS diretto da Vincenzo Madaro. Per la prima volta la manifestazione avrà come scenario il parco

0: con Madre Teresa di Calcutta, trasformato per 6 giorni in un grande spazio dedicato a cinema, incontri e cultura. Cuore del festival il concorso internazionale di cortometraggi, con 53 opere suddivise in 6 sezioni, fiction, documentario, sperimentazione, diritti umani, animazione, scuole di cinema e cinema pugliese. Una selezione internazionale con numerose anteprime italiane, europee e 2 anteprime mondiali, cartografia e remote farms. Grande protagonista di questa edizione sarà Bernardo Bertolucci, celebrato nel 50° anniversario di Novecento, con proiezioni, documentari e iniziative dedicate al grande regista italiano. Ma Vicoli Corti non sarà solo cinema, il programma prevede infatti talk, masterclass, workshop, incontri con registi e autori, ma anche letteratura, musica e performance audiovisive. Tra gli appuntamenti anche Vicoli Fuori, che porta il cinema nel carcere di Taranto, e Pricò, il cinema è giovane, dedicato alle produzioni realizzate dagli studenti. Il festival punta inoltre alla valorizzazione del territorio, con visite guidate al Santuario della Madonna della Scala, al villaggio rupestre di Santa Marina e alle chiese rupestre di Massafra. Una 6 giorni che conferma la vocazione di Vicoli Corti, partire dalla periferia per raccontare il mondo, dando spazio al cinema emergente. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, vi invitiamo a restare sulle frequenze di Studio 100 perché tra pochissimi minuti si apre invece la nostra pagina sportiva con TG Sport di Studio 100 condotto da Giuseppe Degli Santi. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2, 3 assemblate sono storie di uomini e di donne, di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto ha terminato il suo ritiro a Chianciano Terme, il primo della gestione Ladisa, qualche giorno di riposo e poi si ritornerà sul campo direttamente dal 17 agosto, aspettando l'esordio in campionato direttamente il 30. Guardiamo il servizio. Il Taranto ha concluso il ritiro precampionato di Chianciano Terme, il primo organizzato sotto la gestione Ladisa. Dopo 18 giorni di lavoro, staff e giocatori hanno lasciato la Toscana, chiudendo la preparazione con un'ultima foto sul campo di Acquaviva di Montepulciano. Un ritiro vissuto con maggiore serenità rispetto a un anno fa, quando il club era alle prese con le difficoltà del post fallimento. Sul campo, indicazioni positive dalle amichevoli. Il 7-0 alla rappresentativa valdichiana, il 2-0 contro l'Asta Taverne e nel triangolare finale la vittoria sull'Acquaviva e la sconfitta contro la Lucchese. Lo staff guarda con fiducia i progressi della squadra. Il Taranto tornerà ad allenarsi il 17 agosto in vista dell'esordio in campionato fissato per il 30 agosto. In Coppa Italia invece l'avversario sarà lo Stuni.
4: Passando adesso al volley, la Vibrotech ha ufficializzato l'arrivo di Erminio Russo, atleta classe 94 e Tarantino Doc. Dopo tante esperienze tra Serie B e Serie A3, adesso il ritorno a casa con l'idea di contribuire al progetto della Vibrotech Volley.
3: Colpo di mercato per la Vibrotech Volley, che rinforza il proprio roster con Erminio Russo. Tarantino Doc, classe 94, il nuovo schiacciatore arriva dopo 2 promozioni consecutive dalla Serie B alla Serie A3, conquistate prima con la Volley Club Grottaglie e poi, nella scorsa stagione, con il Taviano. Per Russo si tratta di un ritorno a casa dopo diverse esperienze lontano da Taranto. Nel suo curriculum anche una promozione dalla B alla 2 con Palmi, oltre alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa di A3. Cresciuto pallavolisticamente tra Talsano e Pulsano, Russo ha poi vestito diverse maglie tra Serie B, B1 e A3, maturando una lunga esperienza nei campionati nazionali. Grande entusiasmo nelle sue prime parole da giocatore della Vibrotech. Volevo tornare

nella mia città e ora voglio vincere con la maglia della mia Taranto. Ambizioso anche il messaggio alla piazza. Russo definisce quello della Vibrotech un progetto a lungo termine e chiede il sostegno del pubblico con l'auspicio di vedere sempre un palazzetto pieno. E rimaniamo sempre nella pallavolo tarantina con la Prisma che è pronta a cominciare una nuova stagione in Serie C, roster pronto per il 15 settembre. Alla guida della formazione ionica ci sarà Domenico Salvatore con un progetto che si annuncia molto interessante. La Prisma Taranto si prepara a una nuova stagione nel campionato di Serie C. Il roster è ormai definito e la società è pronta a cominciare il percorso di avvicinamento al prossimo campionato. Il raduno ufficiale è fissato per il 15 settembre, ma già nei prossimi giorni alcuni giocatori potranno iniziare a lavorare in palestra, alla scuola Leonida, per prendere confidenza con la preparazione. A guidare il gruppo sarà coach Domenico Salvatore, che avrà a disposizione una squadra giovane affiancata da alcuni elementi più esperti, chiamati a essere un punto di riferimento per i compagni. L'obiettivo è chiaro: lavorare tanto, crescere e costruire passo dopo passo una squadra pronta ad affrontare un campionato che si preannuncia particolarmente competitivo. Per la Prisma Taranto sarà quindi una stagione importante, soprattutto in chiave di crescita e valorizzazione dei giovani. Ogni partita rappresenterà un'occasione per fare esperienza e misurarsi con un livello di pallavolo alto. L'entusiasmo non manca e ora, per la formazione rosso-blu, è tempo di cominciare a lavorare sul campo. Passiamo adesso al basket con la Dinamo Taranto che ha ufficializzato un doppio colpo. Sono arrivati Nicora e Buranella per la stagione imminente. Due giocatrici giovani e versatili, entrambe con esperienza in Serie A2, pronte a mettersi a disposizione del coach Fabio Palagiano in una stagione all'insegna della crescita e dell'ambizione. La Repin Net Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista della stagione 2026-2027, annunciando due nuovi innesti, Sveva Nicora e Marta Buranella. Nicora, alla grande classe 2004 originaria di Casale Monferrato, arriva dopo diverse esperienze nei campionati nazionali, comprese le ultime due stagioni in Serie A2. Giocatrice duttile, può ricoprire più ruoli e ha nel tiro da tre una delle sue principali qualità offensive. Buranella, guardia classe 2005 di Dolo, è invece cresciuta nel settore giovanile della Reyer Venezia. Dopo l'esordio in Serie A2 a Broni, ha maturato altre esperienze tra Treviso e Lombardia. Anche per lei, versatilità, tiro dalla lunga distanza e attenzione alla fase difensiva. Due profili giovani, ma già con esperienza, scelti dalla società per completare una squadra ambiziosa e competitiva. Entrambe hanno espresso entusiasmo per la nuova avventura a Taranto e sono pronte a mettersi a disposizione di coach Fabio Palagiano e delle compagne, con l'obiettivo di vivere una stagione da protagoniste. E con questo servizio noi siamo giunti alla fine del nostro TG sportivo. Vi ringraziamo per essere stati qui con noi come sempre. Continuate a seguirci con la programmazione di Studio 100. Buona vigilia di Ferragosto nella casa dei Tarantini.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio in compagnia di Maria Teresa Squillaci, collega.
2: Ciao, buon pomeriggio, sono assolutamente orgogliosa di essere nella striscia delle tue interviste a meno 7.
1: Meno 7? Tanto grazie per questa disponibilità. L'abbiamo strappata al lavoro bellissimo, che è bellissimo, il nostro è un lavoro bellissimo, che sia comunicazione, che sia informazione, l'abbiamo strappata ai ritmi frenetici. Ho detto, prendete una vacanza con noi, un quarto d'ora.
2: No, una vacanza a 7 giorni non ce la possiamo
1: mai
2: prendere, non ce la possiamo
1: è uno
2: prendere
1: simbolo?
2: Mai. Però oggi magari facciamo prendere una vacanza a te dal lavoro di interviste.
1: Aia, aia.
2: Perché io mi occupo appunto dell'ufficio stampa dei Jot del Mediterraneo, quindi forse oggi qualche domanda la posso fare anche io.
1: Vai,
2: a te.
1: Allora, ribaltiamo la logica. Cominciamo con la prima domanda.
2: Io sono arrivata a Taranto da Milano Cortina, quindi dai giochi olimpici invernali e adesso

0: per affrontare un'esperienza estiva con questo mare meraviglioso di Taranto, ma la Puglia non è la prima volta che ospita i giochi del Mediterraneo. Quindi tu, del 1997, che ti ricordi?
1: Si vede proprio che c'ero nel 97.
0: No, ti hai sentito dire.
1: Mare 97, Taranto intanto ospitò, ricordo benissimo, tennis tavolo e il golf a Riva dei Tessali. Credo anche qualcosa di vela, però qui ho ricordi più. Perché abbiamo ricordi? Perché sono passati quasi 30 anni e in 30 anni di racconti, di articoli, poi ne abbiamo fatti. Però la ricordo, come tutti quelli della mia generazione, come la più bella e grande esperienza internazionale, professionale. Ma era un altro mondo, Maria Teresa. Tu lavori molto col telefonino, di web, con il web, nel web, di mail, di sito. Avremo tutti quanti, tutti i cittadini, da voi, grazie a voi, gli aggiornamenti. Lì era fax, telefonate, si dettavano gli articoli. Per dare qualche numero, doveva ancora nascere YouTube, che sarebbe nato nel 2005.
0: Doveva ancora nascere Facebook, doveva ancora... Era tutto un altro mondo, tutto un altro modo di raccontare.
1: Un altro modo, però non è cambiata una cosa. C'era bisogno di rappresentare, di scrivere la verità e di dirla, di raccontare ciò che avveniva. Sono cambiati gli strumenti. Con gli strumenti si è modificato il senso della notizia, ma non la notizia. Si è modificata la percezione della notizia e la rapidità di esecuzione e anche di apprendimento. Però le fonti autorevoli, il fatto, la notiziabilità del fatto, la sostanza, l'essenza, la continenza sono regole che non sono mai cambiate. La velocità fa la differenza su tutto. Tanto sei distratta perché cominciano ad arrivare i turisti.
0: Cominciano ad arrivare i turisti che arriveranno da tutto il mondo per i giochi del Mediterraneo, un evento che appunto abbraccerà tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e tutte le persone che verranno potranno avere le informazioni, come dicevamo adesso, tramite nuovi strumenti digitali. Avremo un'app che sarà l'app dei giochi, in cui si troveranno informazioni, notizie sugli atleti, notizie sui campioni, sui biglietti, e avremo tantissimi, ma veramente tanti nomi noti, campioni e campionesse che hanno vinto medaglie olimpiche. Però la cosa bella, secondo me, sarà anche che avremo degli atleti e delle atlete che oggi non conosciamo, o che magari dei quali abbiamo sentito parlare di meno, ma che proprio qui a Taranto potranno avere la loro occasione di brillare. Quando un giorno magari li vedremo sul podio olimpico, ci ricorderemo: ah, ma lui o lei vinse una medaglia ai giochi del Mediterraneo.
1: Per esempio Bari 97.
0: Esatto.
1: A proposito, andate su YouTube, c'è tutto. C'è chi ha raccolto le immagini Rai, ci sono anche dei bellissimi video di TV locali dell'epoca. Li ho girati a Maria Teresa, che parlava di Cimelio, giustamente, perché è vero. Andate, cliccate su YouTube Bari 97 e vedrete una Puglia che ospitava, per esempio, in vasca Rosolino e Fioravanti, che poi sarebbero diventati grandissimi fuoriclasse.
0: E noi ora avremo Benedetta Pilato, ma chissà quanti
1: che è già
0: altri.
1: La Pilato, però,
0: esatto.
1: È già la Pilato.
0: E stiamo vedendo in questi giorni quante medaglie stanno arrivando dal nuoto azzurro, e chissà quante ne altre ne vedremo nelle bellissime piscine che abbiamo,
1: Tamberi,
0: che abbiamo
1: pista
0: qui.
1: Di atletica, certo. Avremo Sibilio, avremo tantissimi. A Bari conoscemmo i giovanissimi, appunto, Rosolino. A Bari il portabandiera era un certo Iuri Chechi. Qui il portabandiera sarà un certo Tortu, cioè campioni olimpici,
0: Testa.
1: Medaglie d'oro, Irma Testa, grande fuoriclasse del pugilato femminile italiano.
0: Questa è anche un'altra cosa che è cambiata nel corso del racconto degli eventi sportivi, l'attenzione alla parità di genere, quindi il fatto di avere due portabandiera, un uomo e una donna. Anche la delegazione italiana che arriverà qui ha quasi lo stesso numero di atleti e di atlete, l'attenzione proprio a quelle che sono le nuove esigenze della società, i nuovi bisogni della società che si esprimono attraverso lo sport, perché i giochi e questi grandi eventi sono sport, ma sono anche molto altro oltre lo sport. Sono cultura, sono l'occasione per mostrare le bellezze di un territorio, sono un'occasione per Taranto, ma per tutta la Puglia, di far vedere quanto di bello c'è in questo territorio, quanto la città di Taranto, che mi ha accolto, perché appunto io arrivavo dalle montagne.
1: Da quanto tempo sei qui?
0: Di Milano Cortina. Io sono arrivata, ho finito la mia esperienza a Milano Cortina a luglio, e alla metà di luglio poi sono arrivata qui e ho visto una città, ma poi un territorio, perché tutta la Puglia veramente sarà coinvolta in questo grande evento che che lascerà le persone che arriveranno da tutte le parti del mondo senza fiato e soprattutto la possibilità di dare una narrazione diversa. Oltre a quelli che sono gli stereotipi, le persone che arriveranno qui si affacceranno, vedranno il castello, vedranno questo lungomare, vedranno queste bellissime panchine o le vele che ci sono in via d'Aquino e diranno: che meraviglia!
1: Vedete, questo entusiasmo fa parte del mestiere. A me piace dire ancora mestiere e non professione, perché ancora noi usiamo le mani, siamo artigiani dei fatti, no? Allora, sono gli ultimi giorni, ne mancano 7, sono i giorni dei problemi last minute da risolvere: i biglietti, i volontari, le dislocazioni, la logistica. Domani, oggi è 14, il 16 e 17 arriveranno le navi che saranno veri e propri villaggi olimpici attraccati a Chiapparo, nella base navale.
0: Anche questa, pensate,
1: questa è una novità bellissima.
0: Che novità incredibile, sì. Il fatto che una città di mare, in una regione che ha nel mare uno dei suoi punti di forza, il villaggio olimpico, che qui si chiamerà villaggio mediterraneo, sia su due navi. Una scelta che poi è anche incredibilmente sostenibile, no? Perché non si costruisce nulla che poi non servirà, perché ovviamente non viene costruito ad hoc un villaggio olimpico, ma vengono ospitati su delle navi. Ancora poi la tradizione
1: in un'area attrezzata, ospitare navi per tanti giorni,
0: in un'area della marina militare, in una città che ha una tradizione grandissima anche legata alla marina.
1: Un conto è stare un giorno, un conto è stare 15 giorni attraccati, la marina ovviamente.
0: Io ci starei, tu ci staresti qualche giorno su una di quelle navi?
1: Attraccato sì, poi in mare alto ne parliamo, non lo so, poi ne parliamo.
0: Io direi che però a meno 7 giorni, se ora ti devi abituare a questa situazione in cui c'è anche qualcuno che fa le domande.
1: Sì, perché non
0: che fa le
1: abituato,
0: domande a te.
1: Però vedo che
0: grande inaugurazione.
1: Vai, mi presto, vai.
0: Allo Stadio Iacovone.
1: Sì.
0: Quindi è lo Stadio Iacovone, uno degli stadi che tutta l'Italia, ma forse anche del resto del mondo ci invidieranno. Quindi una domanda sul calcio. Ma tu a Bari 97 te lo ricordi qualche campione che era in campo?
1: Come no? Intanto Totti e Ventola era l'attacco dell'Italia di Tardelli che vinse quei giochi del Mediterraneo. Da quella squadra nacque la fortissima Under 21 che qui a Taranto allo Iacovone batté la Francia in semifinale. Per dirne due, nella Francia c'erano nel 99 Trezeguet e Henry, per dire, noi avevamo Pirlo anche, ma nel 97 questa squadra a Bari vinse. A Taranto allo Iacovone furono giocate due partite. Vado a memoria, Spagna-Bosnia e poi una semifinale, se ben ricordo, Turchia-Spagna, la Turchia poi affrontò l'Italia, quindi Iacovone ebbe già un ruolo importante. Iacovone che è stato rifatto, rimodernato e adesso è all'avanguardia, grazie soprattutto ai giochi. Quindi anche lì cominciamo a notare, Totti era già quasi Totti, però poi diventò il grande Totti, Tardelli era già il grandissimo allenatore, quindi anche lì il calcio diede esempio di come da giochi del Mediterraneo possono prendere il volo, spiccare il volo, grandi fuoriclasse. Voglio chiedere però a Maria Teresa, intanto salutiamo Patrizia Viola e tutti i colleghi e le colleghe dell'asset,
0: certo,
1: comunicazione, no? Il dirigente Montefusco, noi abbiamo conosciuto, che conoscerò magari nei prossimi giorni, noi qui abbiamo avuto ospiti, tanti dirigenti di settore che salutiamo, il 20 avremo ancora ospiti a qualcuno del settore del giochi del Mediterraneo. Attendiamo anche Molfetti e Ferrarese nei prossimi giorni. Insomma, la narrazione continua, saremo qui fino al 21 mattina, ma Studio 100 ha un nuovo palinsesto che sta per promuovere legato ai giochi del Mediterraneo. Maria Teresa, giovanissima, quindi già in pochi mesi Olimpiadi invernali e giochi del Mediterraneo, ma da dove arrivi? Di dove sei e dove hai lavorato nel mondo dell'informazione?
0: Allora, innanzitutto per me Milano Cortina è stato veramente l'evento che ha fatto entrare lo sport nel mio cuore e nella mia vita. Io ho avuto la fortuna di entrare nel comitato organizzatore all'inizio, subito dopo la vittoria della candidatura, quindi nel 2020, e quindi di avere 6 anni nel quale ho visto veramente il potere dello sport di plasmare la vita delle persone, di cambiare le cose e di lasciare un'eredità e una legacy a quello che verrà dopo. Qui a Taranto invece sono arrivata in una macchina organizzativa che era già in corsa con tantissimi.
1: Invece lì 6 anni di lavoro.
0: Lì ero, considerate che a Milano Cortina nel comitato organizzatore lavoravano più di 2000 persone e io ero l'assunta numero 13. Quindi pensa, l'ho visto veramente da quando eravamo lì che spostavamo le scrivanie e iniziavamo a immaginare quello che poi sarebbe stato uno dei più grandi eventi sportivi che ha ospitato il nostro paese. Qui invece sono arrivata appunto in una macchina in corsa, in un comitato che in pochissimi anni, veramente in pochissimi anni, ha fatto un lavoro incredibile e straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più quando sono arrivata è stato l'approccio, che è una cosa alla quale noi a Milano Cortina eravamo arrivati dopo un po' di tempo e che qui invece è stato subito

0: il punto focale nell'organizzazione, cioè pensare già subito al 4 di settembre. Il fatto che tutto quello che sia stato costruito e realizzato qui, tutto quello che si sta facendo per il dopo.
1: Sì, perché qui tu sei di Milano, quindi forse questo aspetto lo stai cogliendo ora, perché la tua scaltrezza, la tua capacità di analisi, hai colto un elemento essenziale di questi giochi. Noi non eravamo abituati qui ad essere in

0: a fare colazione e dietro di me c'erano delle signore tarantine che chiacchieravano e chiacchieravano dei giochi e dicevano: ah, ma sai, io sì, ho comprato i biglietti per le gare, ma tu che cosa andrai a vedere? Ah, ma i biglietti poi tra l'altro costavano 5-10 euro, quindi riusciamo ad andare tutti insieme, riusciamo, porto la famiglia, porto i cugini. E questa cosa mi ha fatto veramente sentire orgogliosa di far parte di questo evento, perché sarà una cosa che coinvolgerà
1: popolare.
0: Tutti. Sarà una cosa che coinvolgerà tutti e pensa che bello se magari noi avremo un bambino sugli spalti dello Jacopone che guarda la cerimonia di apertura e si innamora dello sport. Questa sarà veramente, al di là dei tantissimi impianti sportivi che lascerà questo evento, e questa è una cosa importante perché vuol dire che si qualificherà Taranto, ma la Puglia, come un luogo in grado di essere veramente la casa dello sport internazionale.
1: Oh, è chiaro, 7 giorni, tanti piccoli problemi da risolvere sui social, sono volontario, attendo notizie, i biglietti li spostati, non ho il biglietto, non l'ho trovato, tanti piccoli problemi che in questi
0: ci
1: 7 giorni,
0: però dai, in
1: ecco,
0: questi grandi
1: volevo chiederti questo,
0: in questi
1: è
0: grandi
1: normale
0: eventi
1: questa?
0: È assolutamente sempre così, assolutamente sempre così. È normale, ci sarà magari qualche piccolo disagio, però dobbiamo sempre guardare al beneficio, cioè il beneficio è incredibilmente maggiore di quello che poi possono essere le piccole, diciamo, controindicazioni o i piccoli disagi. Noi comunque cercheremo di dare tutte le informazioni necessarie anche alla cittadinanza, in collaborazione col comune, in collaborazione con tutte le realtà preposte, per far sì che questi disagi siano veramente piccoli e che invece il ricordo, le immagini che arriveranno da Taranto a tutto il mondo siano qualche cosa che rimarrà.
1: Oh, tu ci stai lavorando qua, poi ci torni in vacanza.
0: Certo, assolutamente
1: sì.
0: Ci rivediamo qua.
1: Senza tabellone, ma il posto.
0: E sai cosa sarà bello? Sarà bello ritrovarci qua, non a meno 7, magari a più 7 mesi, a più 7 anni, e vedere che cosa ci ricordiamo.
1: Per vedere l'effetto che ha fatto.
0: Che cosa sarà rimasto di questi giochi del Mediterraneo.
1: Ci dicevi di un'app, ma è un'altra rispetto a Taranto 2026 o è quell'app che sarà sempre aggiornata?
0: L'app sarà sempre aggiornata,
1: quindi
0: ci troverete il calendario delle gare, le curiosità sugli atleti, sarà possibile da lì acquistare i biglietti, quindi tutto veramente i giochi nelle nostre mani, cosa che magari non c'era a Bari nel 1997. Quante volte l'Italia ha ospitato i giochi del Mediterraneo?
1: Vado a memoria, questa è un'interrogazione, non posso fare brutta figura. Pescara, Bari, Taranto, forse un'altra? Vero? Quale?
0: Napoli,
1: non la ricordavo. Quindi questa è la quarta volta in Italia.
0: È la quarta. Siamo il paese che ha ospitato i giochi più volte, siamo il paese che è più in alto nel medagliere, cioè come...
1: Beh, siamo al centro del Mediterraneo.
0: Siamo al centro del Mediterraneo, l'Italia è una forza quando si parla dei giochi del Mediterraneo, magari non tutti lo sanno e speriamo che dopo Taranto 2026 lo sapranno.
1: Tra l'altro arriviamo con l'abbrivio della grande atletica, Giovanni ci guarda e dice: ragazzi, ma quanto dura oggi?
0: Ma
1: Giovanni Talamo,
0: tagliare.
1: Hai notato che... No, non tagliamo niente, perfetta, vero Giovanni? Va così, solo che Giovanni... sta morendo di caldo, si è abbronzato, è più bello di prima. Allora facciamo così, per la salute e per il sorriso di Giovanni Talamo, che lo aspetta una lunga giornata di cronaca, noi diamo appuntamento a lunedì 16 qui, sempre dopo il TG Sport di Studio 100, tra le 14:35
0: forse.
1: Allora, perché oggi è venerdì, oggi che giorno è? 14. Vi ho perso un po' la sfasata. Domani è sabato 15.
0: L'unica cosa da ricordare è che mancano 7 giorni all'inaugurazione.
1: No, ma l'appuntamento televisivo va dato bene.
0: Sapere.
1: Allora, Maria Teresa, aiutami. Oggi è venerdì 14. Domani è sabato 15. Poi c'è domenica 16 e lunedì 17. Domenica 16 e lunedì 17 arrivano le due navi che ospiteranno i quasi 4.000 atleti. Noi ci rivediamo dopo il TG Sport di Studio 100 lunedì 17, quando mancheranno 7, 18, 19, 20, 21, 4-5 giorni all'inaugurazione. Salutiamo intanto Stefania che ci sta salutando, che corre. Ciao, a lunedì, conto a rovescia continua.
0: Ciao a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo,

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
2: Mai visto tanti pazzi per la strada.
0: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
0: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
0: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
2: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
2: Beh, non proprio.
0: È a posto, John.
2: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
0: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
2: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Dai, fammi vedere, di.
2: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
4: Calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarla?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Ah. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Yes.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e latte.
1: Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmi.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.

0: Martin.
1: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
1: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
1: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
1: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
1: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
1: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente polizia?
3: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti hanno notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così. Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
3: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
4: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
4: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
4: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento. Sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo.
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
6: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
2: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico.
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
4: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
3: Che hai?
4: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: a avvertirmi io, mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Boh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. Scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, Porta?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: Senti,
4: vero.
3: Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirnelo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: vergogna! Alzatevi, tutti e due! Avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
4: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
4: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
5: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
4: Scherzi?
5: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
4: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
4: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
5: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
4: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
4: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
5: Jimmy!
4: Ti avevo detto di farla star zitta.
5: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
4: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
5: Egan, io non le ho detto niente.
4: Ci scommetto.
5: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
4: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
5: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
4: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
4: No, no.
0: L'ha detto nessuno?
5: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
5: Ma che vai dicendo?
4: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
5: Non voglio che le succeda niente.
4: Lascia fare a me adesso.
5: Io non voglio entrarci affatto.
4: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
5: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
4: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
1: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Ma il pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Vai!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, finirà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dillo io, se.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!

0: coraggio, amore. Hanno quasi finito.
1: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
2: Ehi, ma
1: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
3: Dieci secondi.

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signora! Eccolo lì!

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: La prego. Non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Sembrate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
4: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale? Ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
2: E ditegli di non sparare più.
1: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Emergenza nel carcere di Taranto. Secondo l'OSAP, il sovraffollamento avrebbe raggiunto il 220%, con oltre 858 detenuti presenti nella struttura. Il sindacato denuncia condizioni ormai insostenibili e chiede interventi urgenti. Buone notizie sul fronte della viabilità. Riaperta completamente al traffico la statale 7 Appia, lavori conclusi in anticipo, rimosso il cantiere, ripristinato il doppio senso di marcia. A una settimana dai Giochi del Mediterraneo, alla stazione ferroviaria di Taranto non c'è alcun richiamo alla manifestazione internazionale, una dimenticanza che riaccende il dibattito sull'accoglienza e sui collegamenti della città. State pronta per i giochi, nuova palestra di quartiere, stadio comunale completamente riqualificato, due impianti destinati alle competizioni ma soprattutto a restare come patrimonio della comunità.
12: La
11: Ben trovati con l'informazione di Studio 100 Diversi, gli argomenti al centro di questa edizione di 100 Notizie. Apriamo con la cronaca e con un arresto operato dalla squadra mobile della polizia di Taranto. Un giovane di 28 anni è stato tratto in arresto nelle scorse ore in possesso di oltre 350 grammi di cocaina di hashish e 500 euro presunto provento dell'attività illecita. Oltre 350 grammi di cocaina hashish e più di 500 euro in contanti è quanto sequestrato dalla Polizia di Stato ad un 28enne tarantino con precedenti penali arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione il giovane notato mentre effettuava frequenti spostamenti e consegne a bordo del proprio ciclomotore. I poliziotti hanno deciso di intervenire quando il 28enne al termine di uno dei suoi giri si è fermato nei pressi di uno stabile di via Maturi. Durante il controllo all'interno del borsello che portava con sé gli agenti avrebbero trovato un involucro con oltre 100 grammi di cocaina, diverse dosi della stessa sostanza già confezionate, alcuni grammi di hashish e oltre 500 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione del giovane. Qui all'interno di un armadio della camera da letto sarebbe stato rinvenuto un secondo involucro contenente circa 250 grammi di cocaina. Il bilancio complessivo dell'operazione è dunque di oltre 350 grammi di cocaina sequestrati, oltre all'hashish e al denaro che gli investigatori ritengono riconducibile alla presunta attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato, la sua posizione sarà ora valutata dall'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel quale resta presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva. E continuiamo a parlare di cronaca ragguagliandovi su un incidente che si è verificato ieri sulla statale, sulla tangenziale di Taranto in direzione dell'uscita a Solito. Queste le immagini. Secondo una prima ricostruzione, una donna alla guida della propria auto sarebbe stata costretta a compiere una brusca manovra che per via di un altro veicolo che le avrebbe improvvisamente tagliato la strada. Il conducente dell'altro mezzo si sarebbe poi allontanato senza fermarsi. L'auto della donna ha terminato la propria corsa nei pressi del guardrail. Immediato l'intervento dei sanitari.

del 118. La conducente è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto anche gli agenti dell'infortunistica della polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sono in corso adesso le indagini per individuare e risalire al conducente che si sarebbe allontanato dopo l'accaduto. Ancora temi che riguardano emergenze, ma ancora di più il periodo, e parliamo del carcere di Taranto, un'emergenza divenuta ormai routine, ormai ordinaria, con un sovraffollamento che tocca, anzi supera il 220%. Alla vigilia di Ferragosto, mentre la città si prepara ai festeggiamenti, c'è un'emergenza che non conosce pause e che nel carcere di Taranto sembra essere diventata ormai ordinaria. A lanciare l'ennesimo allarme è l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma della polizia penitenziaria, che descrive una situazione ormai oltre ogni limite di sostenibilità. Il dato più preoccupante riguarda il sovraffollamento: se in Puglia l'indice sfiora il 180%, nella casa circondariale tarantina raggiungerebbe addirittura il 220%, a fronte di una capienza tollerabile di circa 350 posti. All'interno dell'istituto sarebbero presenti oltre 858 detenuti, numeri ai quali si aggiungono altre criticità. Un'intera ala del penitenziario è interessata da lavori di ristrutturazione, mentre vengono segnalate precarie condizioni igienico-sanitarie, problemi nella fornitura dell'acqua e temperature particolarmente elevate durante queste giornate estive. Una situazione che pesa inevitabilmente anche sugli agenti della polizia penitenziaria, chiamati a garantire sicurezza e controllo in condizioni sempre più difficile, con una grave carenza di personale che costringe gli operatori a turni particolarmente pesanti. Un carcere che soffre non produce sicurezza, ma esasperazione e disperazione, denuncia il segretario regionale dell'OSAP Angelo Maurizio Sciabica, che chiede un intervento immediato delle istituzioni e dei parlamentari del territorio. Il sindacato sollecita nuove assunzioni, il ripristino della rete idrica e misure straordinarie per ridurre la pressione detentiva prima che le criticità possano trasformarsi in una vera e propria emergenza. Perché mentre fuori dal carcere Taranto vive le giornate di Ferragosto, dietro quelle mura sovraffollamento caldo e carenza di organico continuano a scandire una quotidianità che diventa sempre più difficile da sostenere. È un'emergenza, come detto, che riguarda il carcere Carmelo Magli di Taranto, ma che si estende a tutti i penitenziari di Puglia e non solo. Il SAP, proprio in questo senso, ha inteso scrivere una missiva al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare quella che definisce una situazione di grave criticità nelle carceri pugliesi e italiane. Negli scorsi giorni il sindacato aveva presentato esposti alle procure competenti sulle condizioni degli istituti penitenziari di Bari, Lecce, Taranto, Foggia e Trani. Ora la documentazione è stata trasmessa anche al Capo dello Stato e alle altre autorità interessate. Secondo il SAP, le principali criticità riguardano innanzitutto i detenuti, sovraffollamento caldo e condizioni climatiche difficili, problemi legati alla salute mentale, strutture fatiscenti e condizioni di vita considerate non sempre compatibili con il rispetto della dignità e della persona. Ma l'allarme riguarda anche la polizia penitenziaria. Il sindacato denuncia la carenza di organico, problemi di sicurezza, stress, carichi di lavoro elevati e condizioni ambientali difficili, oltre all'esposizione al fumo passivo e la crescente difficoltà nel garantire contemporaneamente ordine, sicurezza e trattamento dei detenuti. Il SAP precisa che l'iniziativa non vuole rappresentare una sfida alle istituzioni, ma un richiamo alla necessità di tutelare sia gli agenti sia le persone detenute. Dal sindacato arriva infine un appello affinché si intervenga rapidamente. Il timore espresso è che senza misure concrete una situazione già definita di forte sofferenza possa degenerare ulteriormente fino a portare a conseguenze drammatiche. Adesso ci spostiamo, andiamo in provincia, perché nella mattinata di oggi nel Massafrese un vasto incendio ha richiesto l'intervento di numerose unità operative. Le fiamme hanno interessato la pineta in zona 20 a ridosso della statale 106 ionica, nel tratto compreso tra Chiatona e Pino di Lenne. Il rogo ha destato particolare preoccupazione per la vicinanza alla statale, alle aree abitate e lidi balneari molto frequentati in queste giornate di agosto. Come dicevamo, massiccio il dispositivo di soccorso impegnato nelle operazioni. Sul posto hanno lavorato 5 squadre tra vigili del fuoco e personale della forestale, 2 arrivate da Castellaneta, 2 da Palagiano e 1 dalla Terza. Gli interventi si sono concentrati sul contenimento del fronte delle fiamme, con l'obiettivo di impedire che l'incendio possa propagarsi verso le zone maggiormente frequentate, le principali arterie stradali. La vastità del rogo ha reso necessario

0: Anche l'intervento dall'alto, due Canadair e un elicottero hanno effettuato ripetuti lanci d'acqua a supporto delle squadre a terra. Noi continuiamo a parlare di incendi per un'ordinanza che stretta all'amministrazione comunale nei confronti dei proprietari di terreni privati dopo il primo lancio già negli scorsi mesi. Adesso ci sono 10 giorni di tempo per ripulire i terreni. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: 10 giorni di tempo per ripulire i terreni privati a rischio incendio. Arriva la stretta dell'amministrazione Bitetti nei confronti dei proprietari che non hanno ancora provveduto a ripulire dalla vegetazione spontanea, dalle sterpaglie e dal materiale secco i propri terreni. Il provvedimento nasce da un sopralluogo effettuato il 17 luglio dalla Polizia Locale e Squadra Ambientale, che avrebbe rilevato la presenza di materiale suscettibile di favorire la propagazione di incendi. Gli accertamenti hanno portato anche alla contestazione di un illecito amministrativo e successivamente alla trasmissione al Comune dell'elenco dei proprietari e degli eredi interessati. L'ordinanza dispone in particolare la pulizia completa delle aree, il taglio e la rimozione di erbacce, arbusti e materiale secco, lo smaltimento regolare di eventuali rifiuti e la realizzazione di fasce protettive antincendio lungo i terreni e nelle aree maggiormente esposte. Il Comune richiama anche lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione Puglia per l'intero territorio regionale e le precedenti misure comunali già adottate in materia di prevenzione degli incendi e manutenzione delle aree private. Il sindaco Bitetti motiva l'intervento con la necessità di prevenire rischi per l'incolumità pubblica, l'igiene, la sicurezza urbana e il patrimonio, sottolineando che in presenza di un rischio potenziale non sarebbe necessario attendere il verificarsi di un evento dannoso. In caso di mancato rispetto dell'ordinanza, il Comune annuncia che potrà procedere d'ufficio ai lavori, recuperando poi le spese sostenute dai soggetti obbligati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
0: Adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, una settimana al via della Kermesse, ma nella stazione ferroviaria di Taranto non ci sono installazioni che ricordino la manifestazione internazionale. Un grosso punto interrogativo anche circa la vocazione turistica di una città che deve ripartire da questo evento. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Benvenuti a Taranto, la città dei giochi del Mediterraneo 2026, una vetrina internazionale che il capoluogo ionico guarda come ad un trampolino di lancio, l'occasione per consacrare definitivamente le proprie ambizioni turistiche e lasciarsi alle spalle un modello economico ormai al tramonto. Eppure, proprio mentre il conto alla rovescia per l'evento è agli sgoccioli, c'è un'immagine che racconta più di tante dichiarazioni di intenti. Alla stazione ferroviaria di Taranto, uno dei principali biglietti da visita della città, dei giochi non c'è traccia. Come segnalato dal Corriere di Taranto, mentre nel borgo sul lungomare a Palazzo di Città campeggiano loghi, grafiche e installazioni dedicate alla manifestazione, nella stazione, oggi interessata da importanti interventi di restyling, non compare alcun riferimento all'evento che porterà in Puglia atleti e visitatori da tutto il Mediterraneo. Un paradosso, va ben vedere, un paradosso che racconta una verità ancora più scomoda, perché se la stazione non viene percepita anche dagli addetti ai lavori come una vera porta d'ingresso alla città, forse perché il treno per Taranto continua ad essere un mezzo marginale. I collegamenti straordinari annunciati in occasione dei giochi ne sono la dimostrazione, appena due freccia rossa da e per Roma e solo in alcune giornate. Un potenziamento occasionale più simbolico che strutturale, destinato ad esaurirsi insieme alla fiaccola dell'evento. Finita la festa, insomma, Taranto rischia di ritrovarsi esattamente dove era prima, ai margini della rete ferroviaria nazionale, servita soprattutto da collegamenti regionali e da qualche treno proveniente dal centro-nord. Ed è qui che emerge la contraddizione più grande: come può una città che punta sul turismo e vuole emanciparsi da un'economia legata al passato pensare di diventare una destinazione internazionale se raggiungerla continua ad essere un'impresa? I giochi del Mediterraneo possono rappresentare una straordinaria occasione di rilancio, ma un grande evento non può essere un'isola felice di pochi giorni. Deve lasciare, oltre alle infrastrutture, anche collegamenti, servizi e una nuova capacità di attrarre visitatori, anche quando i riflettori internazionali saranno spenti. E la stazione senza il logo dei giochi rischia di diventare la metafora perfetta di questa occasione a metà, un'assurdità tutta nostrana, insomma, che in una città che vuole emanciparsi da un certo tipo di economia e puntare con maggior decisione sul turismo, deve fare i conti con le condizioni reali dei collegamenti ferroviari e non.
0: Adesso andiamo a San Vito e più precisamente a Viale del Tramonto, dove esiste un progetto che punta